Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri. Frequentazioni poco raccomandabili. Futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock,

0: Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto assieme alla scienza a tentare di risolvere ad un'annosa domanda, una domanda anche un po' scomoda da porre in questo podcast, non conoscendo naturalmente lo status sociale dei miei ascoltatori, ma la domanda brutalmente è questa: è vero che in generale i ricchi sono più stronzi? Ora, questa è una domanda che nelle classi meno abbienti, delle quali orgogliosamente faccio parte, è diventata una vulgata assunta a verità. Quando nella tua piccola Fiat Panda sei per strada a Roma e vedi un SUV da 80.000 euro avvicinarsi, già sei sicuro che ti supererà a destra, taglierà la strada per poi parcheggiare al parcheggio riservato ai disabili. Ma naturalmente sappiamo che le vulgate molto raramente corrispondono a verità. Spesso quando si va poi ad analizzare il tutto si scopre che era solo fuffa, che è solamente un qualcosa che noi poveretti ci diciamo per consolarci un pochino del nostro essere poveretti. A Paul Piff però questa spiegazione non bastava. Lui e colleghi hanno iniziato a ricercare scientificamente se si potesse dare davvero una risposta a tale domanda e hanno pubblicato nel 2012 su Proceedings of the National Academy of Sciences, rivista scientifica rispettabilissima, un articolo dal titolo molto poco diplomatico: Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior, ovvero una classe sociale più elevata predice un comportamento meno etico.

2026, 14 anni dopo, questo lavoro conquista l'Ig Nobel per l'economia. La domanda di partenza era apparentemente semplice ma difficile da affrontare. Chi possiede più risorse economiche tende a comportarsi in maniera diversa verso gli altri? Perché si possono costruire due ipotesi completamente opposte. Da un lato si potrebbe immaginare che chi possiede meno risorse abbia maggiori incentivi a violare qualche regola pur di ottenerne. Se sei in difficoltà, barare ha un valore maggiore. Dall'altra, però, una persona economicamente privilegiata potrebbe sentirsi più indipendente degli altri, meno vincolata alla cooperazione, più autorizzata a privilegiare il proprio interesse, insomma, sentirsi tanto superiore da non dover seguire le nostre stesse regole. Perfetto. Come facciamo a capire chi dei due ruberà le caramelle ai bambini? Ci arriviamo. I ricercatori costruiscono 7 studi differenti, cercando di non affidarsi a un'unica maniera di definire né la classe sociale né il comportamento etico o non etico. Iniziarono dalla California. In uno degli esperimenti sul campo, alcuni osservatori si piazzarono vicino a un incrocio con 4 stop, registrando il comportamento degli automobilisti. L'idea era utilizzare caratteristiche come modello, età e aspetto dell'automobile come indicatore approssimativo dello status socio-economico del conducente. Ora, naturalmente, possedere una Mercedes non significa automaticamente avere un conto alle Cayman e possedere una Panda del 2003 non certifica l'appartenenza al proletariato. È un proxy, un indicatore imperfetto, ma statisticamente può dare dell'informazione. E quello che osservarono fu che, salendo nello status dell'automobile, aumentava anche la probabilità che il conducente tagliasse la strada agli altri invece di rispettare correttamente il turno all'incrocio. In un secondo esperimento fecero qualcosa di simile con un attraversamento pedonale e ancora una volta i guidatori delle automobili considerate di classe più elevata tendevano a non dare la precedenza ai pedoni. Abbiamo quindi una prima possibile legge della sociologia automobilistica. Se vedete arrivare un SUV molto costoso, il diritto di precedenza rimane valido, ma magari controlliamo due volte.

Naturalmente una correlazione osservata per strada non dimostra che i soldi rendano cattivi. Potrebbero esserci moltissime altre variabili. E così gli autori passano a nuovi studi. In alcuni studi chiedevano alle persone di collocarsi soggettivamente su una scala sociale, in altri manipolavano temporaneamente la percezione del proprio status. Perché naturalmente per costruire una scala bisogna dare dei riferimenti, e a seconda se io di riferimenti ti do persone più povere o più ricche di te, cambierà la tua percezione del tuo status in quel contesto. Di conseguenza quello che facevano era tentare di svincolarsi di per sé dalla RAL del singolo partecipante, ma metterlo dentro un contesto in cui si sentiva parte del proletariato in quella scala o parte di una classe privilegiata. E poi arrivano le caramelle. 129 studenti universitari partecipano a uno degli esperimenti, in realtà un'attività totalmente farlocca ed inutile. Serviva solo a distrarli, perché alla fine di queste attività uno dei ricercatori mostrava loro un barattolo contenente una quarantina di caramelle. Le caramelle, spiegava, erano destinate ai bambini che avrebbero partecipato ad altri esperimenti in un laboratorio vicino, e poi aggiungeva però, se volete prendetene qualcuna. Dopodiché se ne andava. Una trappola morale elegantissima, niente telecamere nascoste, sai che i bambini piangeranno se non hanno le caramelle, ma anche che non sapranno mai che sei stato te. E i risultati mostrarono che i partecipanti che erano indotti a percepirsi in alto nella gerarchia sociale prendevano in media 1,2 e quelli indotti a percepirsi più in basso 0,6, la metà. Insomma, i ricchi rubano le caramelle ai bambini.

dobbiamo ovviamente aggiungere un asterisco grosso come l'edificio che conteneva il laboratorio. Queste persone non erano necessariamente ricche, era stata manipolata sperimentalmente la loro percezione relativa di status. Ovviamente parliamo oltretutto di una differenza media fra gruppi, non di una trasformazione morale individuale per cui appena superate una certa RAL iniziate automaticamente a sottrarre Chupa Chups agli asili nido. Tanti altri esperimenti che non vi racconterò uno per uno cercavano di vedere se lo stesso schema comparisse in contesti differenti e secondo i ricercatori effettivamente sì. Gli autori trovarono ripetutamente associazioni fra status sociale elevato e maggiore disponibilità al comportamento non etico. E cercarono anche un meccanismo che chiamarono semplicemente greed, l'avidità. Le persone appartenenti alle classi sociali più elevate tendevano mediamente a considerare l'avidità in termini più positivi, ambizione, perseguimento del proprio interesse e desiderio di ottenere di più, mentre chi si percepiva più povero tendeva ad avere dell'avidità stessa un concetto negativo e quindi forse a praticarla meno. Insomma, i poveri non sono moralmente superiori, ma forse i ricchi sono ricchi e proprio per questa loro caratteristica individuale.

mentali, specifiche definizioni di classe ed etica, non da una legge universale secondo cui ogni milionario parcheggi nel parcheggio dei disabili, magari occupandone due perché c'ha il SUV grosso e parcheggia de sbiego. Ma lo studio è interessante perché prende una domanda gigantesca e quasi ideologica, ovvero il privilegio cambia il modo in cui trattiamo gli altri, e prova a trasformarla in qualcosa che possiamo misurare. Incroci, pedoni, negoziazioni, caramelle e fide una mignotta.

0: Consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills. Wake up pills.
2: Rock spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.

0: Buongiorno a tutti signori, le 6, 2 minuti e 53 secondi, lunedì 14 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tinocchi.
1: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
0: Buongiorno Mauri, come stai?
1: Bene, bene, tutto bene.
0: Tutto bene, pronto ad iniziare una nuova settimana? Molto bene, molto bene.
1: Bene, sì.
0: Devo dire molto bene, settimana pronto, importante perché precede la prossima che sarà una settimana incredibile, tra poco scopriremo perché. Ma partiamo subito, Ram, The One I Love. Radio Rock.

0: Nothing But Thieves, Very Cool Evelyn. La trovate sul sito radiorock.it, la sezione novità, per essere votata. Se vi piace, insomma, fatelo e potete dargli una lunga vita. Intanto sono 3 settimane che è dentro. Buongiorno a tutti, signori, buongiorno. È il 14 settembre, lunedì 2026. Buondì, benvenuti al Rock Show.
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi tutti, a tutti gli ascoltatori, a tutti gli studenti che oggi ricominciano. Beati a voi oggi. Quanto vi invidio. Buona giornata a tutti, tutti, tutti, tutti.
0: Scusa, ma oggi non è iniziato pure la scorsa settimana qualcosa?
2: Sì, venerdì però.
0: Ah, ok, cioè, vabbè, allora in bocca al lupo.
2: Un giorno, poche ore,
0: in bocca al lupo.
2: Inizia ufficialmente da oggi.
0: Quindi elementari, medie, liceo, insomma.
2: Tutto, sì.
0: Liceo, superiori. Sì. In bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti quanti per un altro anno che sia bello, impegnativo, a volte terrorizzante. Maledirete a volte il posto in cui vi trovate, salvo poi pensare in futuro che sarebbe stato bello goderselo maggiormente, insomma, divertitevi.
3: Buongiorno belli, si vede una bella settimana, visto che escono i biglietti degli Oasis.
0: Ah sì?
3: Mi figlio va andare a vedere Harry Styles, oggi escono i biglietti di Harry Styles, quindi se Dio vuole che si riescono a prendere questi biglietti, perché con questo format di mettersi sulle piattaforme
0: vuole.
3: Sarà veramente impossibile, comunque se ci si riesce, c'è parte uno stipendio, però... Dai, denaro. Per la musica anche questo.
0: Allora, diciamo che in effetti il discorso delle piattaforme è agevolante, perché rispetto al passato, non so se qualcuno ha memoria di ricordi di quando i biglietti si compravano fisicamente e solo fisicamente, alcune file veramente, come dire, io me le ricordo per alcune cose fatte proprio di ore
2: online.
0: Però online stai a casa. Cioè, nel senso, il grande vantaggio è che non passi la giornata in mezzo alla strada. C'è da dire che le piattaforme oggi, come dire, è diventato un po' difficile, soprattutto per i grandi eventi. È complicato davvero prendere i biglietti. Escono, dici oggi, quelli
2: devi essere un seguro
0: degli Oasis. E a che ora li prenderete? 3899106600 WhatsApp e Telegram. Poi abbiamo scoperto anche Jerry Styles, per carità. Però il concerto degli Oasis rischia di essere forse uno dei più grandi eventi a Roma nel 27. E quindi, insomma, fateci sapere. Buongiorno, confermo, oggi ricomincia la scuola per 7 regioni, compresa la mia. Questa è l'affermazione forte di Fabio dalle Marche. Buongiorno anche al nostro Luigi che prende servizio. Ecco, iniziamo un po' da qui. Fateci sapere un po' se prendete biglietti degli Oasis, si vogliamo comprare, Mauri?
2: Allora, io a te ti prendo e ti faccio, sai che cosa ti faccio? Lo sai che cosa?
0: Chi è?
2: Una zanzara, male.
0: C'è la zanzara stamattina.
2: Ma guarda,

0: Blue Stones, Come Apart, il duro Jacques, durissimo, di Salvatore, che dice: ma dove stiamo? A Virgin Radio, non cominciamo, a rompere le scatole questi Oasis, per favore. Buongiorno, Alessandra Maurizio.
1: Scusa,
0: ma perché ti piacciono gli Oasis?
1: Beh.
0: Ma gli Oasis, Virgin, perché Virgin sta facendo grande pubblicità. Buongiorno anche Alessandro da Livorno, un abbraccio, Ale. E no, ero curioso di capire perché non ti piace. Beh, oddio, per carità, posso capire che magari non siano, per tanti sono una sorta di culto. A me personalmente piacciono, ma non posso definirmi un biografo. Il nostro Giampiero Giuli è uno che degli Oasis, insomma, conosce vita, morte e miracoli. È un gruppo che lui, insomma, ama parecchio. Io ci andrei, ma non sto a livello suo, però ci andrei. Ora, dire però che gli Oasis non c'entrano niente con Radio Rock mi sembra un po' tanto, troppo, no?
1: A me sembra, sì, esagerato.
2: Ragazzi, buongiorno Valentino, ben trovati, come state? Bene?
1: Bene,
2: l'importante è che state bene.
1: Bene, tutto
2: in riferimento
1: bene.
2: All'ascoltatrice di prima, io non li invidio proprio gli studenti, anzi, gli auguro buona fortuna, considerando gli investimenti che non sono stati fatti all'istruzione. Quindi, ragazzi, buona fortuna davvero, perché qua le prospettive sono zero.
0: Ma no,
2: un abbraccio e buona giornata, ragazzi. Buon lavoro a tutti, più che altro. Considerando i tempi.
1: A parte che gli studenti si invidia anche l'età, no? Che è l'età più bella.
0: Ma
1: specialmente
0: quella.
1: Per quelli che
0: bella, no, però insomma,
1: beh, dai, quelli che si approcciano al liceo, comunque quella è
0: no,
1: una...
0: cioè, a 14 anni approccio il liceo,
1: eh.
0: Io, da più bella per me è la nostra, dai 40 ai 50, secondo me, più o meno. Come
1: che stai a dire?
0: Beh, sì,
1: rispetto ai 20 anni, rispetto a quando eri completamente ignaro di quelle che potevano essere le responsabilità.
0: No, nel senso, però quella è una meraviglia, ma non completa, non so come dire. Adesso è come se ci avessi tutto in mano e la forza di poterlo fare. Tra un po' dirai: cazzo, fai i conti, dici: madonna, quanto mi manca, e quindi non c'è più il pieno possesso di quello che fai. E prima devi capire,
1: a parte
0: quella è da
1: 50,
0: bellissimo.
1: Tu i 50 hai passati ormai, stai più sui 51 che su 50.
0: Là.
1: Io da moco ho passati. Cioè.
0: Vabbè, però è cioè, adesso. Da adulto, voglio dire, c'hai
1: no,
0: anche in mano le tue cose.
1: Ma come
0: quella
1: dici?
0: È bella per la spensieratezza, però non è più bella in assoluto. Non lo è. No.
1: Io
0: ma scusa, rispetto a 25 anni o a 30? Oh.
1: Appunto.
0: Ma è molto meglio 30 rispetto al liceo.
1: Va bene,
0: liceo è bello per l'innocenza che c'ha.
1: Beh, te pare poco.
0: No, però insomma,
1: c'hai tutto da scoprire, c'hai tutto da fare, c'hai ancora tanti sogni. Pensi che il mondo sia nelle tue mani. Insomma, progetti il futuro, ce la farò tutto. Cioè, ma dai, e poi tutte quelle esperienze che spese, con le quali approcci, no?
0: Le prime volte, certo.
1: Beh,
0: certo.
1: Secondo me è poi.
0: No, 3899-106-600.
1: Scoperte.
0: O non è l'età più bella quella, diciamo, relativa alle superiori, chiamiamole così.
1: Anche rispetto alle amicizie.
0: Ah, cioè. Bravo, bravo. Ragioniamo.

0: James Addiction, Imminent Redemption. Buongiorno Maurizio, bravo, bravo. Questo dice la nostra Cattarina.
1: Ciao, buongiorno. Uè. Allora, io per il ricordo che ho io del periodo del liceo era tutto troppo amplificato nelle emozioni positive e negative. Mi piacciono le emozioni forti, però francamente i ricordi miei migliori sono di quando avevo intorno ai 37 anni, che ancora pensavo di poter fare molte cose ed ero capace di gestire le mie emozioni e di vivermele diversa, godendomele di più.
0: Questa è la nostra Barbara. Buongiorno Barbara. Ma allora, no, non lo so, nel senso, io sono un fan de... Come dire, se considerate che ancora c'ho un gruppo con i compagni della maturità e ci sentiamo, quindi per carità, è un periodo tra l'altro che io ricordo meravigliosamente perché è stato proprio bello, cioè mi sono divertito, sono stato bene, c'ho bellissimi ricordi, non c'ho nessun trauma, c'ho avuto un'adolescenza più o meno normale senza grandi problemi, anzi forse nessuno, no, di eclatante, mi sono molto divertito e quindi è un periodo fichissimo e mi piace ricordarlo e... lo rivivrei per divertimento, però se tu mi chiedi proprio, dici qual è il pieno, è dopo quando entri in possesso anche della tua, della tua vita. Oh, e che cazzo,
2: io
0: dai?
2: Ero perennemente depresso, però che ne so, a me
0: appunto dico,
2: beh,
0: cioè...
2: però è bello, cioè, nel
0: senso che... è bello, non lo so,
2: vabbè,
0: però,
2: ma è qua depressione per cui per attirare attenzione, dai,
0: ah, perché... un po' come sempre, come adesso, tipo, ecco, diciamo così,
2: non sono mai cambiato,
0: no,
2: sono
0: rimasto, allora è questo il punto, ti piace così tanto perché in realtà non sei mai cambiato e ti senti permeato, no, ma poi è bello, bellissimo, cioè, ma poi il periodo della scuola fighissimo, certo, anche perché, ecco, sul discorso delle amicizie, in effetti, forse quello è il periodo nel quale, poi per carità, da adulto si stringono anche i rapporti
2: però
0: più maturi.
2: Proprio quelle,
0: però c'è da dire
2: che dureranno per sempre.
0: Qualcuno dura, io tre o quattro sono ancora nella mia vita quotidianamente, cioè ho con tutti un ottimo rapporto, però tre o quattro persone stanno ancora proprio fisicamente nella mia vita da allora.
2: E in se effetti, incontri
0: ma
2: le
0: pure perché c'è
2: giuste,
0: il tempo per costruirla.
2: Certo, poi infatti diventa importante addirittura il post scuola, no? Cioè l'uscita,
0: certo,
2: il percorso che fai dalla scuola alla fermata dell'autobus. Diciamo
0: quello
2: che
0: è vero, quello è vero.
2: In linea di massima, insomma, se incontri le persone giuste, sono amicizie che possono durare anche tutta la vita.
0: Beh, sì, anche per il tempo che puoi, tra virgolette, no? Quando si dice butta il tempo insieme, in realtà è investire il tempo insieme.
2: Sì, ne investi.
0: Quando uno cresce,
2: tanto,
0: ce n'hai meno.
2: Poi,
0: ecco,
2: quando sei adulto, magari ti vedi una volta l'anno, ma quella volta che ti vedi
0: come
2: è come
0: no?
2: se te fossi visto il giorno prima.
0: Beh, allora, ripeto, un paio d'anni fa, no, tre anni fa, non mi ricordo se tre o quattro anni, quando facevamo una sitella da sposare, quindi forse quattro anni fa, vennero a teatro organizzando, facendomi una mezza specie di sorpresa, in una quindicina della classe in cui ci siamo diplomati, e c'erano persone che io non vedevo dal 1994 luglio, eppure ti guardi,
2: mi ricordo,
0: dopo...
2: sì, quando dicevano, ah merda, sei invecchiato malissimo,
0: esatto, sì,
2: erano loro.
0: Eppure quando, quando ti... ti guardi e scambi due parole,
2: sì,
0: sembra veramente,
2: ritorna subito quell'atmosfera,
0: ma quel tipo di confidenza pure,
2: confidenza,
0: sul,
2: sì,
0: sguardo, poi chiaramente magari la profondità del rapporto non è la stessa, però c'è proprio, in effetti
2: è
0: vero, cioè, sì, cioè è un periodo nel quale puoi,
2: non devi spiegare nulla, no?
0: No,
2: è
0: molto
2: come
0: poco.
2: se fosse tutto dato, perché basta guardarsi.
0: Nick mette addirittura una fascia 19-25. Cioè dai 19 ai 25, secondo Nick, sono proprio gli anni migliori, indiscutibili. Beh, è una gran bella fascia d'età.
2: Bello.

Cypher Music, dice Nick, sei più adulto, libero ma anche pieno di sogni con tutte le possibilità tra i 19 e i 25. No, siamo andati a scivolare sull'argomento dell'età perché stavamo dando l'imbocca al lupo per questa prima settimana, diciamo, in cui si inizia proprio ufficialmente un po' tutte le scuole, quindi, e stavamo dicendo, ah, che bello il periodo della scuola. Sì, bellissimo, ma lo definireste il più bello, diciamo, del periodo della vostra vita? Cioè, si dice molto spesso che quella è un'età meravigliosa. Lo è? È quella che scegliereste potendo, insomma, come dire, riviverla, è quella lì? Hit Ink, Draw Blood for Proof. Andiamo al break delle 6:30. Intanto voi 3899 106 600 WhatsApp e Telegram.

0: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Quale altro miglior modo di iniziare la settimana che farlo con noi? Rock Show. 6:33 minuti lunedì 14 settembre 2026. Riprendiamo con gli Smashing Pumpkins.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Italian Eyes Europe tornano, sono tornati brebrodenti, molto bella, eh? Nuova anticipazione del prossimo album in studio degli Europe, Come This Madness, in uscita il 25 settembre per Silver Lining Music, a poche settimane dal concerto che Joy Tempest e compagni terranno in Italia il prossimo 14 ottobre all'Alcatraz di Milano. Signori, che bello, che bello, che bello, che bello, Europe, che sapore, appunto, per tornare indietro di scuole medie. Oh, bene, bene, bene. Mentre la nostra Silvia scrive: bella fascia d'età, per carità, sì, ma mi piace troppo scoprire ogni giorno cosa porta. Sono tutte fasi diverse e interessanti. È vero, c'hai ragione. Appena visto sulla metro un signore anziano di quelli super stilosi, giacca scamosciata, bastone. Sai quel genere? Ecco, sono troppo curiosa di arrivare a quell'età. A voglia, perché sono giovane, ma mi deve passare tanta di acqua sotto il ponte, per fortuna ancora, però mi incuriosisce. Guarda, da un certo punto di vista, lo penso anch'io. Poi però, ragazzi, insomma, ni. Cioè, nel senso, dico, vabbè, staremo a vedere. Però speriamo il più tardi possibile. Cioè, nel senso, e lì poi siamo arrivati,
1: addirittura.
0: Beh, ma prima, insomma, voglio dire, arrivato a 70, mo, io, tu lo sai, sono un inguaribile ottimista. Però dico, arrivato a 70, lì è in calcolo statistico. Cioè, quanto altro ti è rimasto?
1: No,
0: 20 anni?
1: No, certo. Hai vissuto più di
0: sei
1: quanto
0: alla fine corti.
1: Vivrai.
0: Ma già adesso, ma già adesso.
1: Però uno dice, l'età più bella. Ma tu che ne sai? No, nel senso, no, tu già hai parlato di età più bella, tra i 40 e i 50, no?
0: Beh, dico, io, forse, allora, al netto di tutto, penso che sia proprio un periodo in cui
1: non lo puoi sapere, perché io credo che quando arrivi alla fine forse bisognerà, cioè forse devi tirare la linea,
0: ragione,
1: quando arrivi alla fine, perché magari passi dai 60 ai 70 meravigliosamente,
0: nel senso
1: che ti si apre un'opportunità che tu non hai mai considerato.
0: Sì, forse sì.
1: Sai, cioè,
0: è vero.
1: Potrebbe essere tutto.
0: È vero, in effetti sì, forse.
1: Poi tu c'hai sto viso che spacca, no? Mo metti un oggi e un domani.
0: Bravo,
1: che un Nolan te nota.
0: Bravissimo.
1: E te butta in mezzo a una nuova produzione
0: adesso,
1: tipo l'Odissea.
0: Bravo, quello.
1: La tua vita me te cambia da così a così.
0: Da così a così. Faccio cosa? Il vecchio che aspettava Cecolla, cecato. Il nuovo cecato. Posso dire, mo' gli scriviamo, anzi, a Nolan. Adesso gli mandiamo un messaggio.
1: Mandagli un provino,
0: signor Nolan. Guardi questo volto qui. Io penso.
1: Il procio lo fai bene.
0: Faccio un gran bel procio io. Allora, ci sono diverse teorie sul perché tutte le case hanno un cassetto pieno di cose che potrebbero servire, che poi in realtà
1: non serve.
0: Ogni casa ne ha almeno uno, ma ognuno di noi ce n'ha almeno uno. Adesso non è solo la casa che ce n'è uno. Pensate alle vostre case, pensate a voi, pensate se avete o meno quel cassetto pieno di robe che dice, ma questa potrebbe servire, ma poi invece, che ne so, carica batterie, chiavi di cui abbiamo dimenticato la serratura, batterie scariche, oggetti di cui non ricordiamo la funzione, non sappiamo neanche perché l'avevamo tenuto. È uno spazio strano che contiene cose che non usiamo per mesi, a volte per anni. No, per anni, non per mesi, però per anni.
1: Voglia.
0: Eppure quando arriva il momento di fare ordine, che tu
1: no,
0: ti metti lei,
1: questo no.
0: E non vengono buttate. La giustificazione è apparentemente razionale, però vaga da poter essere applicata a qualsiasi oggetto. Difficilmente sappiamo quando ci servirà, per esempio, quel tipo di colla per legno che è quasi finita, che uno verrebbe da dire, no? Ma quante volte hai incollato il legno? Mo diciamo, e quando ti servirà la ricomprerai, ma che ce devi fare? E invece quel cassetto continua a riempirsi. La cosa interessante è che psicologi ed economisti comportamentali studiano da decenni i meccanismi che sembrano descrivere questo comportamento. Alcune teorie suggeriscono che percepiamo una possibile perdita come più dolorosa del beneficio che otterremo eliminando il disordine. Altre invece mostrano che tendiamo ad attribuire più valore agli oggetti semplicemente perché ci appartengono. Altre ancora sostengono che facciamo fatica a chiudere possibilità future anche quando sono estremamente improbabili. Allora, vuoi perché è un dolore più forte perdere qualcosa che magari oggettivamente dire ma non mi serve, non la uso da 5 anni e via. O perché è una roba nostra e allora non c'è da fare. O perché si pensa che appunto sarebbe chiudere una possibilità. Rimane il fatto che 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, confessatelo.
1: Secondo me
0: ce l'avete quel cassetto a casa?
1: Per me è quello delle possibilità, ti posso dire.
0: Ma sì, però succede con degli oggetti che
1: Sì, però è io adesso che tu hai letto queste cose ho fatto un attimo mente locale e forse è questa parte qua della possibilità.
0: E voi 3899 106 600, avete quel cassetto pieno di cose che no vabbè ma questa mi potrebbe servire, ma che in realtà non sapete a cosa

0: 6:47, 10 secondi, lunedì 14 settembre 2026. This is the Rock Show, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. La voce di Escobaz.
1: Mia madre lo chiamava il cassetto delle cianfrusaglie.
0: Però
1: stavamo sempre a aprirlo quel cassetto, perché cose che potrebbero servire, batterie scariche, cose rotte, eccetera, alla fine venivano ridestinate a usi completamente diversi.
2: Vedi le possibilità.
0: È vero, c'hai ragione. Però, per esempio, in quel famoso cassetto, io l'altro, poi è successo prima dell'estate, che ho detto vabbè, basta, vediamo. Ma ci avrò avuto tipo, non sto scherzando, tipo 10 o 12 cavi per ricaricare il telefono, infatti, non funzionanti, non cioè poi io l'ho provati quello, tutti, non funzionavano. Pile, che tu dici, ma che cazzo ci devi fare che pile, che poi le vai a provare, non se, ma poi non ti servono, ma quando ti servono le comprirai, no?
2: Tra l'altro le pile, cioè conservarle così
0: è proprio stupido, cioè, tra l'altro se ossida non serve a niente.
3: Ragazzi, buongiorno, questa del cassetto delle cose che uno c'ha pieno di cose che non utilizza è un grande classico. Al di là delle teorie degli psicologi, che appunto sono solo teorie, la verità, quella pratica di tutti i giorni, è che appena decidi di buttare una di queste cose, dopo pochissimo ti servirà. Tipo la chiave che non si sa che cazzo di serratura apre, eccola là, c'è la cassaforte, mi
2: è esattamente quello che aveva detto quello che aveva detto lo psicologo, il cassetto delle possibilità.
1: Ma le pile di solito si conservano perché ci pesa il culo andarla a buttare al cassonetto apposito e non le vogliamo giustamente buttare nel differenziato.
0: Allora Silvia dice sì, è vero. Io dopo il terremoto, per esempio, ho perso l'attaccamento alle cose, però i cavi me li tengo. Il cassetto dei 1000 auricolari oggi ce l'ho. Mm-hmm. Ogni tanto lo uso. Ultimamente però ci ho trovato un jack doppio, di cui è lega foto.
2: Bello.
0: Doppio spinotto per metterci due auricolari. È stato utilissimo.
2: Utilissimo.
0: Hai visto?
2: Vedi?
0: Io ho una scatola di metallo, ci scrive Davide, dei cioccolatini strega piena di cose che non servono. Sì, che poi in effetti è vero, uno poi le mette tra quelle scatole che sono solitamente di metallo ed erano destinate a tutt'altro. Però ci sono veramente delle robe tipo biglietti d'auguri, penne. Io ho un mazzo di carte che mi ha portato Lucio Scarpa da Las Vegas, penso 15 anni fa. Ci ho mai giocato?
2: Probabilmente
0: sì, forse di più. Ma mi ricordo, sì, tanto tempo fa. E non ci ho mai giocato, perché non ci ho mai, non è che gioca a poker a casa, però le tengo, cioè nel senso, quello è un ricordo. Tu dici, vabbè, ma tante altre cose proprio che dici, mo.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao, io quel buongiorno. Cassetto lo vedo come una salvezza. Io a casa sono tutto preciso, sistemato, pulito e tutto quanto. Là dentro c'ho i mostri, quindi lo vedo come un equilibrio della vita.
2: Allora, ma questa cosa,
1: io c'ho una scatola di metallo, è piena di CD dell'Iron Maiden.
5: A tutt'altro. Però
2: Questa cosa mi ricorda tanto Friends, non so se tu eri un cultore, io in quegli anni insomma l'ho viste tutte le puntate, e c'è il personaggio di Monica, che è la sorella di Ross, no?
0: Di Ross.
2: Che poi si metterà con Chandler, eccetera. E lei è quella ordinata, quella tutta precisina. E c'è questa puntata meravigliosa in cui lei non vuole che si apra la porta dello stanzino. Perché poi si scopre che nello stanzino lei è quanto più disordinata si possa essere, che tutti iniziano anche a schifarla, capito? Dice, tu che ci hai rotto le scatole per casa, guarda qua dentro. E lì effettivamente era il suo posto dove poter tenere i mostri di cui parla anche il nostro amico.
0: A volte forse è davvero una specie di rifugio, però mi fa tanto sorridere, perché si trovano delle cose che tu dici, ma sta qui, e sono robe che tu veramente, tipo, io quando ho aperto l'ultima volta, diciamo, il mio cassetto dove alla fine c'è infilo tutto, ci ho trovato delle, dunque ci trovai un biglietto di un accesso a una serata live,
2: sì,
0: ma che cazzo, che cosa,
2: ma magari è stata una bella serata che tu in quel momento
0: me lo ricordo,
2: appunto,
0: allora è una roba che tu dici no, che dici, ma primo perché ce l'ho messo, secondo e non l'ho buttato,
2: vabbè, io perché non lo, per esempio, avevo i biglietti dei nostri spettacoli. Cioè, conservavo, no?
0: Che biglietto fai? Cioè, il biglietto dei...
2: Però qualcuno che veniva, che magari dice, il biglietto me lo facevo dare, e conservavo i biglietti.
0: Non è giusto.
2: Poi
0: bravo.
2: Sono diventati troppo e non ce l'ho fatta più. Prima all'inizio erano pochi.
0: Che capisci?

0: 6:54, 32 secondi, lunedì 14 settembre 2026. Questo è Rock Show. I cassetti del raduno, chiamiamoli così. Insomma, ce ne abbiamo tutti a casa almeno uno. Lo stiamo confessando, bravi.
1: Ragazzi, ma vogliamo parlare di quando devi incartare i pacchi regalo, compleanni, Natali, eccetera? Sì. Dov'è lo scotch? Non sai mai dove sta. È una cosa imbarazzante che magari l'hai usato il giorno prima e poi sparisce in un secondo.
2: No, a me mi succede col metro. Sta fatto de sto metro.
0: Metro moscio.
2: Che non sei, lato. Sì, non riesco. Credo di averne 5-6 dentro.
0: Per questo caso,
2: perché poi ogni volta
0: tutti.
2: Smetto la ricerca e lo compro uno, capito? Allora lo mettiamo qui, eh? E poi vattela a ricordare.
0: Intanto Mauri ti scrivono: no, Monica si metterà con Chandler. Spoilerone.
2: Certo.
0: C'ha quasi 30 anni questa.
2: Sì, penso anni 90.
0: Una trentina. Sì, per cui. Oh, dunque, mentre vi confessate ancora sul, diciamo, il possesso del cassetto, quello in cui ci finiscono un sacco di cose che abbiamo dimenticato di avere o che non sappiamo più neanche come si usano. E parliamo un attimo di intelligenza artificiale, perché insomma negli ultimi giorni, è da un po' di tempo per la verità, però negli ultimi giorni, viste anche le ultime dichiarazioni di dirigenti che fuoriescono da aziende che sviluppano AI, sempre più preoccupati, rilancia Trump che dice: nessuno fermi l'intelligenza artificiale, sì, capito?
2: Lo stavo leggendo proprio in questo momento, che io dico: ma proprio... Trump, hai rotto il cazzo.
0: No, è veramente ridicolo.
2: Allora, stai più de qua che de là. Tra 5 minuti mori, ma non rompe le palle.
0: Tra 5 minuti,
2: basta,
0: 4, 3,
2: basta. Hai stancato
0: 2, 1.
2: Tanto.
0: Hai Trump vuole l'AI senza freni, noi in vantaggio sulla Cina, chi vince la sfida vince tutto. Per carità, è vero, è una di quelle sfide delle quali dobbiamo occuparci, nel senso che questo sarà il nostro futuro, per cui prima lo capiamo, prima lo gestiamo, da ogni punto di vista è meglio sarà, tenendo conto anche di questi allarmi che ci lanciano, ci lancia chi ci lavora. Poi, in effetti, pur essendo io un fan del progresso e della tecnologia, ho visto su Sky di G24 ieri un servizio da una non so se fosse una fiera o comunque insomma una convention dedicata proprio a questo in Cina, in cui hanno presentato dei robot plurifunzione, i quali sono stati inseriti nella catena di montaggio per costruire il robot, e ad oggi quell'azienda, diciamo, il 75% delle funzioni le svolge con queste robe. È davvero, da un certo punto di vista, fantasmagorico, e dici: cazzo, dove siamo arrivati? Ma immediatamente dopo è assolutamente inquietante, perché c'era questo robot che camminava con dei movimenti assolutamente fluidi e girava il capo guardandosi intorno con movimenti assolutamente fluidi, e che tu dici: cioè, è tutto molto bello.
2: Io invece ho visto un video,
0: però,
2: sempre proveniente dalla Cina, di uno di questi androidi che si ribellava all'umano e l'ha gonfiato di botte. Ma non così, ma proprio a carci a pugni.
0: Allora, c'è da dire una cosa, ecco. Sì, l'ho visto.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: The Rock Show.
4: The Rock Show.
3: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
4: Yes.
3: Rock Show.
4: Yes.
5: The number one. The only one.
6: Questo è
3: The Rock Show.
6: Il morning show di Radio Rock.
5: L'unico e solo.
3: The Rock.

0: sino alle 10 e con me Martina Caronna.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Tirocchi.
2: Molto lieto.
0: Maurizio Paniconi.
3: Ciao a tutti.
0: Tra pochissimo le notizie di oggi. Partiamo però invece subito con i Jack White, The 16 Saltines. Torniamo indietro nel tempo al 2012.

0: Salti Inns, tantissime notizie oggi, ragazzi, tantissime, però
1: anche
0: prima
1: troppe.
0: Clamoroso avvenire, naturalmente, drogati di Milano, vai, drogati di
2: che
0: Milano.
2: Sigla?
0: No.
3: Drogati?
0: Drogati di Milano, quanti sono?
2: Sono...
0: Aspetta. Noi abbiamo 24.000 ascoltatori adesso.
1: Drogati di Milano significa gente che vuole andare necessariamente a Milano.
0: Allora, fermi tutti. Drogati di Milano, forza. Drogati...
2: 375.000.
0: Allora, fermi tutti. Addirittura? Drogati
3: no,
0: di Milano.
3: Secondo me 210.000.
0: Attenzione, drogati... Addirittura? Maurizio, drogati di Milano, forza.
3: Ma
0: avanti.
3: Mauri.
0: Allora, poi volevo chiedere ai nostri ascoltatori che ci ascoltano da Milano se sono parte di questo numero o no. Via, Maurizio, prego.
1: 75.000.
0: Bravo Maurizio.
3: Sono
0: i drogati, sono solo 100.000 i drogati a Milano.
1: Mi sto avvicinando.
0: 100.000 drogati a Milano, lo riporta Castellini su Avvenire. Vorrei sapere quanti di questi 100.000 sono in ascolto in questo momento di Rock Show. Anche perché io facevo questo calcolo. Senti qua, 24.000 o 30.000, insomma, 24.000 sono i nostri ascoltatori. Di Milano
2: 4.380.
0: No, non mi ricordo. No, aspetta, non mi ricordo più. 24.000 a Milano. 24.000 persone certificate ascoltano Radio Rock da Milano, ok?
3: Sì.
0: Bene. Queste 24.000 persone, quante di queste sono drogate? Perché se fossero tutte drogate,
2: bello,
0: sarebbe il 24% di drogati
3: per
0: milanesi.
3: Per droga che intendiamo, da che,
0: droga,
3: da che
2: tutto,
3: cosa?
2: Tutto.
0: Droga.
2: Dalla cannetta al fentanyl.
0: No, che cannetta al fentanyl? Dalla cannetta al fentanyl, sino ad arrivare a,
1: Ma che cannetta fentanyl?
0: Da una cannetta al fentanyl, fino ad arrivare, che ne so... Maurizio, che cannetta fentanyl? Fino ad arrivare, che ne so, al cibo... All'acqua, cibo, all'alcol,
1: pure quello. Allora, ma partiamo dalla cannetta.
0: La, che ne so, il lavoro.
3: Il lavoro, sì.
0: Allora, drogati di che cosa? Milanesi, drogati di che cosa? 3899. De cazzo?
2: Non so.
0: Che dici? Questo hai fatto de cazzo?
2: Hai fatto de cazzo?
1: Ma guarda, che te manderesti proprio a gente in galera?
0: Masturbatori compulsivi,
2: drogati.
0: No? Drogati di qualunque cosa. Signori, 3899 106 600. E questo è il momento di svelare di che cosa siete drogati.
2: Per me dei 24.000 in ascolto di Radio Rock,
0: sì,
2: ce n'è uno.
0: Uno solo,
3: no,
0: un
2: drogato,
0: no.
2: Però drogato di tutto.
3: Drogato di tutto?
1: Se sfonda proprio.
0: Allora, secondo me invece sono 12. 12 drogati, di cui uno drogato di cannetta, uno di fentanyl, fino ad arrivare. Fino ad arrivare, che ne so, all'alcol, agli stupefacenti.
3: La droga, certo.
0: Ah, ragazzi, alle alcuni, per esempio, anche addirittura le. Come si chiama? Zaganelle, no? Come si chiamano?
2: Allora, le zaganelle sono
0: le vabbè, a parte che sarebbe pure quello. Cioè, nel senso.
3: Ci sono i drogati.
0: Ci stanno pure i drogati dei monitor, dei televisori. Cioè, capito?
3: Certo, la droga è di tutto. Come no?
0: Del mouse, i drogati del mouse. Che ne so, no, quelli
2: se li portano a casa.
0: C'era un amico mio,
3: i drogati di tech.
0: C'era un amico mio che si comprava un mouse al giorno, praticamente.
3: Perché?
0: Era drogato dei mouse. Si comprava, che ne so, un televisore al giorno. ci stanno quelli così, drogati di.
3: Vabbè,
0: mio padre. Mio padre era, si comprava un telefonino al giorno. Mio padre, quando è morto mio padre, abbiamo ritrovato la casa con 200.000 telefonini. cioè, manco fosse Breaking Bad,
3: che
2: una telefonata di spezzo.
0: Mio padre, siccome noi siamo depressi di famiglia, quando si era depresso, usciva e si comprava il telefonino.
3: Vabbè,
0: nuovo.
3: Ma questo è un sistema tipico,
0: eh? Sì, infatti, pure io lo faccio, però non lo faccio con i telefonini, lo faccio con altre cose.
3: Certo,
0: insomma, no,
3: Mauri?
0: Chi è drogato di palestra e sta 8 ore al giorno in palestra, non serve a niente. Ore al giorno in palestra,
2: niente.
0: Ragazzi, al palestra si va un'ora, mezz'ora, 20 minuti e se ne va a casa.
3: Sì, la guardi,
0: vedi, metti le mani così. Vai,
3: sì, Mauri, bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Allora, drogati di che cosa? 3899 106 600. Nel frattempo, Rise Against.
4: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Restrain is Katie by the door.
1: Katie by the door, naturalmente. Rise Against. Dunque, buongiorno ragazzi. Il problema più grande non è tanto negli oggetti con un'utilità, seppure remota, ma su quelle cose tipo il biglietto che dicevi tu, Ale, perché l'ho messa da parte sta cosa. Un motivo ci deve essere stato, quindi lo lasci lì perché non avrebbe senso averlo tenuto. Sì, poi alla fine, con mio padre, che aveva 200.000 telefoni dentro casa. Allora, ragazzi, le cose che non utilizzi nell'immediato si mettono in un cassetto
2: e poi
1: si tengono un giorno, un anno dentro quel cassetto. Dopodiché, dopo un anno, sì, prendere il cassetto senza guardarlo e frullare
2: via
1: tutto.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: se non l'hai usato nell'ultimo anno, vuol dire che non ti serve.
3: Quello è l'unico modo. Se tu ti metti ad aprirlo, a vagliare le cose, non utterai in nulla.
1: Allora, Fabrizio dice: come i faraoni, un giorno riposeremo la nostra piramide, ci porteremo il nostro cassetto dei ricordi e delle cianfusaglie, le piccole ose che non abbiamo mai avuto il coraggio di buttare, il nostro telefonino pieno di fotografie mai più riguardate, e il computer carico di email, messaggi, post e frammenti della nostra vita. Sai che ogni tanto invece le foto dei viaggi me le riguardo, ma non tanto per un discorso proprio di, cioè, mi voglio ricordare come si chiamava quel ristorante, oppure sto tornando in un posto e voglio vedere dove ero già stato per scegliere delle altre cose. Cioè, l'ho trovato utili quelle foto.
3: Sai invece che ho fatto io? Bravo. Che faccio da quest'anno? Segui i libri foto.
1: Bravo.
2: Bravo,
1: ma attento che è pericoloso, molto pericoloso.
4: Poi c'è una cosa grande che ti permette.
5: Purtroppo questa volta, tra l'altro, c'è ragione, nel senso che la corsa all'intelligenza artificiale ormai non si può più fermare. È come quando ci fu la corsa per il nucleare. Non c'è possibilità di fermarsi, per
1: lo sai che le dichiarazioni di Trump, quelle che con lui che fa, non ci dobbiamo fermare, forze cattive dicono che ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare perché sennò perdiamo la sfida con la Cina. Mi sembra, sai, sempre di più uno di quei cattivoni da film portano il mondo alla rovina per questo desiderio di combattere e vincere, no? di vincere la sfida con e poi però per la voglia di vincere la sfida, in questo caso con la Cina, porti il mondo alla rovina, capito?
3: Cioè, nessuno sta dicendo di fermarsi.
1: Cioè, sai quei cattivi
2: da manuale.
1: No, che sembrano una macchietta di se stessi, cioè, uno che sta imitando il cattivo del film, il cattivo del cartone animato, no?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Scusate, ma
1: prego.
5: Ho visto un reel ieri che praticamente raccontava un ragazzo per radio della zona di Tor Sapienza dove è arrivato il fentanyl.
1: Sì.
5: Io sto in Toscana, vabbè, ma da romano sono un po' preoccupato, insomma. Dice, la sera lì bisogna uscire da soli, escono tutti quanti in compagnia. Diventare una zona pericolosa.
1: Gianluca è veramente l'ha presa malissimo.
2: È vero che il fentanyl è comunque una di quelle droghe che in realtà ti mette in off.
1: Nel senso
2: la pericolosità di una persona che usa
3: però
2: fentanyl.
3: Però immaginare che certe scene che abbiamo visto negli Stati Uniti si replichino nelle nostre città.
2: Ma l'avevano detto che in Europa stava arrivando.
1: Non è simpatico, perciò diciamo un grosso no al fentanyl, o sì?
2: No, diciamo poco.
3: Fa male per uno.
1: Una pasticchina di fentanyl, non di più. Allora, l'esercito dei 12 drogatti.
6: Buongiorno Alessandro da Livorno. Buongiorno. Senza un tappo all'impatto ambientale ci hanno messo un po' di centro dati dell'intelligenza artificiale.
1: Certo.
6: Per esempio, in America c'è un posto, hanno fatto vedere su Nova Lectio, che è una pagina interessantissima di YouTube.
1: Sì, conosciamo.
6: E c'è la gente beve l'acqua nera nella morchia. Usano tutta l'acqua per raffreddare macchinari, nemmeno le centrali nucleari. Fatto che la gente aveva quattro bracci e ne spuntavano anche uno dalla testa. E ci avvelenano!

0: oggi invece voglio fare un altro. Oggi le notizie, le anziché fare le notizie in tre parole, no, due parole, no, una parola sola. No,
1: solo parola.
0: Ma ciò, ho messo, gli ho chiesto di mettere insieme tutte quante a Giorgino Nellardo, tutte sì. quante le notizie in un'unica grossa frase. Che è questa. Allora, in Svezia il centro-sinistra vince di misura, mentre in Europa crescono le spinte indipendentiste e il Canada guarda un rapporto più stretto con l'UE, mentre la guerra resta al centro. Noi bombardamenti russi in Ucraina, tensioni in Medio Oriente con gli Houthi che colpiscono una base saudita e minacciano le rotte del petrolio. Intanto si riapre il dibattito mondiale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. In Italia Schlein si dice pronta a sfidare Meloni, si preparano i funerali di Stato di Emma Bonino e Di Battista è rientrato da Cuba. Tra cronaca e curiosità, una vincita record di 223 milioni a Superenalotto. Lady Blasi si è sposata a Ravello, Lady Gaga è diventata mamma, Celine Dion è tornata a cantare dal vivo dopo 6 anni. Nello sport Lazio in testa, Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, Marquez trionfa a Misano, Zverev e Rubachina conquistano gli US Open a Venezia e Leone d'Oro va a Two Women Unknown. Beh, insomma,
1: bella.
0: Tutte le notizie di oggi in 15 secondi praticamente.
1: Bravissimo.
0: Alla grande, vai, sentiamo ancora chi c'è. La rubrica le notizie in tre parole è diventata a pagamento, visto il successo che sta ottenendo. O basta ascoltare un po' di pubblicità di Tirocchi? Anche, potremmo fare anche questo, sì. Cioè praticamente le rubriche più belle che lanceremo quest'anno le introdurremo con un pre-roll di Alessandro Tirocchi che dice delle cose, tipo che ne so, compra il fentanyl, no, il fentanyl.
1: Bello,
0: compra sì. che ne so, il un grammo di pane, che ne so.
1: Stanco della vita frenetica. Fentanyl.
0: No, fentanyl no.
1: Spegniti.
0: Beh, sì, allora però a questo punto sì, no.
2: Drogate Milano.
0: Bene, drogate Milano. Ci sono delle droghe che si prendono di ano, Maurizio,
1: che
0: cioè si mette un pochino di polverina nell'ano. E l'ano
1: tramite supposta?
0: Sai che l'ano c'ha tantissimi ricettori, no?
1: Sai
0: che che si chiamano proprio ricettori anali. Su inserisci allora Maurizio, non è così. Tu praticamente inserisci questa polverina all'interno del tubo. No, del tubo. Shakeri,
3: un tubo,
0: Del tubo, dell'inserto. Dopodiché viene percepito, viene recepito all'interno dell'organismo. E ti stappa il naso, che ne so, no? Ti
3: ma tu sai che
1: passi per realtà, culo per stappare il naso.
3: Guarda poi, che la gola e lo sfintere
0: è tutto
3: sono
0: collegato. È tutto collegato. Non scherzare.
1: Mi fa male la gola perché mangio tutto.
4: Infatti, a volte è stato disco colpo.
0: Buongiorno, buongiorno. Maurizio.
5: Parlare di intelligenza artificiale.
0: Che cazzo.
5: E comunque sia, l'uomo ha sempre cercato di agevolarsi in tutte le cose, dall'invenzione della ruota all'invenzione del per far sì che il trasporto diventasse più veloce, più facile per lui,
0: e quindi
5: all'invenzione di altre cose,
0: e allora
5: dell'industria della rivoluzione industriale,
0: dille tutte, cazzo,
5: la macchina a vapore che bruciando carbone muoveva il braccio meccanico, cioè, anziché
0: tutto,
5: le sue braccia, le
0: documentario
5: sempre più leggero,
0: e quindi
5: ovviamente poi si è evoluto.
0: Aspetta un secondo, scusa un attimo, no ha fatto la storia dell'umanità, cazzo, ma chi sta che magari tesina no, sembrava la tesina della terza media,
4: bravo,
0: capito?
4: L'esame di terza media.
0: Non l'esame, Mauri, l'esame bravo,
3: l'esame
0: di terza media. Allora, ci vorrebbe la base, quella, aspetta, quella, come si chiama?
3: Quark.
0: Bravo, Quark, bravissimo.
3: Vai, sentiamo. Vai,
0: un attimo, aspetta.
5: Il trasporto diventasse più veloce, più facile per lui, e all'invenzione di altre cose, fino all'invenzione dell'industria della rivoluzione industriale, sì, con la macchina a vapore che bruciando carbone muoveva un braccio meccanico anziché le sue braccia.
0: Ma chi te l'ha chiesta sta cosa qua?
3: Alessandro gliela chiede,
0: la fa vedere che lo sa.
5: Ovviamente poi si è evoluto e ai computer fino addirittura all'intelligenza. È una cosa che secondo me non si fermerà mai.
3: No,
1: sì, anche inquietante, bravo.
5: Non sapremo.
4: Passiamo a giocare.
0: Che a un certo punto,
1: bravo.
0: A un certo punto, arriva la coltellata.
3: Eccolo.
0: Arriva la coltellata. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno, Alessandro Avione. Ma siete tornati tutti a ste cazzo di vacanze? Stamattina non si cammina sul raccordo. Potevate stare in vacanza. Si stava tanto male prima.
0: Le
6: braccia dalla schiena.
1: No. Così, bello, bello, con questa base poi. Bello, bello, ancora.
0: Vabbè, sentiamo ancora, vai.
7: Se sapessi com'è strano drogarsi con Radio Rock da Milano.
4: Da Milano.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: @auto.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: We're back, baby. Let's get back to the rock.
13: State ascoltando
14: The Rock Show,
13: il morning show di Radio Rock.
15: 7:34 minuti, lunedì 14 settembre, rientriamo in diretta all'interno del The Rock Show.
16: Radio Rock, back in time.

0: Easy Feeling, loro sono gli Eagles su Radio Rock. Allora vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, WhatsApp, Telegram, vai.
1: Buongiorno. Rock Show.
0: Sì.
1: Un saluto, sì, a Emma Bonino.
0: Emma Bonino, sì.
1: E atterrante la notizia della sua scomparsa.
0: Sì.
1: E anche sì, io sono un po' malato di una malattia di stanchezza.
0: Vabbè.
1: Ho rimasto stanchissimo per tanto lavoro. Ciao ragazzi.
0: Vabbè, però stanco, diciamo, la stanchezza si recupera, però ragazzi, la stanchezza, il nostro amico Gattone, prenditi qualche giorno di riposo, no? Per la stanchezza, una settimana di riposo, un mese,
2: un anno cronica.
0: Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Dai, 3899 106 600.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
3: Si può dire che Maurizio Paniconi è un po' il pentolino degli speaker radiofonici.
0: Speaker radiofonici. Oh, tutto bello, ma Lazio in testa è una fake. Ci scrive perché dovendo chiaramente riassumere notizie al momento in testa, ma insomma la giornata di campionato chiaramente si deve concludere ancora. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno schifosi. Buongiorno. No al fentanyl, bambino poco, bambini poco fentanyl. Giusto per un po' piegarvi, basta.
0: Allora, solo quando vogliamo dire, solo quando serve,
5: solo quando
0: no?
5: Serve,
0: solo all'occorrenza.
5: Solo quando danno
0: fastidio. Bravo. Brand new music right here.

0: Chance Encounters fra le nostre 15 novità. Notizie di oggi: in Svezia e i socialdemocratici, quindi la sinistra svedese, è in vantaggio per un seggio. L'estrema destra non è riuscita ad avanzare, quindi insomma un po' in controtendenza, anche se in Svezia governava la destra, ma l'estrema destra almeno in Svezia è stata arginata. Democratici svedesi, bellissima, perché i democratici svedesi sono questa formazione, ne avevamo parlato tempo fa, di estrema destra, che si chiamano i democratici. Sono praticamente stata fondata, no tu ci scherzi, sarà fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti che si sono chiamati democratici svedesi. Troppo ridere questa bello, cosa. Bello. Allora, si sono fermati, e comunque non è poco, al 17,2%, considerato che sono dei neonazisti, contro il 28,4% dei socialdemocratici di Magdalena Andersson e 18,1% dei moderati, i loro alleati che esprimono il premier uscente Kristersson. Quindi due coalizioni testa a testa, centro-sinistra 175 seggi, centro-destra sarebbe a 175. Intanto, dopo le dichiarazioni di Trump, che è arrivato sabato in Irlanda, perché Trump quello che pensa, non gliene frega un caso. Sì, gli hanno detto: ma l'Irlanda sarebbe bello l'Irlanda unita. Così. E allora prima o poi succederà. Le parole di Trump hanno scatenato una valanga di polemiche. I premier di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, tutti indipendentisti, si incontreranno oggi a Cardiff per un vertice per firmare una dichiarazione congiunta che dovrebbe uscire oggi, in cui rivendicheranno il diritto di indire referendum sull'indipendenza, essere indipendenti e dopodiché aderire all'Unione Europea, a differenza di quello che ha fatto l'Inghilterra, cioè la Gran Bretagna con il Regno Unito con la Brexit. I russi colpiscono al confine con la Polonia, ma c'è una roba che riguarda Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, sapete, è stato definito in questi anni filo russo, perché insomma ha più volte ha avuto posizioni anche un po' contrastanti sulla questione Russia-Ucraina. Sì. Minimizza la minaccia russa. Intervistato da Marco Travaglio per la Festa del Fatto, lo storico ha dichiarato: sono 3 anni che la Russia non riesce a prendere Kramatorsk. Faccio fatica a credere che stia per riversare colonne di carri armati in Estonia. Se la guerra deve scoppiare, la facciamo scoppiare noi. Ma poi esattamente com'è che si fa guerra alla Russia? Cioè, cosa prevedono? Cioè, questo nuovo esercito tedesco attraverserà la Polonia e l'Ucraina per invadere la Russia? Io non riesco tanto a visualizzare. Devo dire che sono abbastanza d'accordo con Barbero su questo.
1: Mi sembra evidente. Insomma,
0: mi sembra abbastanza.
1: Ipotizzare l'invasione dell'esercito della Russia.
0: Non solo, ma ipotizzare anche che la Russia, così infognata in Ucraina, non riesce a prendere, come dice lui, Kramatorsk. Tutto quello che io penso dell'invasione russa, tutto il peggio del peggio, e su Putin in particolare. Però per pensare che oggi la Russia, così invischiata in Ucraina, apra un altro fronte e vada a mettersi contro la NATO andando nei paesi baltici o da un'altra parte, anzi è strano che secondo me alcuni paesi, tipo appunto la Georgia, ci stanno provando in Georgia, però non ci riescono tanto, perché ormai la Georgia l'ha presa questo miliardario di sogno georgiano filo russo, e quindi insomma è un po' complicato. Però che altri paesi non provino a sganciarsi dall'orbita russa, ora che la Russia è così impegnata in Ucraina,
1: sarebbe un momento buono,
0: insomma sarebbe particolare. La risposta di Calenda, che dice: ma sì, cazzeggiamo sulla guerra come se fossimo davanti a un grappino parlando di calcio, dai Barbero, avanti così, tra una risatina e l'altra, mentre gli ucraini muoiono per difendere la loro libertà. Però devo dire che adesso voglio difendere Barbero, però l'atteggiamento di Barbero è sempre molto da storico, no? Anche sull'attualità,
2: è sempre analitico,
0: molto tra virgolette cinico cioè non è che lui
1: sembra
0: ride degli ucraini, non è che ride degli ucraini, è che ha un atteggiamento proprio tipicamente da storico, quindi che analizza i fatti
2: in qualche modo,
0: quindi non è un atteggiamento empatico, evidentemente non gli si richiede.
3: Ma
0: questo
3: esatto,
0: è uno storico,
1: e al tempo stesso non credo che lui se ne sbatta di quello che accade.
3: Ma no,
1: insomma,
3: cioè lui racconta i fatti e te li spiega dal suo punto di vista, che è uno storico. Boh, questa frase pure beviamoci davanti un grappino mi sembra pure un po' offensiva, no. Cioè nel senso che
0: sì, vabbè, lui perché questa polemica va avanti da tempo, no? Perché Calenda rimprovera Barbero di non empatizzare per la causa ucraina e per i morti ucraini, soprattutto scherzando Calenda e ridendo, perché c'era un video di qualche tempo fa in cui loro prendevano in giro Calenda. Lui e altri personaggi, adesso non ricordo più, abbastanza imbarazzante, lo dico, quel video, francamente.
1: Sì.
0: E bene ha fatto, insomma, Calenda in quell'occasione, perché li sono messi a ridere, insomma, su, parliamo di una guerra, ragazzi, i morti, eccetera, eccetera. Mo in questo caso non è che uno, allora, quando ne parla deve per forza mettersi l'abito nero, vestirsi a lutto, cioè, si può anche dire, non vedo, anche con lo stile, no, che poi ognuno ha, che può essere diverso, certo. Barbero c'ha questo stile qua, insomma, basta, no, nel senso, va bene così, cioè, è lo stile di uno che dice,
3: comunque ce l'ha per anche tutti un po' gli ironico, argomenti che tratta, nel senso, se parla Alessandro Magno c'ha lo stesso, poi non, per carità, dubbio, non è paragonabile, però insomma,
0: va bene. Intanto arrivano i Weezer, poi continuiamo e parleremo anche di questi timori sull'intelligenza artificiale espressi da Anthropic e dalle altre intelligenze artificiali, a dire il vero, tutte abbastanza in coro, e dall'altra parte invece Donald Trump che dice no, pigiamo sul piede dell'acceleratore, che dobbiamo vincere questa sfida con la Cina a tutti i costi.

0: Radio Rock. E allora, vediamo un po', 3899-106-600, vai.
1: Sì, però sì. Se parlando di Ucraina e Russia, se la Russia sta ferma lì e non ha invaso altri paesi come la Moldova, eccetera,
0: sì,
1: è perché l'Ucraina l'ha fermata, e l'Ucraina l'ha fermata grazie agli ucraini, ma anche grazie a tutti i soldi che sono stati messi giù, certo, dall'Unione Europea adesso, prima anche dagli Stati
0: Soprattutto
1: Uniti.
0: Grazie a quello.
1: Non possiamo ribaltare.
2: Diciamo che se ci fossero stati quelli...
0: Sì, diventa un pochino, Giulio, anche fantastoria questa qui, nel senso che noi non possiamo sapere se l'Ucraina fosse caduta, non possiamo sapere con certezza matematica che a quel punto Putin avrebbe invaso l'Estonia. Cioè, non è così. Io non credo, per esempio. Io non credo affatto. Cioè, nel senso, lui voleva ristabilire quella sfera di influenza tra Bielorussia, Ucraina, Georgia, ai diretti confini della Russia. Anche l'Estonia è ai confini della Russia, ma l'Estonia c'è un piccolo particolare, c'è un piccolo problema che fa parte della NATO. Io non credo, francamente, poi magari mi sbaglio, però non credo che avrebbe aggredito direttamente l'Estonia. No. Quindi, però questo, Giulio, non lo possiamo sapere, cioè nel senso, come dire, è successo questo e non possiamo sapere se non avessimo appoggiato l'Ucraina e avessimo fatto massacrare tutti gli ucraini che legittimamente avrebbero difeso il loro paese morendo e il paese fosse caduto, non sappiamo poi come si sarebbe comportato Vladimir Putin. Di cuore spero che tutte le stronzate dette e fatte da Trump gli tornino indietro a novembre, ci scrive qualcuno. Beh, diciamo che il gradimento sta praticamente ormai ai minimi storici.
2: Sì,
0: sta provando in tutti i modi.
2: $5,000 però.
0: $5,000
3: palese,
0: vabbè, hanno tutti paura della IRA, ragazzi. Dopo l'allarme di Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, si è dimesso anche il CEO Dario Amodei. Ha confermato la IVA frenata e regolamentata senza misure di sicurezza. La IVA potrebbe controllare internet in 6 mesi.
3: Sì.
0: Lo ha detto il capo di Anthropic. Sono d'accordo anche gli altri. Gli ex colleghi di Coxon dicono l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Sì. Anthropic, anche perché sappiamo che abbiamo messo in mano l'AI anche le armi e i sistemi di attacco e di difesa. Anthropic ha pubblicato un report di 154 pagine in cui elenca tutte le attività dannose commesse negli ultimi 8 mesi da Claude. Cioè, come dire, si autodenuncia, no, in qualche modo. Sam Altman, CEO di OpenAI, chiede ufficialmente al Congresso di lavorare a una regolamentazione condivisa. Anche Elon Musk, per dire, no, che magari poteva sembrare
3: il più spregiudicato
0: dell'otto, si è detto favorevole ad una regolamentazione. Persino Carlo III, che poteva sembrare re Carlo III, il più malandrino, no?
3: Il monarca,
2: lui è così,
0: il più malandrino del settore tech. Bene, Carlo III, Carlo di nome, terzo di cognome, ospiterà la prossima settimana un vertice sulla I con i massimi leader globali. L'obiettivo è di mettere la I esclusivamente al servizio del bene dell'umanità. L'unico al mondo che dice il contrario, pur non capendoci un cazzo di questa materia, è dal suo golf club in Irlanda, perché lui appena atterrato in Irlanda subito doveva andare a giocare a golf.
2: Faccio un 6 book.
0: Dal suo anche 8, dal suo golf club in Irlanda è Donald Trump. Credo che al momento ci siano molte forze negative che sollevano la questione senza averne motivo.
3: Io che lo so,
0: tirando
3: no, loro
0: in ballo
3: questi...
0: scenari che non si verificheranno. Siamo all'avanguardia rispetto alla Cina, l'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente voglio che rimanga così, perché chi vince sul campo della I vince su tutto.
2: No, ma io posso essere d'accordo su tutto, anche il fatto che chi vincerà la corsa, diciamo, alla leadership nell'intelligenza artificiale avrà un passo avanti. Il punto non è quello, il punto è che si dovrebbero mettere seduti tutti quelli che se ne occupano e stabilire delle regole.
3: È quello che stanno chiedendo,
2: solo quello. Poi dopodiché correte quanto volete, ma stabilite delle regole, anche perché se progredisce è perché noi la stiamo istruendo e noi glielo stiamo consentendo. Quindi qualora dovesse prendere piede, decidere per noi, arrivare financo ad ucciderci, saremmo stati noi, quindi si tratterebbe di un suicidio.
3: Capito, e questa è la cosa assurda, è che in realtà quello che dicono è che sta iniziando ad aggirare sistemi di sicurezza per fare quello che lei aveva previsto di fare, nonostante
2: ma anche queste cose sono test indotti, cioè
3: certo, sì
2: quello che noi leggiamo ha preso piede, non l'ha fatto in automatico, quelli sono stati dei test per vedere se è possibile che accada.
3: quindi loro ti stanno dicendo, facendo questi test, abbiamo visto che è possibile.
0: Ma,
3: adesso, che
0: ma se tu gli insegni cioè, come fare, esatto. Poi dopo faranno anche da soli. Allora, intanto, Claude è stata usata dalla Russia per sviluppare la tecnologia di navigazione degli sciami di droni lanciati contro l'Ucraina. Carpita anche dalla Cina per la guerra elettronica e dallo Yemen, dove infuria l'offensiva degli Houthi filo Iran. Quindi praticamente l'hanno usato. Beh, in realtà questi qui poi sono di tutti ormai,
3: sì,
0: no?
3: Certo,
0: le hanno usate tutti,
3: certo.
0: Le sono prese tutti,
3: letteralmente
0: le hanno fatto tutti come cazzo vogliono. Perciò adesso, sì, prima che sia troppo tardi, dice forse è troppo tardi,
2: caso,
0: chissà,
2: no?
0: Facciamo qualcosa. Vabbè, vedremo, vedremo. Intanto vediamo 3899 106 600. Cominciamo a regolamentare da qui, eh.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo.
15: Allora direi buona la prima, posso andare?
16: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Ascoltando
18: The Rock Show,
19: il morning show di Radio Rock
20: on Radio Rock.
21: E noi rientriamo alle 8 e 4 minuti con i Libertines di Gunga Din.
20: Radio Rock, back in time.

Libertines con la loro Gungadin. E adesso vi regaliamo qualcosa di molto bello. Infatti, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, e quindi naturalmente il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unama sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, ma adesso vi regaliamo un ingresso, mentre i biglietti sono, ve lo ricordo, in prevendita su Dice. Vi regaliamo un ingresso ai più veloci di voi a mandarci un messaggio con su scritto il proprio nome, cognome, la parola Jen, che ve lo ricordo si scrive G-E-N-N, ecco, non scrivete cose strane e creative, al 3899-106-600 via WhatsApp. Quindi nome, cognome e la parola Jen. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati nella nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock.

0: le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it per aiutarci a capire quali vi piacciono di più, quali vi piacciono di meno. Attenzione, perché adesso parte un altro voto molto importante, parte il voto lungamente anticipato da noi questa mattina in trasmissione su Alessandro Barbero. Vi do le opzioni, 3899 106 600. Oggi si vota su, sapete, ogni giorno noi esprimiamo anche un po' quello che è il polso, il sentore, il sentire, sì. la fisiologia, come dire, il l'aspetto anche emotivo, no?
1: Noi siamo una piattaforma
0: il
1: popolare.
0: Il pelo sulla mano, no?
1: Sì, pelo sul glande che tutti noi abbiamo.
0: Del popolo, no, penso, del popolo. Attenzione, che cosa dice la gente
1: Arvero.
0: Su Alessandro Arbero? Allora, le possibilità sono queste. Maurizio, fai per favore 7 colonne. Sì. Le possibilità sono queste. Allora, Barbero sì. Questo è il primo. Barbero
2: sta.
0: No.
2: Ok.
0: Barbero elenco del telefono. Questa è un'altra possibilità, secondo me.
1: La bestemmia.
0: Sì. Barbero grande storico, anche se non sono sempre d'accordo con lui.
2: Okay,
0: che
2: bello,
0: metterla.
2: Sì.
0: Poi carina. Barbero pop. Così.
2: Troppo pop.
0: Poi Barbero culto.
1: Ah, pensavo Barbero culo.
0: Barbero culto. Barbero non, due punti, non so chi sia.
1: Bello.
0: Queste sono le possibilità. Le vuoi ripetere per favore, Mauri?
3: Barbero sì, Barbero no, sì. Barbero elenco del telefono,
0: sì, bravo.
3: Barbero grande storico, anche se non sono sempre d'accordo con lui,
0: sì.
3: Barbero troppo pop, Barbero culto, Barbero non so chi sia.
0: Bene, ottimo.
2: Scusa,
1: ho una domanda.
0: A questo punto, scusate, ufficialmente apriamo il radiovoto. Naturalmente chi vince poi questa sfida, si porta a casa innanzitutto
1: Barbero.
0: La borsetta dell'intelligenza artificiale.
2: E quella è la prima cosa.
0: Con spazzolino, dentifricio e filo interdentale di Anthropic. Una mazza da
2: chiudata,
0: golf estraibile, cioè di quelle che
1: bello, come
0: di
1: sì,
0: OpenAI, le manette di Elon Musk, e poi naturalmente anche un souvenir di Gemini. Attenzione,
1: scusa, voglio sapere solo, voto è definitivo o sospendibile?
0: No, il voto è sospendibile. Attenzione, fermi tutti ragazzi, 3899 106 600, prego, con il voto su Alessandro Barbero. Da qui dipendono le sorti di tutto.
1: Tutto il mondo.
0: Allora, Barbero, ci scrive Sara, in più interventi si è dimostrato un tantino discutibile. Aggiungi anche questo.
2: Tantino,
0: possiamo
2: aggiungere categorie
0: aggiungi la categoria. Discutibile.
1: Un tantino o solo discutibile?
0: No, discutibile.
1: Discutibile,
0: il
1: Mauri.
0: Concetto di nemico ideale ha come storicamente l'Europa e l'Occidente abbiano dipinto la Russia come una minaccia o un nemico ideale fin dai tempi della guerra di Crimea. Inoltre, secondo lo storico, nonostante la durezza dei bombardamenti, non c'è una palese intenzione russa di annientare indiscriminatamente i civili su scala massiccia. Nel mentre il popolo ucraino si difende e vive sotto le bombe, ma a lui non sembra un massacro. Bene, attenzione. Ho la tesi. Ho scritto su questi giorni, in questi giorni, un libro su questo argomento dell'intelligenza artificiale. Immagino che tu l'abbia scritto con l'intelligenza artificiale.
1: Bellissimo.
0: No, ma credo proprio di sì. La tesi è che la campagna di vendita, con la paura particolarmente accesa dell'entrata al mercato nel mercato dei big, è in realtà una manovra analoga al greenwashing. Cordialmente, ha puntato. Bene, comunque è incredibile che hai puntato.
1: Immagino,
0: sono l'intelligenza artificiale,
2: esatto,
0: voglio partecipare anch'io.
2: Stupidi.
0: Comunque è incredibile che all'epoca James Cameron lo aveva previsto. Ora tocca mandare qualcuno nel passato. Ti Rocchi, te la senti?
2: Vai tu, vai
0: andare.
2: Vai tu.
0: Allora, potete mettere I'm the One o Unchained,
2: no?
0: Dei Van Halen.
2: Tutto la senti tu?
0: Allora, fermi tutti, tagliati la barba, Barbero. Tagliati la barba.
2: Non può essere un'altra
0: questa
2: categoria.
0: Un'altra categoria.
2: No,
0: tagliati
2: dai.
0: La barba, Barbero. 3-8, no? Vuoi ripetere le categorie, per favore? C'ho più categorie che voti fino adesso.
3: Allora, sì. Barbero sì, Barbero sì. No. Barbero elenco del telefono.
0: Sì.
3: Barbero grande storico, anche se non sono sempre d'accordo con
0: bravo.
3: Lui. Barbero troppo pop, Barbero culto, Barbero discutibile, Barbero non so chi sia.
0: No, tagliati la barba, Barbero. Tagliati la barba, Barbero. Allora, Maurizio ha scritto così veloce, grazie. all'AI. Assolutamente sì. Tra pochissimo i risultati, ragazzi, di questo sondaggio meraviglioso.
3: Sì, ci abbiamo solo le categorie.
0: Prima però.
2: Dato un punto di partenza, Mauro.
1: Risultati delle categorie.
0: Categorie. Prima però, naturalmente, la musica scelta da Alessandro Barbero questa mattina, i suoi preferiti, gli Editors.

molto bella ed importante. Radio Rock Promotion. E infatti il dottor Cole vi presenta grande novità, le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, la prima delle quali, perché poi saranno aperte molte altre, pensate, un centinaio entro la fine di questo mese. Però insomma, partiamo il 7 ottobre con Via del Forte Tiburtino 160, dove troverete uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze, che vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Quindi oltre a Piazza dell'Alberone 31, lo studio Cole ufficiale, partono le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Per info e per notazione di una visita, da adesso al numero 352-266-9696. E quindi ripeto, le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, che vi aspettano dal 17 ottobre, nuova sede, Via del Forte Tiburtino numero 100.

0: Bene bene, Nena con 99 Luft Balloons. E ragazzi, qua intanto, vabbè, continua, abbiamo detto l'offensiva degli Uti, mentre Eli Schlein chiude la festa dell'unità, eh. Andiamo a vincere, ha tuonato davanti a 10.000 persone. La segretaria del PD si è detta certa di vincere le primarie, pronta a sfidare Meloni sul percorso alle idee chiare. Prima finiamo il programma, poi decideremo con gli alleati. O si arriverà un'intesa o faremo le primarie, e se le faremo le vinceremo. Non abbiamo nessuna paura del voto, mai, perché siamo il PD. A Conte, che qualche ora prima aveva fatto sapere che il Movimento 5 Stelle non voterà l'invio di armi a Kiev, ha risposto: abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina, e poi noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che possiamo fare per l'Italia. Batteremo queste destre nazionaliste non rincorrendole sul loro terreno, ma col coraggio di essere alternativi. E vabbè, insomma, mi sembra una buona... belle parole, no? Poi bisognerà vedere quali saranno i fatti, sì, poi che seguiranno queste parole, però insomma, intanto interessante, interessante. Allora ragazzi, intanto io metterei anche Barbero e Champagne, ci scrive qualcun altro. Ah, Barbero e Champagne,
1: categorie,
0: potrei aggiungere, metti, aggiungi Barbero e Champagne, sì, potreste Champagne. Aggiungere una colonna Barbero, fa il barbiere? Attenzione,
1: ah,
0: sì,
1: questa è bella.
0: Aspetta,
1: no, però,
0: molto buona.
2: Barbero
0: molto
2: barbiere, Barbero molto barbiere.
0: Buona. Allora, vogliamo ribadire per favore, Maurizio, quali sono le possibilità colore di voto per i nostri ascoltatori, certo, e facciamo contestualmente anche partire il radiovoto, prego.
3: Allora, Barbero sì, Barbero no, sì. Barbero elenco del telefono, sì. Barbero grande storico, anche se non sono sempre d'accordo con lui.
0: Bello.
3: Barbero troppo pop, Barbero culto, Barbero discutibile, Barbero non so chi sia, Barbero taglia la barba,
0: sì.
3: Barbero e Champagne, Barbero fa il barbiere.
0: Ottimo, mi sembra buono. Barbero troppo democratico, quasi democristiano, ci scrive qualcun altro. Barbero
4: piccolo...
0: pop, dice il nostro amico,
1: okay. Un voto
0: Barbero pop, Francesco,
2: dopo no, 31 categorie,
0: siamo arrivati a 200.000 voti ancora. Allora, abbiamo fatto tantissimi voti. Allora, attenzione, il problema di Barbero, secondo me, è il passare da esperto medievista a tuttologo, sicuramente continuando a utilizzare, sì, rigore da ricercatore, ma al momento in cui si esce dalla propria materia si entra in un campo minato, gioco di parole non voluto.
2: Però il problema non secondo voluto me non è di Barbero, sì, ma di chi a un certo punto, come spesso accade in questo paese, sì, quando qualcuno sfonda nel proprio settore e diventa particolarmente comunicativo, si elegge a mettre a pensare di tutto quanto. Ah. E allora Barbero viene interrogato su qualsiasi,
0: vabbè,
2: cosa.
0: Ma magari, magari la, scusa un attimo, magari la colpa è di chi lo interroga, non è sua.
2: L'ho detto,
0: lui giustamente
2: la colpa non è di Barbero, di chi lo interroga su
0: visto
2: tutto.
0: Visto il referendum passato, Bardomagno, la canzone su Barbero, e poi Anna dice: Barbero illuminaci il sentiero. O viceversa.
1: Quindi è un Barbero sì.
0: Barbero, beh, no.
2: No, no, è un Barbero,
0: Barbero illuminaci il sentiero. Bello questo elenco di cose da acquistare. Chissà se l'IA si sarebbe in grado di raccontarlo come Baffone. Il signor Baffone, attenzione. Vai, vai, vai, sentiamo.
5: Una caramella al rabarbero.
0: Bene. Barbero partenopeo, ci scrive qualcun altro.
1: Bello,
0: attenzione.
2: In parte sì.
0: Barbero partenopeo. Vista la giornata barberiana, potreste mandare Magister Barbero del bar di Bardomagno.
3: No.
0: È epica.
3: Non li mandiamo. È inutile che continuare a scrivere, potete mandare
0: il Barbero,
1: no,
0: di Siviglia, il Barbero,
1: bello,
0: di Siviglia,
2: bellissima, altra categoria,
1: aggiungi
2: altra categoria. Abbiamo ufficialmente 130 categorie.
0: Qualcuno e dice semplicemente voti. Barbiero.
1: Bello.
0: Bello, mi anche questa come categoria.
1: Barbiero.
0: Brava. Aggiungi come categoria, Mauri.
1: Anche se c'è
0: categoria
1: la
0: sono due cose diverse, però. No, Martina, non confondere, per favore.
6: C'è pure il famoso film Conan il Barbero.
0: Ma che è sotto? Che c'hai?
1: Su
0: un trattore. Conan il Barbero. Conan.
2: Segna tutto.
0: Segna, segna, Mauri. Allora, facciamo il riepilogo. Vai con i voti. Con i voti. Qual è la più votata fino adesso?
3: Nessuna. Troppo pop.
1: No, troppo pop.
0: Troppo pop. No, ma l'abbiamo messa sul canale Telegram. Ci stanno 200.000 voti. Invece di accorti.
1: No, no,
0: allora. 67% allora e 81.
1: Ma non è vero, non c'è manco la notifica. Ma
3: che stai inventa?
0: 67%.
3: Ma di che?
1: Bella.
0: Attenzione, passa in testa. È incredibile. 67%.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
3: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Good morning, good morning.
12: State ascoltando
13: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock.
14: Noi rientriamo con gli Skid Row di Slave to the Grind alle 8:38 minuti.
15: Radio

0: Loro sono gli Skid Row su Radio Rock. E allora io direi di dare subito i risultati del sondaggio, perché qua purtroppo ce lo stanno chiedendo tutti e quindi vogliono sapere, quindi vi dico subito. Intanto 3899 106 600, abbiamo ancora chiuso il radiovoto, tutto è possibile, si può
1: il primo radiovoto con più categorie che voti,
0: assolutamente si può naturalmente tutto. Allora, attenzione, perché grande storico, ma non sempre sono d'accordo con lui, ha preso il volo, sta al 64%, personaggio pop 24%,
1: dove sta?
0: Poi barbero no 36%, non so chi sia 8%, barbero sì 116%, e poi non capisco tutto questo culto per barbero 16%.
1: Altra categoria messa
0: così. Ma insomma, ragazzi, qui siamo pieni di roba. Eccolo qua. Intanto c'è già l'infografica. Barbero, da che parte state?
1: L'infografica
0: Radio Rock, la radio che parla di quello che ti interessa. Questo è il nostro nuovo claim. E quindi abbiamo già tutte le informazioni.
2: Bello.
0: Adesso ve lo mando, tutte le informazioni del caso. Allora, intanto vediamo un po'. Mai fare il barbero in barba d'un barbaro. Ci scrive qualcun altro.
1: Altra
0: categoria. Tutti a bere al barbero. Barbero, livello troppo alto di conoscenza storico-politico rispetto a me per poterlo giudicare. Scrive. Ah,
2: questa
0: bravo.
2: È bella. Mi
0: l'umiltà
2: piace.
0: Di un signore.
2: Bello.
0: L'umiltà di un signore.
1: Il signore a casa.
0: Barbero, taglieri e tagliatori di teste. Anna e Barbero, scrive qualcun altro.
1: Bello.
0: Perché è diventato. Questa roba è diventata. Inventa.
2: Mi piace.
0: Fai un gioco di parole con Barbero.
3: Buongiorno. Ho deciso di aprire un locale. Lo chiamerò il Bar.
0: Bello, bravo, bravissimo.
3: Quel cartone animato che c'era Bam, Bera e Barbero.
0: E Barbero, ok, perfetto. Ma vista la giornata barberica, potreste ripassare un'altra volta Magister Barbero che ripetita Juvent?
2: No!
0: Allora, invece ci scrive questo nostro amico che si chiama Maurizio. Maurizio somiglia un po' a Stefano Nazzi, no? Non è vero?
2: Non mi sembra. Ma Maurizio lui o Maurizio l'altro?
0: Ah, lui. E anche l'altro. Allora, Barbero sì, ci scrive.
2: Un voto! No,
0: un voto, che siamo arrivati a che cosa? Centinaia di voti.
2: Cosa siamo arrivati?
0: Allora, Barbero sì, 116%, già stiamo.
2: Incredibile, pensa.
0: Allora, Barbero ovvio, non si discute. Barbero partenopeo, il Bardomagno e poi ancora, vai, sentiamo.
4: Buongiorno. Io volevo dirvi una cosa, io spesso affitto una macchina per andare a prendere l'aereo presto quando vengo a Roma.
0: Lo sappiamo.
4: E sono vari anni che lo faccio e questo fine settimana per la prima volta appena entrata in macchina
2: sulla
4: radio e Radio Rock era già selezionata.
0: Sì, bene.
2: No, dai.
0: E questo per secondo te è un caso oppure c'è una ragione specifica e precisa e ben chiara?
1: Noi sapevamo qual era l'auto.
0: Allora, Simone dice Barbero Pop. Simone.
2: Due per Barbero.
0: Bravo.
5: C'è
0: bravo.
5: Pure il famoso personaggio del Signore degli Anelli.
0: Signore.
5: Barbero.
0: Esatto, il Signore degli Anelli. Vai, sentiamo ancora, vai.
6: Io do i miei 100 voti a Barbero Cult.
0: Bene. Allora,
2: ma non puoi decidere così, hai 100. Scusa.
0: Allora, no, così. Non solo, ma potete votare. Allora, perché il bello del gioco
2: può,
0: di oggi qual è?
2: Questo,
0: il bello del nostro sondaggio qual è? Che voi potete decidere cosa votare e potete decidere anche quanti voti avete.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: no,
1: bello.
2: Ma non si può fare così.
1: Come no, certo.
0: Allora, non solo dico questo, ma aggiungo anche che il gioco diventa ancora più gustoso se ci dite come avete conosciuto Barbero.
2: Questo sì, questo hai ragione.
0: Cioè, vale a dire, Barbero è cognato del mio collega di lavoro, per esempio, sti cazzi.
1: Cazzi, è decisivo.
0: Cioè, questo è l'elemento vincente.
1: Scusate.
0: Allora, faccio un esempio: Barbero
1: è mio zio.
0: Bravo, quello sarebbe il top. Oppure Barbero ha dato una volta una mano.
1: Una vecchia lurida per strada
0: che era mio nonno.
2: Ah, quello è successo, è vero?
0: Che era mio nonno.
1: Barbero una volta ha toccato le chiappe a mia nonna.
0: No, lui non lo farebbe mai. No, Barbero, brava. Barbero una volta si è fatto tocchiare le chiappe.
1: Perché mia nonna
0: sta fissa con toccare le chiappe agli storici.
2: È così.
0: È come la mia vicina di casa. È come la mia vicina di casa. Che stava in fi Ti sto spiegando. Che stava in fissa con gli storici.
2: Ah, sì. E che ha fatto?
0: Lei era una casalinga, però andava in fissa con. Ma la sono ritrovata pure a lezione con gli storici.
1: Sì.
2: Pedinava?
0: Andava all'università, comprava i libri degli storici.
1: Impazziva.
0: Era fanatica degli storici. Avrebbe voluto anche commettere un atto
1: impuro.
2: Truculento, per
0: allora, il barbero di Rio, ci scrive Raffaele. Attenzione. Ma perché, ragazzi, avete preso a fastidio?
2: Sono proprio piaciuto, bella.
0: Il burbero berbero barbero. Ci dice qualcun altro? Barbere.
2: Barbere mi piace.
0: Barbere.
6: Altri 100 voti perché Barbero mi sparecchiava a casa.
0: Scrivi
1: ma
0: tutto.
1: Perché tu c'hai 100 voti?
2: È un'altra categoria.
0: Lui ha tutti i voti che vuole.
1: Perché?
0: Perché sì. Perché
1: se
0: gioca così.
1: Mille voti.
0: Allora, attenzione, è incredibile quello che sta accadendo. Un signore ha detto chiaramente che è amico di un cameriere che ha servito Barbero.
1: Bellissimo.
2: Incredibile.
0: Lo sai che c'è un gioco che fanno in una radio bellissimo?
1: Sì.
0: Lo sai?
1: In Galles.
0: Bravo. Come fai a saperlo? T'ho detto io.
1: Studiato.
0: Allora, in Galles c'è una radio in cui c'è un tizio che fa chiamare gli ascoltatori e deve trovare un elemento in comune, cioè una persona... Sì. No?
2: È sì, così? Sì, lo fanno pure Tatiana e Marco adesso questo gioco.
0: Perché l'hanno copiato da questi Galles. Oppure il contrario, questi il Galles l'hanno copiato da questi.
7: Ma il jingle della radio del Galles com'è?
1: Radio Galles.
2: Mauri
0: De Bella Angelo questa, Mauri. Allora, Barbero e quelli come lui danno fastidio, soprattutto a quelli che non riescono neanche a criticarlo senza ricorrere alla I. Sciacquatevi la bocca prima di parlare di Barbero, ci scrive Riccardo. Attenzione, Riccardo va giù duro.
2: Maraviatto.
0: Barbero, Barzono, Barzarò. Barbero, Barzono, Barzarò.
1: No, però scusa, Barbero, Barzono, no Barzono.
2: No, è Barzono e più bello.
0: Però lo
1: Barbsaro.
0: So. Allora, però ha ragione lui. Teoricamente è Barbero, Barzono, Barzarò.
2: Sì, così, però.
0: Piace di più, però.
2: C'è ragione,
0: Barbero fa schifo,
1: allora,
0: a me piace di più.
1: 3000 voti
0: è lo schifo che piace.
2: È vero, hai ragione.
0: È come una vecchia che si sputa sulla vagina
2: e
0: tocca
2: però.
0: Barbero. Fa schifo, ma è bello, no? Oppure il contrario. Ho visto Barbero in Piazza Spromonte. Monte.
7: Vabbè, se l'ha
0: vabbè.
7: Visto.
0: Vabbè. Allora, attenzione, c'è lo scoop. Vediamo chi si è avvicinato di più,
1: Vediamo
0: chi si è avvicinato di più. Vai con Stefano, vai.
8: Berum barbo, berum berum barbero bero, bero berum barbero bero, bero berum barbo.
2: Bello.
8: Diceva così, no?
0: Poi dicono a noi che siamo ma che cazzo avete fatto stamattina?
1: La trasmissione pazza.
0: Questo è dire. Questa è una nuova rubrica, è il coatto però non romano.
1: No.
0: Coatto toscano.
2: Che però che vuole parlare romano?
0: No. No, è solo qua. Ma che avete fatto stamattina, Grulli?
2: Ma c'è un toscano che vuole parlare romano,
0: palese.
7: No, no. Ma come no?
0: Avete fatto stamattina?
1: È solo sincopato senza dire nulla.
0: Allora, Anna dice comunque non vedo il sondaggio. Anna, il sondaggio è negli occhi.
2: E
0: il sondaggio è dove lo vuoi vedere tu.
2: Ecco.
0: Cioè, se tu lo vuoi vedere qua, il sondaggio è qua. Se lo vuoi vedere qua,
1: e soprattutto le mani, vanno venute così.
0: Mauri, vai.
9: Ah, sì, tu metti 100 voti su Barbero Cult. E allora io 200 su Barbero Pop.
2: Ma non so
9: che ho conosciuto perché ha fatto
0: attenzione.
9: Attraversare la strada a mia nonna.
0: Allora, sì, Barbero fa spesso e volentieri attraversare la strada ai vecchi.
2: Alle nonne.
0: Ad alcune nonne, vecchie. Non tutte, determinate nonne.
1: Vecchie.
0: Cioè,
2: scusa.
0: Determinate vecchie nonne.
2: Nonne
0: vecchie. Allora, Barbero, illumina il pensiero. In questo mondo i gaglioffi è per raccontare. Abbiamo già messa, però, Anna Ferzetti, Barbero Pedrazzi. Io lo seguo su TikTok. Attenzione,
2: questo
0: è uno scoop.
2: Questo vale?
0: Questo è uno scoop.
2: Attenzione,
0: non credo di lui sia
1: 300 voti.
3: Buongiorno, ho visto Barbero in piazza Barberini.
0: Allora, fermi tutti, ripartiamo da qui. Barberini. Abbiamo dato un bel indizio.
2: Grandissimo.
10: Brand new music, right here. Brand.

0: Anthrax con Everybody's Got a Plan fra le nostre 15 novità. Radio Rock Promotion. E diamo il buongiorno al nostro dottor Cole. Io dicevo, al nostro dottor Cole di Studio Gol. Ora non possiamo più dire così, eh. Solo o lo possiamo dire solo così, perché dobbiamo dire il nostro dottore Roberto Cole di Studio Gol, ma anche di Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Vero dottore Roberto Cole, come abbiamo accennato anche prima.
1: Voi potete dire quello che vogliamo, ciò che volete.
2: E allora via al sondaggio. Col sì, col no.
0: Esatto,
2: col
0: rifacciamo tutto, ragazzi.
2: Culo,
0: no,
2: col
0: no, come ti permetti?
2: Del sorriso.
0: Come ti permetti? Allora, presentiamo il bello, sono di Rocchi che manda il ogni volta il messaggio. Presentiamo il nuovo studio.
2: Sì, perché ci deve dire tutto, perché tu ci abbiamo poco tempo ogni volta, quindi purtroppo
0: oh, manca poco più di un mese, 17 ottobre, ci siamo quasi. Siamo lì, siamo pronti, Roberto.
1: Siamo quasi pronti. Ora questi giorni si metteranno le insegne,
0: sì.
1: Poi stiamo pure dando le cariche e ho deciso, perché insomma sono il presidente,
0: sì,
1: quindi ho deciso di dare la carica di amministratore delegato a Giuliano Leone.
0: Oh, mi sembra ottimo, mi sembra
3: bravo,
0: una bellissima pensata.
2: Così chiudiamo, sì, entro Natale, dai.
0: Mi sembra un'ottima pensata.
1: Abbiamo detto che dobbiamo cominciare a inserire la radio all'interno dello studio.
0: Ah, giusto, giusto. Che, allora, sai che ti dico, Roberto? Che ciascuno si prenda le proprie responsabilità,
2: sì, sì, sì, sì.
0: In sede civile, penale e amministrativa. Le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, oggi, questa mattina dicevo, il primo dei numerosissimi punti che sorgeranno a Roma, a Milano, nei prossimi anni, nei prossimi...
1: Madonna, viene mal di testa solo a pensare.
0: Ne avremo probabilmente un 200, no? Un 200, almeno. Intanto il primo in via del Forte di Burtino, numero 160.
1: Lo studio sta venendo bellissimo, posso dire che è veramente bello, bello, bello. Un fatto di poltrone, si può anche soffrire tanto, si può pagare tanto, veramente è bellissimo.
2: Una cosa che noi potremmo insomma sottolineare è che il fatto che queste Cliniche Sorriso sono by Dr. Cole sono un po' la garanzia del fatto che lo staff di cui ci siamo sempre vantati per lo Studio Cole sarà un'estensione anche lì, cioè nel senso magari non saranno gli stessi dottori.
1: Sì. Grazie per l'assist. Per ma la tu vieni pagato come Dybala? Una piotta d'assist?
0: Sì, sì, esatto. Sì. Lui fa
1: così. Okay, allora ti faccio.
0: È un po' tipo Maurizio, no? La zampata.
1: 100 euro. Allora, lo staff sarà quasi tutto lo stesso: lo staff clinico, lo staff ovviamente di segreteria, assistenza, no? Perché non possono, certo, sdoppiarsi. Quindi saranno diverse persone. Invece lo staff clinico sarà al 90% lo stesso, sarà assolutamente lo stesso. Ritroverete il buon dottor Montemurro, la dottoressa Alessia, Sara, Serena appena torna dal decimo figlio.
4: Che hai fatto
1: la Cronati,
4: scusami?
0: Ma come, Maurizio?
1: L'ho
0: come cronati, ti permetti?
1: Come? No, la Cronati, la differenza è che la segreteria assistenza è presente in studio.
0: Ma
1: sempre.
0: Che vuol dire acronati?
1: I medici invece sono presenti.
0: Il medico può stare la mattina da una parte e il pomeriggio dall'altra. Che vuol dire
3: acronati?
0: La Cronati. Allora, intanto qualcuno ci scrive: a proposito di un nuovo studio, io devo mettere un altro dente. Dice: che faccio? Lo metto di qua al solito posto, o lo metto di là?
1: Guarda, io solito faccio così, io metto un po' di qua e un po' di là, quindi pure tu possa fare.
0: A questo punto facciamo così: se dovete mettere più di un dente, io vi consiglio di mettere uno all'alberone, sì, e un altro nel nuovo studio.
3: Oppure
0: in
3: puoi
0: via,
3: l'impianto
0: lo ricordo,
3: da
0: del
3: una
0: Forte di Tiburtino 160, via del Forte Tiburtino.
2: Tra l'altro, perdonatemi se mi permetto, però cari ascoltatori, in genere cari pazienti,
0: sì,
2: se ci avete, mo dico una gradinata, avete un problema a quattro denti, sarebbe elegante farvi venire il problema a otto denti, in modo che potete
3: beh,
2: fare
3: sì,
2: quattro allo studio,
3: quattro di là.
0: È proprio lì che volevo andare a parare, cioè praticamente

Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock.

0: questa un'altra storia. Rock
1: Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip. It.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente.
5: Ma i biglietti in offerta finiranno presto.
3: Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
17: E noi rientriamo alle 9 e 8 minuti con i My Chemical Romance di Famous Last Words.

0: My Chemical Romance con Famous Last Words. Tra poco diamo un'occhiata al sondaggio, ragazzi. Naturalmente 3899 106 600, si fa decisamente infuocato. Devo leggere una notizia particolare. Intanto ci scrivono The Barbero Show, Barbero Mefazzo anche, ricordiamolo. Claudia, Roberto Cole: è vero che il dottor Cole metterà fine alla guerra? Pare di sì. Si vocifera.
1: Sì, avrendo degli studi in tutto il mondo.
0: Ricordate che il famoso
1: intorno alla cura dei denti.
0: Video di Ce la faremo durante il Covid, i palazzi che si vedono sullo sfondo sono proprio i palazzi di Via del Forte Tiburtino 160. Sarà un caso?
1: Non è un caso.
0: Non credo. Io ho conosciuto Barbero grazie a Piero Angela, anche se lui non lo sa. Anche se lui
1: chi, Barbero o Piero Angela?
0: Lui. L'importante è lui. Allora, attenzione, due italiani che vivono a Londra, e voglio dire anche i nomi per favore, se qualcuno di voi li conosce ce li passi. Gregorio Desario di Roma, sì. Due italiani che vivono a Londra, Gregorio Desario di Roma, Lorenzo Coppello di Genova. Entrambe le città sono fanno parte dei posti meravigliosi dove si può ascoltare Radio Rock in DAB. È un caso? Sì. Non credo.
1: No.
0: Questi due amici, ascoltatori di Radio Rock, genovese uno, romano l'altro, romano uno e non romano l'altro, possiamo dire anche, sì, volendo, sì. Si sono fatti notare a Londra per aver fondato in un solo mese, signori, talenti
1: solo
0: dei nostri ascoltatori, un solo mese sui social, la 14ª squadra di pallone di Londra. Una 14ª squadra. Una squadra. La curiosità qual è? La curiosità è che la squadra di pallone. Loro hanno pensato. Allora, dico, io so di Roma, no? So di Roma.
1: E tu sei di Genova.
0: No, io so di Roma, no? So da Roma. Per dite. Io so di Roma, so da Roma.
2: È una cosa.
0: Quell'altro dice: Io sono di Genova. Roma.
2: Era Veneto, però.
0: Genova. Come mai a Londra non c'è una squadra che si chiama Maurizio
2: Palconi?
0: London? Come mai?
2: Cioè, aspettano. Loro hanno fondato
1: London FC.
0: Non c'è. Delle 13 squadre professionistiche della capitale inglese, nessuna porta il nome della città di Londra.
2: Incredibile.
0: Quindi hanno fondato London. In realtà le 13 squadre professionistiche rappresentano un quartiere ciascuna.
1: Vero, sì.
0: Arsenal, il quartiere di Arsenal.
1: Chelsea.
0: Il quartiere di Chelsea. Tottenham, il quartiere di Fulham. Fulham, il quartiere di Fulham. Vogliono cominciare a giocare in settima divisione,
1: sì, sì.
0: Con la volontà di salire al più presto in Championship. Attenzione,
1: che è la nostra Serie B.
0: Attenzione.
3: Allora, vi posso consigliare un allenatore, Ted Lasso.
0: No,
3: è bravissimo.
0: Allora, ci penserà il nostro Daniele Andreozzi, che tra poco avremo in collegamento. Allenerà lui il London. E attenzione, vogliono salire il più presto possibile. Gli obiettivi sono ambiziosi: giocare vicino al Vale Farm, sul prato di Wembley, il più sacro d'Inghilterra, i playoff della FA Vase, il torneo riservato alle squadre di quinta e sesta divisione, arrampicarsi fino alla quarta e poi via via arrivare fino a vincere la Champions League. Questo è quello che potrà accadere. Mettere su una squadra da noi in un mese non è stato proprio semplicissimo. Leggo dal Corriere della Sera. Non siamo solo la prima squadra che si chiama London, siamo anche il primo club fondato sui social. Lorenzo è bravissimo, tutti possono giocare con noi, possono tifare con noi, basta che ci contattino sul web. Ci contattano sul web, io organizziamo un provino, valutiamo sul web. E siamo sempre pronti, sempre aperti.
2: 5 stelle del calcio.
0: Se qualcuno cerca persone, alla fine abbiamo scelto 44 giocatori su 800 persone che si sono presentate. Se qualcuno cerca, dicevo, una rivincita sul calcio, nel calcio, noi ci siamo. Alcuni hanno un passato da professionisti. È una squadra di londinesi arrivata di un po' da tutto il mondo. Abbiamo anche un brasiliano, uno straniero. Non parla una parola di inglese. Per spiegarci usiamo il traduttore di Google. È salito su un aereo per venire a giocare con noi. Lo abbiamo preso, si chiama Marquinhos, esterno d'attacco.
2: Quanti
0: il nostro piccolo Neymar. Coach Rafa è il nostro allenatore, 25 anni e 300.000 follower sulla nostra piattaforma. Allora. Il suo riferimento è Guardiola.
2: Bene.
0: Il suo desiderio portare il tiki taka nelle serie minori inglesi. Questo è quello che sta accadendo in questo momento a Londra.
1: In queste ore frenetiche.
0: Oh,
2: no.
0: Oh, nelle ore
3: falliranno proprio miseramente.
0: No, poverino.
4: Ma grandi a forti, a belli, via, come state? Io mi seguo sempre da quando faceva il sugo.
0: Aborti.
4: Alessandro faceva il sugo e Maurizio. E rispondete per radio.
0: Questo diciamo. New music right here.

0: Bene, allora rientriamo 9:23 minuti. Intanto, ragazzi, questa. Dunque, buongiorno, ma state a cazzarà per la squadra d'Inghilterra? No, no, no, siamo seri. È una notizia, riporta il Corriere della Sera.
1: È verissimo.
0: Notizia
1: è
0: assolutamente vera. La London, il nuovo club. Poi cercatelo sui social, insomma, lo troverete facilmente.
2: Ma a proposito di. Ma che stiamo all'Inghilterra qua? Sì. Sentito oggi di quella riunione a Cardiff dei leader di Galles, Irlanda e Scozia?
0: Ne abbiamo parlato.
2: Sì. Parlano di firmare un protocollo d'intesa per separarsi dal regno.
0: Vogliono separarsi dal regno e vogliono l'indipendenza dal Regno Unito e vogliono poter unirsi all'Unione Europea. Quindi insomma
1: sarebbe una svolta in molto
0: sarebbe
1: importante.
0: Molto particolare.
3: Bello, così vado in Scozia senza.
0: Intanto dal Corriere della Sera, il Tribunale di Udine ha condannato Agostino Di Novo, un militare di 40 anni, a 6 mesi di reclusione con pena sospesa per le lesioni inflitte alla sua ex. Dopo la sentenza il militare si è alzato dal banco degli imputati,
3: carino,
0: ha attraversato la stanza, ha raggiunto la donna, madre dei suoi 3 figli, davanti a tutti, l'ha afferrata, bloccata con una mano, con l'altra ha preso dalla tasca un coordinatometro militare. Dopo lo spiega, è una specie di. Vabbè, lo spiego subito: è una specie di righello spezzato per renderlo appuntito. Si chiama coordinatometro militare. Poi l'ha colpita al collo. Con questo, davanti a tutti, avvocati, magistrati hanno tentato di fermarlo. Un poliziotto in pensione, presente come testimone in un altro processo, è riuscito a immobilizzarlo. Una dipendente del tribunale ha poi trascinato la donna nella camera di consiglio e ha sbarrato la porta. Quindi momenti di panico al tribunale di Udine. Di nuovo è finito in cella pochi minuti dopo. Le accuse sono di tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di armi per offendere e interruzione di pubblico servizio. La procura contesta inoltre la premeditazione e altri aggravanti legati alla relazione con la vittima. La follia più totale, che non è follia come abbiamo detto tante volte, ma è purtroppo il risultato del contesto ancora che viviamo, in cui uno si sente addirittura di avere la possibilità. Tanto è palese, no? Il torto che pensa di aver subito, di affrontare la vittima che già aveva colpito, visto che tra l'altro ha affrontato un processo per il quale è stato condannato, ma addirittura scagliarsi contro di lei alla lettura della sentenza. Se non è, ragazzi, tornando al discorso che facciamo giovedì scorso, se non è un'emergenza questa, perché poi ripeto che l'emergenza non è soltanto il numero delle persone morte, delle donne morte, ma è in generale il contesto che stiamo vivendo, che vediamo anche da queste robe qua. Intanto dopo mesi di minacce e cause legali, questo da Repubblica invece, Tamer Hamoud ha dato un out all'ex moglie Nessy Guerra: propongo a Nessy Guerra di risposarci immediatamente e pubblicamente, di vivere in pace per essere felici e contenti. La donna, una sanremese di 24 anni, di questo ne avevamo parlato, è bloccata con la figlia di 4 anni in Egitto. Dopo una condanna a 6 mesi per adulterio, non può lasciare il paese e ora la ex la ricatta. Cioè, dice quest'uomo, se lei non accetterà questo ricatto di fatto, cioè di risposarsi e di vivere in pace, felici e contenti, quando lei evidentemente non ha nessuna intenzione di farlo, appunto, se lei non accetterà, lui chiederà la carcerazione della donna e l'affidamento della figlia. Quindi dice, a te la scelta, o ci risposiamo e stiamo insieme, oppure io ti faccio carcerare e la figlia me la faccio affidare.
4: Quindi io accetti di essere mia proprietà oppure vai in galera, oppure
0: esattamente
4: sei proprietà dello Stato.
0: Il 7 ottobre però non è un'emergenza. Il 7 ottobre è attesa la prossima udienza d'appello. Nessuno si aspetta che si arrivi già alla sentenza. Non solo, sempre da Repubblica, nelle intenzioni di Hamoud, Guerra deve ripristinare la mia reputazione pubblica. Cioè, c'è il problema che io sono stato, immagine, no? Raccontando la vera versione dei fatti, ovvero che io sono stato assolto da tutte le accuse e non sono mai stato violento o cattivo con lei. Il governo italiano poi dovrà riconoscere le sentenze e l'assoluzione in Egitto che lo riguardano, rilasciargli il passaporto perché lui è cittadino italiano e esercirlo dei danni subiti su beni mobili e immobili.
4: Io non sono violento, sei tu che con il tuo atteggiamento mi obblighi a ricattarti, a essere violento adesso.
0: Praticamente mi hai messo in condizione incredibile.
4: Io non sono cattivo. Un tipo violento né cattivo.
0: Lo so, così in questa maniera, però ragazzi, diventa una cosa.
4: Lasciarmi decidendo cosa fare la tua vita è un po' troppo.
0: A proposito di obrobi, di orrori, no? Di orrori, possiamo mettere anche il duetto Gualtieri-Giovanotti. Il sindaco di Roma Gualtieri si è presentato con la chitarra in mano sul palco del Circo Massimo per duettare con Giovanotti. No, bello, stati bravi, però, stati bravi, dai, stati bravi. Tutti e due hanno cantato Samba della Rosa, il celebre brano di Tochigno e Vinicius De Moraes, portato in Italia da Ornella Vanoni. Il testo però è stato riadattato per celebrare la capitale. Roma da vedere, Roma da sognare, Roma da capire, da perdonare, Roma da servire, da liberare, poi Roma da aggiustare, da cantare, da danzare, da scoprire, da inventare, da abbracciare, da dico sempre i nostri ascoltatori.
4: Esatto.
0: Vabbè, comunque. Intanto Céline Dion torna a cantare davanti a 30.000 persone a Nanterre, a Parigi, dopo 6 anni di silenzio. Sapete che sì, lei è malata, lei ha questa sindrome che si chiama la sindrome della persona rigida. La sindrome della persona rigida,
1: che sta lì tutta ferma, che...
0: Sì, no, la persona rigida, quella, cioè, non riesce a muoversi,
4: diventa a livello, tipo una statua, sì, a livello
0: diventa
4: muscolare,
0: una statua,
3: poi
0: di
3: dolori lancinanti,
0: Sì,
3: io ho visto il docufilm su, ragazzi, di lei è veramente,
0: allora, Céline Dion, sindrome della persona rigida, si è commossa fino alle lacrime per questo primo concerto dopo 6 anni tenuto a Nanterre, cioè nell'arena Nanterre di Parigi, Francia. Attenzione.

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vi sentite in preda a confusione mentale? Senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do un...

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ascoltando The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock on Radio
5: Rock. E noi rientriamo alle 9.37, ultima mezz'ora scarsa insieme nella The Rock Show con i Cult.
6: Radio Rock, back in time.

0: A Fire Woman, vi ricordo che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Vi ricordo anche che sabato 19 settembre, quindi sabato prossimo, saremo al Monk per il live dei Klimt 1918 in concerto al Monk, appunto, qui a Roma. La formazione italiana fra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti sono in prevendita su Exide e moncroma.it. Radio Rock vi regala però un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, ed è chiaramente un evento Radio Rock.
1: Brand new music right here.

0: Chief con New World Order fra le nostre 15 novità. E allora riprendiamo una bella consuetudine, come ogni lunedì, oggi è 14 settembre, riprendiamo i nostri collegamenti con Daniele Andreozzi, direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, con cui parliamo di calcio e non solo, di sport vita. E non solo, di vita. Bravo Daniele, ci sei, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, bentornato.
0: Innanzitutto come stai, come è passato l'estate, raccontaci un po' com'è andata, come vi apprestate.
1: Ma guarda, per raccontare l'estate 2026 sì. mi ci vuole una monografia scritta, quindi diciamo che è settembre, sono contento di sentirvi, dai, diciamola così.
0: Mettiamola così. Senti, come va lì alla polisportiva Cinecittà Bettini? Saremo partner anche quest'anno col nome Radio Rock sulle maglie, per chi insomma si fosse perso questa collaborazione che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti e che continueremo a così a far fiorire con magari anche nuove iniziative che vi presenteremo nelle prossime settimane. E quindi come si presenta, come si prepara la polisportiva per una nuova stagione?
1: Chiaramente l'inizio della stagione è sempre molto intenso, perché devi anche cercare di capire se quello che hai programmato alla fine della scorsa ha un senso, e quindi diciamo l'inizio è una conseguenza di un buon lavoro del finale di quella precedente.
0: Sì, sì.
1: Quest'anno il Cinecittà Bettini chiaramente ha tante cose da fare, e soprattutto quest'anno la partnership con Radio Rock coincide anche con l'80° anniversario della nascita del Cinecittà Bettini.
0: Attenzione, non a caso.
1: Perché è 1947, il Bettini Quadraro nasce a Roma, dove oggi sorge il centro commerciale Cinecittà 2, e negli anni poi fa una fusione con la società l'US Cinecittà, e piano piano poi diventa Cinecittà Bettini, e diciamo che questo sarà un anno pieno di eventi, pieno di cose belle, insomma, che sono convinto che riusciremo a fare anche insieme.
0: Senti, hai letto la notizia? Prima ne parlavamo di questi due italiani che fondano a Londra la squadra London, che non esisteva.
1: Sì, è vero.
0: 14° club professionistico inglese, scaleranno. Che cosa ne pensi di... Allora, si è dibattuto moltissimo sul ruolo dei social, no? Molti dicono i social sono il demonio, altri dicono invece sono utili. Ecco, questa è una squadra che ha fatto i provini organizzati sul web, sui social, ha valutato 800 candidature, hanno scelto 44 giocatori, hanno un allenatore giovanissimo di 25 anni che ha 300.000 follower, quindi chiaramente sono molto versati sul lato social. Secondo te è, come dire, giusto, perché nel 2026 un po' tutto passa anche da lì, ed è anche un modo giusto per selezionare, oppure è l'ennesima vetrina, l'ennesima roba in cui per far parlare, no, si mette in mezzo il social network?
1: Ma questo è, diciamo che queste sono cose che hanno un'analisi un pochettino più nella media durata, no Emilio? Perché oggi potrei dirti sì, oggi potrei dirti sembra veramente una cosa di immagine,
0: sì, marketing.
1: Fatta tanto per poter dire che esiste anche una società che si chiama London, che è assurdo il fatto che a Londra non esista una società di calcio che si chiami London.
0: Sì.
1: Diciamo, quindi sembra quasi un modo per dire fondiamo il Bergamo calcio, capito? Perché c'è solo l'Atalanta. Però diciamo che come spesso capita, prendo per esempio il caso del Paris FC, per esempio è nato dopo una serie di fallimenti per dare un senso un pochino più cittadino e non di tra virgolette di quartiere, come poteva essere il Paris Saint Germain, e sta avendo un successo importante, perché comunque Paris FC è in questo momento una società molto solida, forte economicamente, che tra l'altro sta andando anche bene in campionato. Ne riparliamo tra qualche mese, capiamo.
0: Cioè, dipende sempre dalle scelte che si fanno poi, no?
1: Esatto,
0: nel senso che adesso potrebbe essere tutto. Senti, visto che è cominciato il campionato, siamo alla quarta di campionato, prima di partire insomma con le cose nostre, poi dalla settimana prossima entreremo nel merito chiaramente del campionato che riguarda la polisportiva Cinecittà Bettini, però sulla Serie A che impressione ti sei fatto? Ormai, insomma, quattro giornate, non ancora ancora completata, tre e mezza,
1: che finalmente, diciamo, che finalmente il VAR viene messo lentamente da parte, che le partite durano di più, hanno un ritmo più alto, che ci sono parecchi giovani che stanno giocando, e che spero che questa cosa possa avere gambe per tanto tempo, perché questo è lo spirito e questo deve essere la direzione in cui il calcio italiano deve andare, secondo il mio punto di vista. Chiaramente è ovvio che questo è un modo giusto di approcciare alle cose. Mi auguro che questa cosa però non sia un fuoco di paglia soltanto per dire che le prime tre giornate hanno giocato i 2008 e 2009, perché altrimenti sarebbe veramente un dramma, in vista anche di quelli che sono i primi impegni della nuova nazionale di Roberto Mancini. Mi fa un po'
2: a
1: di
2: questo proposito cosa, ti volevo chiedere, Daniele, possiamo sperare che non sia un fuoco di paglia il fatto che finalmente hanno deciso di fare uno scouting sui 2004, ci siamo accorti che ci stanno almeno 10 certo. ragazzi che in altri campionati fanno i titolari?
1: Certamente, sono totalmente d'accordo, Ale. Anzi, ciao innanzitutto, ciao. Che avevo sentito. Sì, sono d'accordo con te, nel senso là si tratta di capire dove si vuole andare, no? Nel senso, in questo momento stanno giocando tantissimi giocatori che l'anno scorso, italiani, che l'anno scorso hanno fatto bene in Serie B. E questo è molto interessante. Penso a quanti giocatori, per esempio, del Catanzaro, di Aquilani dell'anno scorso sì. stanno facendo benissimo nelle varie squadre, no? Fasuli, eccetera, Cisse, eccetera, eccetera. Quindi io la direzione l'abbiamo tracciata noi a Radio Rock l'anno scorso.
2: Sì, vediamo se sì, certo che sì,
0: dobbiamo dire.
2: Quello che fa sorridere è che improvvisamente ci siamo accorti che in Germania, che non è proprio, insomma, un campionato scarso, e il Borussia, che non è proprio una squadra scarsa, più di un ragazzo italiano titolare, o comunque nelle rotazioni titolari 2004. Cioè, certo. E da noi non ha trovato spazio, ha dovuto emigrare.
1: Assolutamente sì, ma poi la cosa divertente è, non so se avete sentito l'intervista di Vergara, cioè l'intervista di Vergara, che tutti pensavano fosse un 18enne, invece c'ha 24 anni.
2: Esatto.
1: E che non ha, cioè, è proprio comica come cosa, no? Io adesso mi auguro davvero che la strada, anche per esempio, che è stata presa dalla Serie B dell'anno scorso, prosegua, cioè una Serie B che sia composta da tanti giocatori italiani che abbiano comunque una voglia di mettersi in luce, anche perché si alza il livello, si alza la voglia di competere. Io per esempio ieri vedevo un pezzettino di Lecce Monza e ci sono dei giocatori che chiaramente stanno piano piano declinando, penso a Folorunzo, no? Folorunzo è un giocatore sì. che piano piano scende sempre di più, adesso è andato a Monza in prestito, ma si capisce che sono giocatori che su cui si è puntato, non sono andati, cambiamo, nel senso, cioè, serve altro, servono altre prospettive. Gli stranieri che stiamo prendendo in questo momento se ci servono devono essere stranieri che diano un qualcosa in più alle squadre e non soltanto quello che è l'appiattimento economico, perché ti costano di meno, altrimenti siamo fermi là al palo e saremo sì. il sesto settimo campionato europeo.
0: Maurizio Panigoni.
3: Sì, no, volevo chiedere a Daniele quando inizia il vostro campionato.
1: I nostri campionati a metà ottobre, a metà ottobre, con il questo giovedì usciranno i gironi, quindi sapremo anche contro chi andremo a scontrarci. La squadra in particolare che indosserà tutte le settimane la maglia della Radio York sì. sarà l'under 15, ottimo. Quindi ve lo anticipo intanto. Però
3: siamo coetanei, siamo
1: coetanei, esatto, sono i 2012, quindi più o meno ci siamo.
0: Molto bene, molto bene. Maurizio ha fatto una domanda impertinente. Martina Carona vuole fare una domanda anche lei, prego.
4: Daniele, come stai oggi?
1: No,
3: partecipare.
0: No, perché senti una cosa, io sai che io mi ricordo adesso un piccolissimo accenno, poi ci salutiamo perché poi ti aspettiamo settimana prossima, ma se vorrai anche qui in studio.
1: Un grande piacere.
0: Io mi ricordo, insomma, negli anni diverse squadre che erano state, sono diventate un po' le sorprese del campionato per alcuni campionati. Ricordo il Foggia tanti anni fa sì. di Zeman, ricordo il Parma, sì. poi ricordo il Chievo. Sì. Ora però nessuno era mai arrivato a giocare in all'epoca si chiamava Coppa dei Campioni, in Champions League, e pronti via a battere 4-1 il Lipsia come ha fatto il Como. Deve stupire o no questa cosa che è accaduta secondo te?
1: Beh, secondo me sì, deve stupire positivamente, cioè nel senso, cioè, ci deve raccontare una storia importante, cioè il Como che è stato criticato perché non c'ha italiani, bla bla sì. bla, cioè gli investimenti dello scouting che è stato fatto dal Como sono stati fatti in maniera veramente molto molto intelligente. Ci sono dei giocatori che non conosceva nessuno e che stanno facendo benissimo, con una rivalutazione incredibile di quelle che sono le future vendite di calciatori non così noti, cioè nel senso, la primavera del Como è una squadra composta interamente da giocatori italiani. è una società virtuosa, è una società chiaramente piena di soldi, ma è una società virtuosa. Tante società erano piene di soldi,
0: infatti stavo dicendo
1: male. Quindi bisogna
0: poi c'è questa
1: fare
0: famosa parola programmazione, no? Che
1: la famosa parola programmazione, cioè oggi il Como è una squadra che ha tutto per poter far bene e per poter competere, secondo me, anche tranquillamente per lo scudetto, lo dico così.
0: Attenzione.
1: Faccio proprio, ho detto una cosa proprio terribile, non da me, però la voglio dire.
0: Ma senti, qualcuno ci scrive: la maglia del Cinecittà Bettini con il logo di Radio Rock si può acquistare?
1: Certamente, sul sito di Sport 1, tutto attaccato sport1.it, c'è tutta la pagina dedicata al merchandising del Cinecittà Bettini. Comprate la maglia di Radio Rock e Cinecittà Bettini.
0: Benissimo, poi daremo anche il link, magari lo metteremo anche da sul nostro canale Telegram, insomma, per chi vuole. Comunque lo ripetiamo, Sport 1 scritto a numero o a
1: Sport 1 scritto a lettere,
0: benissimo, e cercate le maglie del Cinecittà Bettini, in particolare quella Radio Rock. Noi ti ringraziamo, Daniele, ti aspettiamo presto
1: grazie
0: qua in studio.
1: Grazie
0: Daniele Andreozzi. Chiudiamo qua il nostro appuntamento insieme col The Rock Show di oggi. Noi ci risentiamo domani mattina alle ore 6. Ciao.
3: Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
4: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
6: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare! Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
10: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: abbassa la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Rock News, edizione della mattina.
4: Apriamo oggi con gli Airborne, che dato le stampe lo scorso 28 agosto, il nuovo omonimo Airborne, hanno pubblicato in queste ore il videoclip del brano Kid in a Candy Store. Composto da 12 tracce, l'album ha fatto da sfondo anche all'ultimo tour della formazione australiana, passato anche per l'Italia a marzo per un'unica data all'Alcatraz di Milano. Proseguiamo con i Black Sabbath e l'intervista rilasciata dall'ex Tony Iommi a Trunk Nation, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Al momento facciamo gli scongiuri e tutto a posto, ha detto. Mi tengo monitorato e due giorni fa sono andato a fare le analisi del sangue. Come tutti ho dolori qua e là e altri acciacchi, ma per quanto riguarda il cancro è tutto a posto, ha rivelato in riferimento al linfoma a lui diagnosticato nel 2012. Infine gli Iron Maiden, perché è ufficiale l'uscita di una speciale ristampa in vinile dell'album Somewhere in Time, in occasione dei 40 anni a breve dalla release originale. Disponibile dal prossimo 4 dicembre, anche in edizione limitata, il disco, rimasterizzato nel 2015 e pubblicato per la prima volta nel 1986, sarà disponibile anche su Amazon con l'aggiunta di un poster esclusivo a copertina intera.
3: Le ricorrenze.
5: Oggi, 14 settembre 1955, Little Richard registra la hit Tutti Frutti. 1983, nasce Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli ultimi 20 anni, scomparsa nel 2011. 2019, i Tool raggiungono il numero uno della Billboard 200 con il loro quinto album in studio, Fear Inoculum, uscito il 30 agosto precedente.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Gagarin. Che dicevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motori. 3, 2, 1. Decollo.
3: Questo è Gagarin. On Radio Rock.
7: Ricevuto. Le 10 e 8 minuti di lunedì 14 settembre, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Rock e nello specifico di Gagarin da parte di Marco Muscarà, puntata quest'oggi orfana di Tatiana Fabrizio, che tornerà però al suo posto di comando, la plancia di comando domani, però in sua sostituzione, in sua vece, siamo caduti alla grandissima, ragazzi, perché direttamente da Radio Rock Italia si è teletrasportata qua negli studi di Radio Rock la nostra Sofia Baldolini. Ciao Sofi, come stai?
8: Attenzione, sono tornata, non mi fate schiodare.
7: Oh, tra l'altro venerdì, per chi ha ascoltato la trasmissione, parlavamo di film dell'orrore e io ho detto sono un fifone. E con i miei metodi, cioè domenica mattina, con le serrande alzate, il sole che entrava dalla finestra,
8: batte sullo schermo bene bene per non farti vedere chiaramente quello che accade.
7: Esattamente, mi sono visto Backrooms, film che ha avuto un grande...
8: Che io ancora non ho visto.
7: Una grande eco, devo dire la verità.
8: Niente di che.
7: Non è che...
8: Perché poi alla fine, forse anche quello non è annoverato tra gli horror di cui parlavamo, prettamente horror.
7: No, la pauretta mi è presa, quella comunque la telecamera che si muove alla Blair Witch Project, c'era nei corridoi.
8: Quello fa.
7: Inquietante, sì. È tutto ambientato in questa sorta di paesaggi liminali in cui ci sono questi alberghi, uffici deserti o con scenari, insomma, senza esseri umani, molto strano, però
8: tipo post-apocalittico.
7: Sì, ma nemmeno, guarda, è proprio, cioè, vuoto, inquietantemente vuoto, cioè, capisci che non è successo nulla di apocalittico.
8: Però è strano che sia vuoto perché sei abituato sempre a vederlo vivo.
7: Sì, è esattamente la paura che ti può mettere, non so, l'albergo di Shining, o comunque un albergo deserto la notte,
8: certo,
7: un ufficio deserto la notte. E così via, insomma, con tutti i rumori della notte che vengono. Vabbè, comunque mi ha fatto un po' paura, ma non troppo. Devo dire, se ne è parlato tantissimo di questo film.
8: Sì, io non ho ancora niente da dire, perché non ho ancora
7: visto. Storia dietro, molto bella.
8: Mi fido di te.
7: Forse troppo se ne è parlato.
8: Forse troppo, esatto.
7: Questa è un'opinione chiaramente...
8: Forse in confronto a quello che esce ultimamente, insomma.
7: Sì, quantomeno è interessante la storia che c'è dietro.
8: Esatto.
7: Va bene, non parleremo però di film dell'orrore oggi, parleremo di tante altre cose fino a luna. Intanto, Paul McCartney.
3: Radio Rock, back in time.

0: I Nickelback tra le novità di Radio Rock, già la seconda settimana di alta rotazione. Tra l'altro Nickelback, dei quali abbiamo parlato la scorsa settimana, perché detengono questo record particolare di essere la band rock più odiata dagli amanti del rock, davanti ai Coldplay e agli
1: U2.
0: Sì, veramente, se vai a vedere è stata fatta tempo fa questa classifica. E il nome Nickelback invece è particolare, il motivo per cui hanno questo nome, perché quando stavano decidendo il nome della band per fare il loro primo concerto si trovavano in un caffè Starbucks, erano gli anni 90. E un caffè costava, che è quello che prendevano un po' tutti, $1.95.
1: Mi pare giusto.
0: Siccome quasi tutti pagavano con $2,
1: certo,
0: la commessa diceva sempre one Nickelback, cioè 5 centesimi indietro, 5 centesimi indietro, one Nickelback. Loro sentendo Nickelback, tutta la mattina hanno detto: vabbè, chiamiamoci Nickelback intanto e poi vediamo.
1: Così.
0: Beh sì, no, perché sono tantissime le band in realtà che dicono: vabbè, chiamiamoci intanto così e poi lo cambiamo magari dopo.
1: Ah, è vero, è vero, sì. Il primo nome d'arte poi alla fine rimane, sì.
0: Non lo cambiano più. Un altro, per esempio, che raccontiamo spesso è quello di Bobby Solo, che chiaramente, vabbè, insomma, altro genere, altra storia. Però lui voleva chiamarsi, si chiamava Roberto,
1: sì.
0: Voleva chiamarsi Bobby. E quando doveste fare il primo concerto dettò alla tipografa la locandina e disse: vabbè, che scrivo Bobby. E poi dopo Bobby, no, Bobby Solo, solo Bobby.
1: Solo Bobby.
0: E lei scrisse Bobby Solo, pensando che fosse il cognome. Ma ci sono tante storie, insomma, di questo tipo. Non ne parleremo oggi.
1: Come chi sbaglia nome all'anagrafe, praticamente.
0: Esattamente. Beh, c'era la nonna di una mia amica che si chiamava Gabriello, perché l'impiegato dell'anagrafe all'epoca, insomma, scriveva a penna.
1: Almeno poteva dire di chiamarsi solo lei nel mondo.
0: Beh,
1: Gabriello.
0: Forse sì, sai. Forse sì, si sbagliò sotto questo punto di vista. Va bene, tra poco andiamo avanti con gli argomenti di giornata. Ci sono tante cose di cui parlare e anche un sondaggino musicale. Prima però un consiglio per tutti voi. Radio Rock
1: Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga, per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: dire che questa The Leak di Wrong On You è una di quelle canzoni che tende a riuscire a farmela prendere a bene.
1: Anche a me tantissimo.
0: Perché comunque tantissimo. Ti mette il buon umore. E oggi un pochino, insomma, ne ho voglia perché stamattina, in realtà, allora, leggevo le date di inizio delle scuole. E per esempio per il Lazio la data, quindi quella che, insomma, il traffico che affronti ogni giorno, dovrebbe essere domani. Perché oggi ricominciano Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, domani Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Toscana.
1: Come al solito al sud sfaticato.
0: Ma in Sicilia leggevo che in realtà in alcuni comuni non hanno fatto ricominciare la scuola perché fa troppo caldo.
1: Mai più
0: hanno detto basta. E vedevo che anche a Palermo alcune scuole hanno adottato la didattica a distanza per adesso perché fa troppo caldo.
1: Ci credo, come fanno?
0: Chiudono il 16 settembre Abruzzo, Basilicata e Sardegna, mentre sono già iniziate a Bolzano da più di una settimana, Valle d'Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Però stamattina per qualche motivo c'era di nuovo il traffico delle scuole. Cioè oggi è la giornata nella quale è vero che, insomma, tanti hanno riniziato a lavorare già da molto
1: io
0: tempo.
1: Da inizio agosto ricominciamo.
0: Esattamente. Però c'è ancora quel clima un po' di
1: vacanzereccio.
0: Stiamo lavorando, ma non stiamo ancora veramente lavorando. Se c'è un problema procrastinabile a qualche giorno, lo procrastiniamo. Che poi la procrastinazione è una roba meravigliosa. Io dico sempre che, cioè, è come se avessi sempre l'impressione che te nel futuro sarai meno pigro di fare una cosa, quando in realtà non è mai vero.
1: Il contrario, forse.
0: Sarei più pigro.
1: Io la procrastinazione magari ce l'avessi solo tra agosto e settembre,
0: no,
1: caro
0: sì,
1: il mio Marco.
0: È vero, viene più spesso. Però oggi è la giornata in cui è veramente ricominciato tutto. Cioè è ricominciato
1: troppo
0: il traffico,
1: sì.
0: Cioè non possiamo più nasconderci.
1: È verosimile, basta.
0: Fino alla scorsa settimana era un riinizio così blando. Oggi riparte tutto.
1: Non è più relativo, diciamo.
0: Servono queste canzoni per ricominciare, per ritrovare le energie necessariamente. E quindi abbiamo pensato di dedicare la prima mezz'ora di trasmissione, cioè la prima mezz'ora è già andata, diciamo la successiva mezz'ora di trasmissione, a quelle canzoni che in qualche modo riescono a farvi prendere bene la vita, che vi riescono a dare così una botta di energia che vi fa sfangare, non dico la giornata, ma quantomeno la mezza giornata.
1: Il minuto, il primo minuto.
0: Esattamente, che vi fa dire, ma sì, alla fine andrà tutto bene, sarà un grande anno. Quindi canzoni per affrontare questo autunno che sta arrivando, poi zitti zitti tra una settimana. Quindi canzoni che ci salvano in qualche modo la vita. Io parto con la mia proposta, questa canzone mi mette sempre, sempre, sempre
1: meravigliosa.
0: Il buon umore.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Settembre è arrivato ed Auto Equip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom Auto Equip, aperti anche sabato e domenica.
3: Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo Auto Equip.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: State ascoltando Gagarin.
11: Gagarin.
10: Una trasmissione.
11: Una trasmissione
10: spaziale.
1: On Radio Rock.
12: Le 10:36 minuti di lunedì 14 settembre. Questa è Gagarin. Marco e Sofia con voi fino alle ore 13. Arriva Papa Roach.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age, ci stanno sempre sempre bene.
1: Canzone molto autunnale.
0: Sì, sì, decisamente.
1: Nelle sonorità, stavamo parlando di quelle canzoni che in qualche modo riescono a farti svoltare la giornata. Non dico la vita, non dico la stagione, ma la giornata. Anche perché, dicevamo, sono giornate queste in cui inevitabilmente hai presente tutti quegli impegni che tu dici vabbè, ma
0: sì,
1: li affronta
0: sì,
1: a settembre.
0: No, do, poi dopo,
1: poi inizio, inizio settembre dici vabbè, li affronto a metà settembre. Signori, siamo a metà settembre, è arrivato il momento di dover affrontare la quotidianità. Sono ricominciate, stanno ricominciando in questi giorni le scuole, la vita di tutti i giorni riparte, quindi
0: ci dispiace per le scuole.
1: Bisogna aiutarci. Secondo me i genitori non dispiace.
0: So che è dura.
1: Io ho visto genitori, genitori che non vedevano l'ora di ammollare.
0: Fiesta loca proprio.
1: Sì, i bambini, cioè non ne potevano più di avere a casa, anche nonni che non ne potevano più di avere questi marmocchi in giro, per carità, che mettono tanta allegria, però insomma
0: molta, sì.
1: Al tempo stesso sono impegnativi. E, canzoni che svoltano la giornata, arrivano già tanti messaggi al 3899 106 600, alcuni anche interessanti. Per esempio c'è chi dice canzoni che svoltano la giornata, La vita com'è di Max Gazzè,
0: sì.
1: Sicuramente potrebbe andare bene Salisbury Hill di Peter Gabriel, a me mette sempre allegria e buon umore, tipo giornata di sega a scuola o scampagnata spensierata con gli amici.
0: Che bella la sega a scuola, meno male che noi l'abbiamo potuta vivere.
1: Ora non si può più fare con il registro
0: elettronico sì.
1: Anche se fai 10 minuti di ritardo arriva subito la...
0: Però posso dire, ma tu sei d'accordo con questa cosa?
1: No,
0: io assolutamente.
1: Secondo me fa anche male ai ragazzi, nel senso era...
0: Esatto.
1: Cioè se tu prendevi un votaccio, sapevi che avevi a disposizione quei 2 mesi per recuperarlo, così quando arrivava il colloquio un tuo genitore gli dicevano guardi ha preso 4 però poi ha preso 8, quindi più o meno
0: siamo
1: abbiamo pareggiato
0: lì. Esatto.
1: Invece adesso torni a casa che anzi a volte magari ti correggono il compito, mettono il voto sul registro e tu torni a casa che nemmeno sai che hai preso quel votaccio, quindi...
0: Mamma mia, no, ma è proprio tremendo, è un sistema che mi terrorizza un pochino, devo dire.
1: Sì, per carità c'è più controllo, però sotto questo punto di vista è anche più complicato, però effettivamente sì, quando si faceva... E poi sega a scuola penso sia molto romano, non so come si dica, bigiare?
0: Si faceva, oddio,
1: marinare.
0: Marinare è proprio l'italiano, ma hai marinato la scuola, si
1: però
0: sente
1: so
0: nei
1: come...
0: doppiaggi dei film,
1: sì,
0: a marinare.
1: Hai
0: però
1: bigiato?
0: Ti posso dire, secondo me anche la marinatura, la marinazione, anche la sega a scuola è necessaria. Cioè,
1: no,
0: senso,
1: sono
0: fa
1: d'accordo.
0: Parte del processo pedagogico proprio, passami proprio il termine pedagogico.
1: Di formazione come essere umano, tendenzialmente.
0: Bravo,
1: sono d'accordissimo su questo. Va bene, torniamo tra pochissimo su questo, anche perché poi sull'argomento scuola ho un paio di cose. Prima però, dicevamo, canzoni che ci aiutano a svoltare la giornata. Vai Sofi con la tua.
0: Io sempre, Close to Me, The Cure.

0: Close to Me, The Cure, canzone che sicuramente ci aiuta ad affrontare questa ripartenza un po' complessa. Al 3899-106-600 arrivano tante proposte, iniziamo a sentirne qualcuna, canzoni che ti svoltano in qualche modo la giornata, vai!
1: Ciao Gagarin, ciao. Buongiorno, ciao. Sofia, buongiorno Marco! Senti, sarà sì, una richiesta proprio da Pischelletti anni 90, sì, però io ero un Pischelletto negli anni 90, quindi sì, mi piacerebbe sentire, perché credo sia molto allegra, Skater Boy di Avril Lavigne, che ci piaceva tanto.
2: Io
1: eravamo
2: adoro,
1: tutti
2: adoro.
1: Grazie,
2: sì,
1: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sai che c'era una versione, vediamo se la ritrovo, di Avril Lavigne che cantava in un concerto del 2002, quindi era appena...
2: nata.
0: Era l'apice comunque del successo.
2: Sì, 2002, sì.
0: Anche perché
2: sì,
0: poi su Avril Lavigne c'è la leggenda metropolitana che lei nel 2003 è morta, no? È stata sostituita,
2: il clone pure lei,
0: da
2: sì,
0: una sosia.
2: Ma sai quanti ce ne stanno? Adesso c'è pure Jim Carrey col clone.
0: Sì, è vero.
2: A lui ci credo però.
0: Il primo è stato Paul McCartney.
2: Esatto, esatto.
0: Poi è arrivato, sai, no, Police Dead.
2: Pure Grace Kelly prima di Paul McCartney,
0: è
2: però.
0: Vero, è vero, ma dopo
2: Mary Monroe.
0: Dopo Paul McCartney c'è stato Pippo Franco.
2: Ah, che è non vero, so se vero, vero.
0: Che stava rubando delle mandorle, gli hanno sparato e l'hanno sostituito con un clone. E Avril Lavigne, perché ha cambiato taglio di capelli, semplicemente. Quindi non è più lei.
2: Certo, certo, no, basta quello.
0: È
2: no,
0: sempre lei, però lei fece questa
2: pensa
0: cover...
2: che si rifà o cambia colore degli occhi.
0: Cioè. Ah, sto mandando direttamente da YouTube, vediamo se.
2: Vai, vai, vai, sentiamo, sentiamo.
0: Questa è Avril Lavigne che canta Chop Suey a un concerto.
2: No, mi sento male. Chop Suey di System of a Down.
0: Sì,
2: wow,
0: sento.
2: Attention. Wow. No, vabbè.
0: Eccola,
2: No, vabbè, incredibile. No, pazzesca. Giustamente proprio cover.
0: Sentile.
2: Wow. Wow. Incazzatissima.
0: Beh, non ha preso una nota, devo dire la verità.
2: Allora, però questa parte non è troppo cantata, questa è quella. Io voglio sentire quando arriva a cantare.
0: Oh, I don't think you trust.
2: Ok, ci sta, dai. Vabbè, ci
0: sta un po' di più,
2: ci
0: però sta, diciamo non era molto
2: nella
0: nel
2: parte
0: mood,
2: urla, sì. Beh, diciamo che non ce la vedo.
0: Non era
2: troppo,
0: molto nel mood,
2: no,
0: di Chop Suey.
2: No.
0: Va bene, però brava, brava, brava, Avril Lavigne,
2: sì,
0: complimenti.
2: Sì,
0: potremmo passare qualcosa, perché no? Verità su Pippo Franco ucciso per un pugno di mandorle, ci scrivono, sì. È vero, va bene, arrivano tantissime
2: storie di cloni.
0: In tantissimi ci stanno chiedendo quoto Skater Boy. Ancora,
2: lo capisco, lo
0: vediamo,
2: capisco.
0: Vediamo, vediamo, magari la passiamo.
2: Ma official, però dicono, please, official Skater Boy official.
0: Tra l'altro, passando la canzone The Cure, ho fatto un elevatissimo abbinamento, così proprio.
2: Oh.
0: Sì, sì, sì, proprio il mio cervello ha creato un collegamento veramente di livello altissimo.
2: Di livello.
0: Perché la canzone Close to Me, The Cure fa no,
2: hai colto un plagio?
0: Non ho colto un plagio. Mi è venuto in mente proprio il mi ha fatto venire in mente
2: del Benatons.
0: Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, che secondo me è una di quelle canzoni che te la svolta la giornata.
2: Sì, sì,
0: senti
2: sì,
0: che
2: sì,
0: ti
2: ci
0: dico.
2: Ci sta sempre anche Bennato, ci sta sempre.

Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night.

0: Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno!

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai ascoltando Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: 11:05 minuti, inizia la seconda ora di Gagarin.
8: Radio Rock, back in time.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, meravigliosa novità che potete votare sul sito radiorock.it se volete che rimanga in alta rotazione.
1: Oh, tra l'altro lei è anche protagonista di un film che è stato candidato al Leone d'Oro di Venezia, Prime Time, uscirà il 15 ottobre. Sì, sì, stavamo parlando fuori onda proprio della Festa del Cinema di Venezia.
0: Sì, è vero.
1: Della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e degli applausi, appunto, se effettivamente poi coincidesse, cioè, perché comunque ho letto di anche quest'anno, insomma, lunghe sedute di applausi, per esempio il documentario Nazza,
0: sì, 25 minuti,
1: tra l'altro documentario che racconta, insomma, le tecniche dell'esercito israeliano, sì, sui palestinesi, e che è costato ai due alla coppia di registi, mm-hmm, sono non so se marito e moglie o compagno e compagna, insomma, dei problemi in Israele, perché per esempio il ministro della cultura israeliana ha chiesto che venga revocata la cittadinanza. Ai due registi, c'è chi ha accusati, li vuole accusare di tradimento, sì, insomma, quindi una questione molto delicata, loro che hanno, wow, appunto ambientato in una notte di Tel Aviv questo documentario che racconta appunto le tecniche dell'esercito israeliano.
0: Coraggiosissimo.
1: 25 minuti di applausi, come in altri casi 22, 18, sì, 20, eccetera, ma sono tanti,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: da farsi
0: un
1: male.
0: Mezzo film quasi.
1: È vero che iniziano appena finisce il film, poi sono, sì, molto in alto e devono scendere giù, e quindi ora,
0: esatto,
1: che scendono e poi chiamano,
0: esatto,
1: un altro. Però sono 25,
0: sono
1: è proprio
0: tantissime.
1: Cioè,
0: uno dice che pensi che sia poco, poi cioè, è veramente tanto, è un medio metraggio.
1: Eh no, ti si spellano le mani,
0: sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: applaudire per 25 minuti.
0: Sì. Però no, devo dire, in questo caso,
1: no, vabbè, ci sta chiaramente. Immagino che poi, se è spontaneo, ci stia sempre.
0: È un po' una mini manifestazione, diciamo.
1: Chissà che anche voi non vi troviate, anzi, sicuramente vi troverete a brevissimo ad applaudire fortissimo il 19 settembre per i Klimt 1918. Ma a tal proposito, già che ci siamo, io, anzi Sofia, vi fa un grande regalone.
2: Radio Rock.
0: Eh sì, perché siamo proprio arrivati. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed, ovviamente anche su monkroma.it. Radio Rock ti regala un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vincitori e vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amo Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
1: Dai, che il 19 settembre, eccolo, è arrivato.
0: Siamo arrivati.
1: Ci saremo tutti, però mi raccomando, iniziate a prendere queste prevendite, perché non è che ne sono rimaste molte, eh.

0: Roots 1918, che tra l'altro giovedì saranno ospiti miei di Tatiana, giovedì mattina a mezzogiorno e mezza. Allora, a proposito di Tatiana, oggi non abbiamo festeggiato come in tutti questi giorni le 11:11, è un qualcosa che non stiamo facendo orgogliosamente, però domani tornerà Tatiana, le rifesteggeremo e... tornerà ad arrabbiarsi quando andate off topic. E quindi, siccome così insomma mi fa piacere in questi giorni di assenza di Tatiana essere più largo di manica, anche Sofia è molto molto molto più larga di manica rispetto a Tatiana,
1: che grida tantissimo quando torna.
0: Sì, no, Tatiana fa lo so, perché lei fa un po' da generalista, capito, tiene così, no, tutti in riga, invece no, larghi, liberi, vagate
1: laschi,
0: come volete,
1: laschi.
0: È lunedì, iniziano tante cose, stiamo proponendo al 3899-106-600 canzoni proprio per sfangare la giornata, ma possiamo essere rigidi se andate off topic. C'è per esempio un amico che va totalmente off topic, ma io gli do comunque modo di esprimere il suo pensiero.
1: Eccoci.
2: Volevo regalare questo grande libro fantasy a un mio amico che ama il genere, solo che lui non legge in inglese.
0: Sì.
2: Ho scoperto che il titolo italiano è Il sapore della vendetta, che ok, ha a che fare con servire la vendetta a un piatto freddo, no? Però quanto è più potente Best Served Cold? Rispetto al sapore della vendetta.
1: Questo è un grande tema. Ho passato
2: quasi la voglia di regalarglielo, o regalargli magari prima un corso d'inglese e poi il libro direttamente in lingua originale.
1: Le traduzioni dei titoli dall'inglese sono un grandissimo tema, come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che è l'emblema di tutta questa storia, diciamo.
0: Sì, tra l'altro è proprio l'esempio che viene sempre citato quando si fa, perché è un esempio eclatante, chiaramente, quello di Se mi lasci di Cancello, versione italiana. Tra l'altro creando una serie di problematiche enormi, perché quando uscì quel film misero quel titolo dicendo così chiaramente ci acchiappiamo tutte le persone che pensano che sia una sorta
1: la commediola,
0: di...
1: La commediola. Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Esatto.
0: Chi è andato a vederlo pensando fosse una commediola...
1: Eccoci qua.
0: È rimasto deluso dal film, perché effettivamente è un film con una stratificazione, con una... veramente...
1: Come è capitato a me, che dicevamo ieri con Funny Games, ti ricordi?
0: No, sì, è vero.
1: L'ho visto pensando fosse una commedia e poi volevo morire alla fine.
0: Ha esattamente il titolo emblematico di una commedia.
1: Sì, sì, è vero.
0: Effettivamente in realtà è un film molto più complesso, molto più stratificato per l'appunto.
1: Esatto.
0: E non ha preso invece il pubblico che sarebbe andato a vederlo probabilmente se avesse compreso che era un film con un significato più profondo della classica commediola. Oh, mi lascia.
1: Hai visto
0: allora
1: quanti
0: cancello.
1: Danni che fa questa cosa?
0: No, è vero. È una serie di questioni, ma insomma le questioni riguardo le traduzioni sono all'ordine del giorno.
1: Esatto.
0: Qualche tempo fa, ricordo, gli ascoltatori fecero una grande polemica sulle traduzioni dei nomi che sono cambiati recentemente, qualche anno fa, rispetto Harry Potter, per esempio.
1: Ah, è vero, Dumbledore, Consilente, tutta quella
0: però
1: faccenda.
0: Però adesso, per esempio, la McGranit si chiama McGonaghy,
1: okay.
0: Tasso Rosso si chiama Tasso Frasso nell'ultima traduzione, Neville Pashock si chiama Neville Longbottom,
1: okay.
0: Anche nella versione italiana, insomma, hanno cercato di fare una traduzione più rispettosa, insomma, diciamo,
1: più fedele
0: all'originale, però hanno scontentato secondo me un po' tutti, insomma,
1: io
0: è sempre un po'
1: sono sempre fedele alla prima versione, ma neanche lo vedrò, non mi interessa proprio,
0: penso solo i libri però abbiano cambiato di traduzione, non so la nuova serie come
1: è, quello come vabbè,
0: come è stata tradotta. Qualcuno prima proponeva Peter Gabriel come canzone per sfangare la giornata, per affrontare la giornata, per chi fa sega a scuola. Parlavamo di marinare, bigiare, fare sega, sentiamo.
3: Da me a Pescara si dice fare filone.
0: Fare filone.
1: Bravo, è vero, pure fare filone. A Roma non si dice, però l'avevo sentito, sì.
0: Per chi riesce, nonostante tutto, già il primo giorno di scuola in gran parte d'Italia, a fare filone già dal primo giorno, questa potrebbe essere un buon

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne

0: martinoauto.it. Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
1: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Forte e chiaro.
4: State ascoltando
5: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale.
6: On Radio Rock.
7: 11.35 Gagarin, Feuer frei Rammstein.

0: Street!
1: Gagarin alle 11.42, ancora in diretta Marco e Sofia con voi fino alle ore 13. Ma quest'oggi non so cosa le è successo, le passa per la testa a Sofia. Veramente vuole esagerare, farvi tantissimi regali. E quindi ecco un altro regalo per voi.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
3: Regaliamo tutto! Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tap anche nel nostro paese. In apertura non dimenticate Ortica and Dilemma, biglietti in preventa su Daes. Radio Rock ti regala ovviamente un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome, la parola Jen, G-E-N-N, al 3899-106-600. Vincitori e vincitrici, anche in questo caso ricontattati dalla nostra redazione. Ripeto, domenica 18 ottobre, Jen in concerto Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Un evento ovviamente targato Radio Rock.

fresh water.

0: Assicuratevi anche un posto per il concerto delle Gen, anche se per questo c'è un pochino più di tempo, insomma, quindi l'occasione c'è, ma poi arrivate dopo un po' e dite: ah, ma come mai sono finiti i biglietti? Come faccio? Ragazzi, noi lo diciamo sempre, acquistateli in prevendita su Dice FM. Allora, ci arrivano tanti suggerimenti come canzoni per sfangare questa giornata, questo lunedì difficile per molti, un lunedì in cui si ricomincia l'anno, anche se non magari dal punto di vista lavorativo, ma dal punto di vista degli impegni, le scuole, i bambini, tutto il traffico.
1: Più ne ha, più ne metta.
0: Ragazzi, che fatica, che fatica. Allora, qualcuno ci propone Song to the Blur come canzone, perché no? Poi gli Arctic Monkeys ci chiedono, vediamo se riusciamo. Avete qualcosa di Alan Parsons? Sì, anche quella potrebbe essere qualcosina dell'Alan Parsons Project.
1: Ti culla un po'.
0: Potremmo passarla, che ti mette effettivamente il buon umore. Poi sentiamo ancora 3899 106 600. Vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Ciao.
2: Vado off topic e vi volevo raccontare.
0: No, come pure te off topic.
1: Pure te, ma che
2: oggi? Una serie di situazioni ho regalato il biglietto per il concerto di Jovanotti ieri a mia moglie.
0: Oh.
2: E l'ho dovuto accompagnare.
0: Va
2: premetto
0: bene,
2: che io non conosco una sola parola di una sola canzone di questo.
1: Come sei riuscito?
0: Comunque,
1: dammi il tuo numero di telefono, devo parlare con te. Come hai fatto?
0: Non puoi non cioè, sono passati talmente. Com'è possibile che
2: signore? Praticamente ho fatto tipo un turno di lavoro dalle 17 alle 24 lì al Circo Massimo.
0: È stato molto lungo.
2: E mai sentita tanta merda in vita
0: mia,
2: tutta insieme.
1: Una io non dico niente.
2: E mi domando e chiedo: ma come fa la gente ad ascoltare questo?
1: No, ma io non parlo. Marco, parla tu, perché io non parlo su Jovanotti.
0: No, allora io devo fare una grande
1: disclaimer,
0: coming out.
1: Coming out? No,
0: perché ero piccolo.
1: Sei giustificato se eri piccolo.
0: Ero piccolo. Guarda, ti dico, era il 1995, mi sa, quindi
1: qualsiasi
0: avevo
1: cosa
0: 12
1: tu
0: anni.
1: Abbia fatto da minorenne,
0: no,
1: under
0: molto
1: 14,
0: under 14.
1: E allora
0: 12
1: va
0: anni.
1: Bene, va bene, dai, sei giustificato.
0: Penso, almeno a ricordo, ecco, che il mio primo concerto nella vita con gli amichetti delle medie è stato l'albero di Jovanotti. Poi ho migliorato col tempo.
1: Meno male, meno
0: però
1: male.
0: All'epoca
1: siamo tutti contenti di sentirlo.
0: Lo so, ragazzi, ognuno c'ha i suoi scheletri nell'armadio. Se tiriamo fuori quelli di tutti,
1: anzi, che tu hai il coraggio di dirli.
0: Io lo dico orgogliosamente. Insomma, è stato un mio momento così da adolescente. Anzi, meno che
1: da
0: adolescente. Esattamente. Allora, qualcuno ci proponeva come canzoni che ti svoltano la giornata anche Royal Blood con Figure It Out.

0: Stavamo parlando di marinare alla scuola e oggi apre a Ginostra, piccola frazione dell'isola di Stromboli.
1: Ah, io ci sono stata.
0: Ci sei stata?
1: Sì, due o tre volte.
0: Inizia la scuola anche là oggi. Oh. E la cosa particolare è che è un primo giorno di scuola per una bambina dell'isola di Stromboli, si chiama Aisha questa bambina, che ha una caratteristica particolare, nel senso che è l'unica alunna della scuola. Cioè inizia oggi la prima elementare, scuola elementare, che ha aperto solo per lei.
1: Certo,
0: cioè non è che ci stanno poi la seconda, la terza, la quarta e la quinta elementare.
1: È stupenda questa,
0: sì,
1: stupenda.
0: All'inizio, poi a un certo punto alle medie iniziano a interrogarti tu. Cioè inizia
1: tipo Truman Show,
0: ci sei solo te.
1: Che cazzo succede?
0: Stai là e ci sei solo te.
1: Belli, e ti dicono in amore.
0: No, sì, è particolare, insomma, perché che chiaramente è un'isola dove di bambina in questo momento c'è solo lei.
1: Oddio, ma in è età... pazzesca questa cosa. Ci sono stata veramente piccola a Stromboli.
0: No, è minuscola.
1: Sì.
0: E in età di scuola elementare c'è solo lei, quindi ha aperto una scuola in cui lei al momento è... immagino che ci sarà un'unica insegnante anche, che poi... Se la seguirà per tutti gli anni, cioè non so come funzionerà.
1: Non lo so. Però pensavo che qualche bambino della sua età, speravo forse a questo punto ci fosse.
0: Sì. E la questione è che poi bisognerà capire anche come funzionerà il discorso legato alla socializzazione della bimba. Nel senso,
1: esatto, è quello più che altro che
0: sarà,
1: penso. Sì.
0: Complicato. Va bene. Qualcuno ci proponeva gli Arctic Monkeys.
1: Oh.
0: Eccoli.

0: canzoni per svoltare la giornata. Qualcuno propone di mandare i Muse in onore di Tatiana. Effettivamente,
1: fai un favore pure a me, io sono grandissima amante, quindi...
0: brava anch'io. Invece mi prendono in giro perché Tatiana non me li vuole mai far passare, devo insomma sempre operare faticose opere di convincimento, per l'appunto, per far passare i Muse. Facciamo così, siccome non c'è Tatiana oggi, approfittiamo dell'ultimo giorno, dato che piacciono anche a te, Sofia,
1: facciamo questa scappatella, vai,
0: una Stockholm Syndrome.

0: senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
3: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
2: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
3: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
2: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
3: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlovers Roma.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
17: 12 e 6 minuti, inizia l'ultima ora di Gagarin. Va a sarà il turno di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Iniziamo con i Black Frogs.
0: Radio.

0: Glamour Magic, Arab Strap, Radio Rock, le 12 e 16 con questa versione di Gagarin con la Radio Rock Italia, Sofi.
1: Esattamente, tra l'altro album questo degli Arab Strap che è uscito lo scorso venerdì 4 settembre, il penultimo album a questo punto, che era quello del 2024, mi piaceva moltissimo perché il titolo è I'm Totally Fine With It, Don't Give A Fuck Anymore, per me va benissimo, non me ne frega più niente. Detto in maniera un po' così, un po' edulcorata, mettiamola così. Tra l'altro un album che parlava insomma di emozioni molto crude, anche amare, misere, come quando finisce una storia d'amore. E secondo te, quando finisce una storia d'amore, quanto tempo ci vuole per dimenticare?
0: Ah, una domanda facile questa,
1: un
0: semplice.
1: Un ex fidanzato o fidanzata?
0: Allora, io vabbè, dirò una banalità fantasmagorica, sì. Però cioè, come per tutte le cose, più ci passi attraverso, cioè più sì. senti il dolore, più proprio lo devi abbracciare, lo devi percepire, ci devi fare l'amore col dolore, più, sì. e prima passa. Questa prima, è la sintesi.
1: Questa è la risposta tatianista, giustamente, brava, versione tatiana così.
0: Così mi perdona per la news.
1: Esattamente, io ti do la mia risposta. La mia risposta è che sono 231 giorni.
0: Proprio preciso, clinico, sì. e tecnico. Vai,
1: è stato fatto uno studio. Sì. Su oltre 2000 persone, su 1670 adulti in Italia, quindi italiani, e hanno calcolato quanto tempo, attraverso appunto degli studi psicologici e avendo seguito queste persone per insomma molti mesi,
0: seguito nel senso tipo che gli andavano dietro, sì, al lavoro, in macchina,
1: con l'impermeabile, gli occhiali da sole.
0: Esatto.
1: E ogni tanto gli si affiancano dicevano: come
0: esatto,
1: stai?
0: Come
1: te lo sei dimenticato? Te lo sei dimenticato? Ebbene, hanno visto che mediamente dopo una rottura di una relazione stabile ci vogliono mediamente 231 giorni. Nello specifico i tempi sono di 276 giorni per le donne e 189 giorni per gli uomini. Posso dire?
0: Ecco.
1: Secondo me non è vera sta cosa. Nel senso che
0: neanche secondo allora, me per la mia. Ma poi che vuol dire? Scusa, cioè...
1: No, sono d'accordo. Però vabbè, è uno studio scientifico. Dicono gli uomini dimenticano
0: vabbè.
1: prima. Non
0: sì,
1: lo
0: ma
1: so.
0: Ma non mondiale, non è che hanno fatto tutti gli uomini e tutte le donne del mondo.
1: Secondo me l'uomo tende a essere più disonesto nelle risposte che dà. Cioè, da
0: potrebbe,
1: dire, oh,
0: esatto, potrebbe, esatto.
1: Ma
0: sono guarito,
1: l'ho
0: sto
1: messa
0: meglio.
1: Alle spalle. Io devo dire la verità, tendenzialmente tra uomini e donne, se c'è una differenza, io la vedo nella reazione a caldo. Nel sì. senso che, per la mia esperienza personale, quindi non vale nulla, però tendenzialmente... quando c'è una rottura mi capita di vedere nelle donne la tendenza a vivere subito quello che è successo,
0: okay.
1: riconoscere subito quello che è successo,
0: comunque non è detto però
1: no
0: sì,
1: è vero
0: sì.
1: però un po' di più cioè sì, la tendenza sì. mi sembra la tendenza maschile che ho notato anche in me stesso è il primo momento sono libero
0: esatto. poi
1: finalmente
0: dopo
1: posso fare poi dopo un
0: torna
1: mese
0: nel
1: stai, stai malissimo
0: esatto.
1: e dici, ma
0: esatto
1: non è questo che voglio
0: ma
1: non volevo
0: anche
1: la
0: peggio,
1: libertà
0: secondo me
1: sì forse sì
0: perché
1: non lo so.
0: Se tu la salti quella fase è come le fasi del lutto no tra virgolette se tu
1: sì.
0: salti delle fasi ma questa non lo dico io cioè lo dicono gli studiosi se tu salti delle fasi poi ti ritorna il doppio il rinculo dell'arma
1: sì,
0: praticamente
1: un pochino sì io guarda per dirti io le cinque fasi del lutto le ho imparate attraverso Scrubs come
0: certo,
1: serie televisiva
0: certo
1: attraverso un episodio di Scrubs quindi puoi immaginare quanto sia ferrato
0: ho capito qual è l'episodio e mi raggela soltanto
1: sì,
0: a pensarci
1: molto bello è molto
0: sì,
1: bello assolutamente però insomma questa è la cosa se ti interessa le motivazioni per cui finiscono le relazioni al primo posto c'è cioè mancanza di compatibilità
0: sì.
1: litigi frequenti
0: certo.
1: mancanza di comunicazione che posso dire che è associata a entrambe le cose
0: esatto.
1: probabilmente
0: le comprende sì
1: solo al quarto posto infedeltà
0: okay.
1: come cosa poi divergenza rispetto a progetti futuri
0: sì, certo.
1: stile di vita insomma che segue successivamente però tendenzialmente
0: sì,
1: queste
0: sì.
1: sono le questioni il 34% degli intervistati ammette di aver controllato i profili social dell'ex dopo la rottura
0: l'altro, tutti.
1: L'altro 66% mente
0: sì,
1: chiaramente
0: sì, esatto.
1: era andato comunque a guardare in qualche modo e sono poche le persone che insomma ammettono di aver avuto una fine rapporto diciamo consensuale
0: sì, sì.
1: Sereno eccetera almeno nel primo periodo e questo insomma c'era un po'
0: beh è raro
1: aspettanza.
0: È raro sì

0: tra l'altro, come sempre quando trattiamo argomenti che riguardano le emozioni, temi così antropologici, arrivano messaggi in grande contraddizione. Te ne leggo due su tutti. Uno, vai. Per esempio, dice: ci vuole almeno la metà del tempo che siete stati insieme per...
1: meno la distanza dal sole per...
0: Però, guarda, per me quello è il tempo limite. Cioè, se tu sei stato insieme a una persona per 8 mesi e dopo 4 mesi non te la sei dimenticata, c'è un problema, quindi magari dovresti affrontarla con degli specialisti, cosa che uno potrebbe sempre fare,
1: certo. Cioè,
0: tendenzialmente, insomma, aiutano sempre. Invece c'è chi, d'altro canto, prendo questo messaggio a esempio di tutti,
1: sentiamo,
0: riesce a chiudere una relazione, insomma, anche immagino impegnativa e lunga,
1: certo,
0: alla grande.
2: Io mi sono separato a febbraio, in maniera consensuale, perché si era capito che la vita di coppia non funzionava più.
1: Chiaro.
2: Non sono mai andato a guardare i profili social della mia ex moglie. Ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo un figlio, quindi l'organizzazione per la gestione del figlio ci fa sì che ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo un ottimo rapporto, ci vogliamo bene e per il momento sta andando tutto bene. Sarò anomalo io, è che magari sono un po' vecchio, quindi a controllare i profili social non sono abituato a farlo.
0: Ciao a tutti, meglio per te.
1: Sì, perché poi c'è relazione, cioè le relazioni con i figli sono tutto un altro campo, ecco.
0: E diventa più complicato. Tra poco torniamo per l'ultima mezz'ora di Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele e Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
8: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
9: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
8: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
9: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
8: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
9: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Stai ascoltando Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale.
13: On Radio Rock.
14: Ultima mezz'ora di Gagarin. È arrivato il momento di dar voce agli Alice in Chains.
2: Radio Rock, back in time.

0: Gli ultimi 20 minuti di questo lunedì 14 settembre, gli ultimi 20 minuti con Sofia Patorner e Tatiana. A partire da domani, in tanti stanno chiedendo: ma che fine ha fatto Tatiana?
1: A picchiarmi, donna,
0: Tatiana,
1: a picchiarmi.
0: Si starà rivoltando ovunque sia, ascoltando i Muse. No, non è vero.
1: Ti arrabbierà tantissimo perché la stiamo dipingendo come una cattiva,
0: ragazzi,
1: una villain. Invece non è vero, è per questo che si arrabbierà.
0: Io non so se Tatiana avrà voglia di raccontarvi cosa è successo in questo weekend, ma se lo farà, ragazzi, sarà un racconto domani memorabile. Vi dico solo questo: memorabile. Allora, vi do però un'altra notizia, che forse non so se la sapete, cioè, anzi ve la da Sofia, perché non so se sapete, ma Radio Rock la potete anche guardare, non solo ascoltare.
1: È vero, sì, perché è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca pure il pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, mi raccomando. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque voi vi troviate, Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.
0: Sei stato un po' parziale, esatto. Dicendo di ascoltare Radio Rock Italia.
1: Italia, Italia, sì, Italia, sì. Intercalare Italia.

0: Prince alle 12.47 qui su Radio Rock. Ma la nostra Sofia voleva dare un consiglio a tutti voi.
1: Radio Rock Promotion.
2: Ma li volete vedere i Fountains DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? Approfitta del concerto, regalati un viaggio in Portogallo, perché TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo. E se vuoi andare ancora più lontano, approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
0: Oh, volevo passare qualcosa dei Fountains DC, ma sono ancora tra le novità di Radio Rock. La state votando questa Marianne in tantissimi e quindi l'ascolterete più volte nel corso della giornata. Allora ho detto, perché non mettiamo qualcosa andandolo a ripescare dal Brasile? E mi sono venuti in mente gli Angra di André Matos. Non li potete andare a vedere perché André Matos chiaramente è morto, tra l'altro giovanissimo,
2: sì.
0: Giovanissimo dopo essersi completamente rovinato la voce. Lui aveva una voce allucinante, meravigliosa, altissima.
2: Si è massacrato tutto.
0: Se l'è massacrata,
2: corde, sì.
0: E poi è morto comunque giovanissimo. Ma prima insomma di morire chiaramente con gli Angra ci ha regalato questa versione di Wuthering Heights meravigliosa.
2: Sì, stupenda.

0: Voce meravigliosa canzone che, come tutte le canzoni degli anni 80-90, a un certo punto la fanno finire sfumando. Che bello, quando c'erano quegli anni in cui dicevi: senti, abbiamo finito la canzone, come la chiudiamo? Ma piano piano tira giù il fader.
1: Mamma mia, io mi ero proprio persa, stavo per piangere.
0: Voce molto molto bella, che poi, se andate a vedere, insomma, esistono dei video degli ultimi anni di Andrea Matos, che già ha perso un po' quel timbro, che comunque era un timbro faticosissimo da sostenere. Potete ripetere il suo nome, per favore? Loro sono gli Angra, è un gruppo brasiliano, per l'appunto di anni, metà anni 90 soprattutto. Poi ha avuto una carriera anche nel 2000, più da solista o con altre band, Andrea Matos. Ma gli Angra sono di quel periodo. Chiaramente questa è una cover. Purtroppo arrivano tanti messaggi, non c'è tempo di leggerli tutti. Mi dispiace, ma il tempo è così, sfugge via. E non, poi adesso ci vorrebbe una frase tatianista, io non sono capace su queste cose. Se c'era Tatiana già pronta sul cellulare, adesso c'è le note del cellulare, dove c'ha per argomenti: tempo che fugge via, mille citazioni, mille aforismi, di tutti dire calcati, poi solitamente sono, però più o meno, insomma, sono di quello. Va bene, Sofì, è stato un piacere trasmettere con te in questi giorni, è stato bellissimo.
1: Mi sa che forse c'è un'ultima cosetta che possiamo comunicare ai nostri ascoltatrici e ascoltatori.
0: Vai, allora facciamo così: se tu vuoi dare un consiglio, io non sono veramente nessuno per impedirti
1: per
0: di
1: contraddirmi. Chi sei tu
0: consiglio?
1: Per contraddirmi? Nessuno. Radio Rock Promotion. Se avete una passione per il disegno, io penso che Pensi l'Art sia proprio la scuola adatta a voi. Ci sono corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte quante le età, lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapensilart.it. Scuola Pensi l'Art, chi sogna lascia il segno, mi raccomando, eh.
0: Oh, e a proposito di arte, sai chi ama essere disegnato e scolpito e posa spesso nudo per queste occasioni? Giuliano Leone, anche per altre occasioni.
1: Io lo sapevo che avresti detto Giuliano
0: Leone. Lui,
1: mamma,
0: spesso
1: mia.
0: Lui ama, ma lui si denuda anche, insomma, in circostanze meno opportune.
1: Sì, no, lui proprio è un suo intercalare fisico, non può farne a meno.
0: Non
1: che
0: può farne a meno.
1: Ognuno ha i propri disturbi, le proprie disfunzioni.
0: Chissà se sarà nudo o vestito oggi durante la sua Soul Driver Giuliano Leone. Io voto per nudo. Sofia, è stato bellissimo.
1: Io voto nudo, sempre nudo, anche per me, Marco. Spero di tornare presto, anche se comunque mi manca anche a me Tatiana, quindi vabbè, dai, facciamolo questo favore, vai.
0: Domani,
1: le lascio il trono.
0: Domani torna Tatiana, ma con Sofia Baldolini sicuramente ci risentiremo, sia su Radio Rock Italia che chiaramente anche su Radio Rock. Intanto ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani per Gagarin alle 10 con Bjork. Ciao.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.

0: valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
9: A spasso con Leone.
8: On Radio Rock. On Radio Rock.
10: Buon pomeriggio, buon lunedì 14 di settembre, buon inizio settimana a tutti da Giuliano Leone, la sua Soul Driver. Sarò con voi dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è lunedì, quindi c'è la rubrica What's New, le novità che ho ascoltato per voi in questo ultimo fine settimana e che vi proporrò. Vi do anche la possibilità di commentarle al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Beastie Boys, Sabotage.

0: Boys che lasciano spazio alla prima novità delle nostre due ore, quella di Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per i Nothing But Eves, Baby Cool Evelyn.
1: Brand new music right here. Brand.

potete continuare a votare Nothing But Thieves con Baby Cool Evelyn sul nostro sito radiorock.it. Prima novità delle nostre due ore insieme, a parte le novità proprio di Soul Driver, che vi preparo il weekend per farvi ascoltare il lunedì. Anche in questa occasione sono rimasto chiuso in una cantina al buio senza riscaldamento, una cantina ovviamente umida, però con tanta bella musica da ascoltare, da proporvi. Così vi do anche la possibilità al 3899106600 di dire la vostra. Il numero dove si palesa subito Luigi con la sua cafonaggine, dice: buon pomeriggio sua eminenza, buon inizio settimana. Non cominciamo, non cominciamo, che già penso sarà una settimana difficile, eh? Oggi già c'era un traffico per arrivare qui a Radio Rock, sono dovuto partire ieri sera. Già, come si dice, sono tornati tutti. Va bene, allora, prima di passare alle novità di Soul Driver per la rubrica What's New, vi devo regalare qualcosa perché sono anche un sire generoso. Vinci con Radio Rock. Allora, che vi devo regalare? Ecco, domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma e i biglietti sono in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso. Se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen, che si scrive con la G di Giuliano e di Empoli, Napoli, al 3899106600, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. Ovviamente è un evento Radio Rock.

allora troverete proprio le Dilemma insieme agli Urtica ad aprire il concerto delle Gen al Wishless Club domenica 18 di ottobre. Quindi vi ho fatto ascoltare Alien, gran gruppo, imperdibile concerto, imperdibile serata targata Radio Rock. Come imperdibile la musica che vi faccio ascoltare oggi, lunedì, ripeto, una cantina umida, buia, senza riscaldamento, senza un piumone, senza una stufetta, nulla, così. Un freddo e tanta malinconia e tanta tristezza, però la felicità di poter ascoltare musica da proporvi. E proprio la musica, la protagonista della rubrica What's New, vi faccio ascoltare il nuovo album dei Wild Pink da New York, che propongono il quinto album dopo il precedente del 2024, Dueling the Horns, che gli ha conferito il grande successo di critica e pubblico. Sono tornati per la Fire Talk con questo Still Coming Down. Propongono un indie rock, un heartland rock molto valido. Io vi faccio ascoltare da questo quinto album, vediamo un po', Round of Applause at the End of the World. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare del nuovo lavoro per i Wild Pink.

Wild Pink con Round of Applause at the End of the World. La prima novità per quel che riguarda la rubrica What's New del lunedì di Soul Driver, e c'è Nadia che scrive: mi piace perché non è troppo nuovo come sonorità. Intendo, ma che commento è? Ma che vuol dire? Perché le sonorità nuove, vabbè, sì, scusa, ho realizzato adesso che sei Nadia, e vabbè, è andata così. Poi scrive: buon pomeriggio, bella rimisimisio, sì, nonché microfondorissimo, ricordiamolo sempre, il detentore del microfono d'oro del 2026. È uscito il nuovo album per il trentesimo album per gli OCs. Qualcuno di voi se li ricorda come i T-OCs, poi hanno cambiato nome, però rimane questo garage rock, kraut, rock, psych punk, un bel mischione di roba molto molto bella, molto interessante. Si chiama Of Course, per la Death God, molto interessante, anche se come al solito bisogno di più ascolti per assorbirlo alla perfezione. Brani molto lunghi, ho scelto quello più radiofonicamente riproponibile. Si chiama The Trick, loro sono i T.O.C.s, o OC's come vi pare.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do
2: un

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tu a tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Oh My Car.
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Stai ascoltando
17: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
18: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 14 di settembre, che si apre con i Darkness di Get Your Hands Off My Woman.

0: Darkness di Get Your Hands Off My Woman qui a Radio Rock, che anticipano anche la novità delle 13.30. Novità fresca fresca arrivata qui in radio. Si tratta di Say Yes dei Weezer.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: novità per i Weezer, questa Say Yes che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di lunedì 14 settembre, Giuliano con voi fino alle 15, il lunedì di Soul Driver dedicato alle novità, le novità che ascolto durante il weekend mentre voi uscite, andate a bisbocciare, fate bene, per carità, chi ve lo impedisce, però io rimango in un armadio chiuso ermeticamente ad ascoltare musica. Complimenti per la scelta degli OCs, Sir. E beh sì, gran disco, molto bello. Poi c'è Alessandra che dice: ciao Giuliano, bellissimo, sì, sono io. Ma che belle queste novità, soprattutto la prima, mi ricordava un po' un certo Bruce BS, quindi Berlusconi Silvio, amico tuo, magari. Comunque bella bella la trasmissione del lunedì, siamo tutti in ascolto delle tue perle. Un abbraccio. Questo andrebbe bene. Ah, poi si corregge, abbraccio, però era bello. Un abbraccio, sembrava spagnolo. Va bene, allora, prima della prossima novità, vi devo regalare, come al solito, di tasca mia, un bel la possibilità di un bel evento, di entrare gratis a un bel evento, se ci riesce, a voglia, come no.
1: E vinci con Radio Rock.
0: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti sono in prevendita su Xid e monkroma.it. Radio Rock però vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt, ovviamente al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre, quindi questo sabato ci sarò anch'io, ve lo dico. Sento levarsi un coro di "e chi se ne frega", però mi trovate lì. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente è un evento targato Radio Rock.

Sono appunto i Klimt 1918 con Dreamcore, per ricordarvi l'appuntamento di sabato 19 settembre al Monk qui a Roma, imperdibile, va bene? 13.49 di lunedì 14 settembre, torniamo alle novità per quel che riguarda la rubrica What's New del lunedì di Solo Driver. Nel frattempo mi arriva un bellissimo messaggio da parte di Rob. Ciao Giuliano, l'hai letto, sei da stamattina nei miei pensieri. Ma che bello, pensa che è esattamente quello che è accaduto anche a me. Anch'io stamattina ero nei miei pensieri. Ti suggerisco Eurostomp, il nuovo di Party Dozen. Va bene, lo passo sicuramente. Però prima c'è spazio per il secondo disco degli OK Cowgirl, uscito per la Easy Does It Records. Propongono un indie rock bello suonato che in un'epoca di musica fluida e intelligenza artificiale fa sempre piacere ascoltare questo bellissimo Rhinestone Cowgirl, appunto un indie rock con venature country molto bello, molto soave, anche malinconico per certi versi, e in alcune occasioni, in alcuni episodi del disco, anche bello tosto. Vi faccio ascoltare il brano che apre l'intero disco, che si chiama appunto Rhinestone Cowgirl, e il brano si chiama Rock and Roll Ruin My Life, un po' come è successo a me. Va bene, OK Cowgirl a Radio Rock, ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare.

Girl Quintetto di New York, e questa è Rock and Roll Ruin My Life, novità di Soul Driver che vi ho proposto. Mi state scrivendo che state apprezzando moltissimo questo brano, mi manda cuore anche Nadia con applausi bellissimi. Mi puoi ripetere il nome? Sì, tanto trovate le playlist subito dopo la trasmissione, sono gli OK Cowgirl. Va bene? Segnatevelo sulla vostra agendina del rock. Potete fare un'agendina per Soul Driver dove mettete tutte le novità che vi propongo. Allora, vediamo un po', visto che io sono ben felice quando fate anche voi proposte sulle novità che magari avete ascoltato negli ultimi giorni. È uscito appunto il nuovo singolo per i Party Dozen, questo duo noisy rock molto interessante, si chiama Euro Stomper, che l'ha suggerito al 3899 106 600 l'amico Rob. E allora sentiamo, io non l'ho sentito, lo sento con voi. Il bello è anche quello di scoprire anche in diretta cose che magari non sono riuscito a sentire. Mica posso stare veramente tutto il weekend chiuso in una

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Quante volte hai detto, stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare! Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro,

0: giorni a Trunk Nation, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Al momento facciamo gli scongiuri e tutto a posto, ha detto. Mi tengo monitorato e due giorni fa sono andato a fare le analisi del sangue. Come tutti ho dolori qua e là e altri acciacchi, ma per quanto riguarda il cancro è tutto a posto, ha rivelato in riferimento al linfoma a lui diagnosticato nel 2012. I fine di Iron Maiden perché ufficiale l'uscita di una speciale ristampa in vinile dell'album Somewhere in Time in occasione dei 40 anni a breve dalla release originale. Disponibile dal prossimo 4 dicembre anche in edizione limitata, il disco, rimasterizzato nel 2015 e pubblicato per la prima volta nel 1986, sarà disponibile anche su Amazon con l'aggiunta di un poster esclusivo a copertina intera.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 14 settembre 1955,
3: Little Richard registra la hit Tutti Frutti.
2: 1983,
3: nasce Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli ultimi 20 anni, scomparsa nel 2011.
2: 2019,
3: i Tool raggiungono il numero uno della Billboard 200 con il loro quinto album in studio, Fear Inoculum, uscito il 30 agosto precedente.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver a spasso con Leone. We are Radio Rock.
4: L'apertura della seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 14 di settembre è affidata a una cover dei Van Halen di You Really Got Me.

0: Somebody Got Me nella versione di Van Halen, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Menzingers, Chance Encounters.
1: Brand new music right here. Brand new.

Singers con Chancing Concerts. Potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 minuti in questo momento, finisce così, con la mano in bocca. Lunedì 14 settembre, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Ci sono le novità del lunedì di Soul Driver per la rubrica What's New. Vi parlo dei Get Down Services, un duo dalle parti di Bristol, che un duo formato da Ben Sadler e Josh Law, che sono amici sin dai tempi dei banchi di scuola, che con il loro primo album Crisps avevano shakerato questo dance indie e spoken words sullo stile, per farvi capire, dei Sleaford Mods o dei Bug Club. Hanno fatto uscire questo secondo disco che si chiama Massive Champion, che a me ha colpito molto, sempre dance post-punk di gran livello. Vi faccio ascoltare Stop Living e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate. Nel frattempo leggo un messaggio molto bello di Giorgio, ne parliamo

Services, tratto da questo Massive Champion, il secondo album, e questo era Stop Living. Bel sound, Sire, grazie, grazie a te. Poi c'è questo messaggio che stavo leggendo prima dei Get Down Services da parte di Giorgio, che dice: ciao Giuliano, un saluto speciale a mio padre che ha appena affrontato un'operazione e che sono sicuro ne tornerà presto più forte di prima. Per lui vorrei dedicare Hurricane di Bob Dylan, perché mio padre è proprio come un uragano, impossibile fermarlo. Forza papà, questa è tutta per te, un abbraccio enorme. Mi accodo all'abbraccio, ovviamente, e anche non essendo una novità, però di fronte a una cosa del genere non posso dirti di no, anzi mi accodo al tuo abbraccio e poi fammi sapere insomma come è andata, caro Giorgio. Questa allora è per tuo padre, Hurricane Bob Dylan.

Rain con Hurricane, da dedicare al papà di Giorgio, che si è sottoposto a una delicata operazione, insomma, con l'augurio che vada tutto per il meglio, ovviamente. C'è Alessandra che fa la spiritosa e dice: che bella questa novità di Hurricane. Vabbè, era un piccolo strappo alla regola, mi ha fatto piacere, insomma. Infatti Giorgio mi ringrazia con un grande cuore. Andrea invece scrive: bravi, ricordano il primo Joe Jackson. Andrea da Milano, sì, sono assolutamente d'accordo per quel che riguarda i Get Down Services, sì, hai centrato in pieno, anche a me hanno ricordato Joe Jackson. Allora vi parlo di Chelsea Wolf, che ha fatto uscire questo nuovo disco The Dark per la Lama Vista, e come al solito propone un ottimo alternative rock, un folk con venature acustiche. Vi faccio sentire il brano che apre l'intero album, appunto, che si chiama The Dark. Primo brano Cold. Voi ditemi al 38 99 106 S100 cosa ve ne pare di questo di nuovo lavoro per Chelsea Wolf.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we're like. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: sconto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
5: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
4: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
5: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
4: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
5: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone di questo lunedì 14 settembre, che si apre con i Black Sabbath di Warpix.
12: Radio Rock, back in time.

0: capolavoro The Black Sabbath, questa War Pigs, che anticipa la novità che sto per mandare. Ma prima vi devo ricordare un appuntamento molto bello, molto interessante, ossia che dal 16 al 20 settembre torna a Testaccio Estate con la sua quinta edizione l'Oktoberfest di Roma. 5 giorni a ingresso gratuito tra musica dal vivo, street food bavarese e birra, nell'unico evento italiano che riunisce le 6 storiche birrerie di Monaco. Un Biergarten all'aperto di oltre 8.000 metri quadrati ospiterà Luna Park, giostre, area kids e biliardini, insieme a un'offerta gastronomica che spazia dallo stinco di maiale con crauti e patate al bratwurst, dalla Wiener Schnitzel ai bretzel, con proposte anche vegane, quindi molto molto inclusivo. Domenica 20, gran finale con il DJ set Radio Rock di Jumpy Jumpy e Tatiana, non DJ Selecta, e il Rockstar Show, lo spettacolo dal vivo dedicato ai grandi classici del genere. Oktoberfest, quinta edizione, dal 16 al 20 settembre a Testaccio Estate, largo Dino Frisullo. È lunedì e già sono stanco. Dicevo, Testaccio Estate, largo Dino Frisullo, ovviamente a Roma.
1: Brand new music right here. Brand new.

Everybody's Got a Plan, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono quattro le settimane di permanenza, segno che insomma vi sta piacendo, come sta piacendo anche al sottoscritto. 14:48, poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra e dalla nostra trasmissione preferita in assoluto di tutti i tempi. Ovviamente sto parlando di Antipop. Nel frattempo Giulianino con voi fino alle 15 per gli ultimi appunto 20 minuti da dedicare a novità che ho ascoltato durante il weekend. Intanto c'è chi mi chiede come si chiama la cantante prima dell'ultima pausa, Chelsea Wolf, il brano era Cold e l'album era Dark, The Dark, quindi questo per completezza di informazioni, così hai tutte, no? Puoi cercarla e ascoltarla, è molto molto bello come album. Vi parlo di Eric Johnson, musicista molto prolifico che ha sfornato il suo 12° LP a soli 9 mesi dal precedente Baby Man, che era molto minimalista, molto intimo. In questo caso invece ha riunito la band con la quale di solito si accompagna durante i tour, musicista di Chicago con una voce particolarissima, e ha dato alle stampe questo The Landfill per la Merge Record, che propone un folk rock, indie folk molto interessante. Ripeto, bisogna abituarsi anche al timbro di voce. Vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Hummingbird Sage. Lui appunto si fa chiamare Fruit Bats, il gruppo, appunto Landfill il brano. E a parte, sì, volevo fare una doppietta, però poi ci arriviamo, magari ve lo propongo anche lunedì prossimo se vi piace. Si chiama Hummingbird Sage, il brano di Fruit Bats. 3899 106 600, cosa ne pensate ovviamente.

0: Garbage, l'album The Landfill, e lui, l'intero gruppo è Fruit Bats. Ultima novità per quel che riguarda Soul Driver del lunedì con la rubrica What's New, e c'è chi mi ringrazia, Giuliano Sire, grazie, meno male che c'è lei a farci scoprire queste piccole perle, grazie Patrizio, grazie davvero. Io sono mosso solo da grande amore e grande curiosità per la musica, quindi mi fa piacere quando poi vengano apprezzate. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani, martedì 15 settembre, vi lascio con gli ottimi Antipoppi e grazie ancora, vi voglio bene, a domani, non lasciate i 106.6 di Radio Rock, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno invita.

0: Radio Rock.
1: Lunedì ai noi, 14 settembre 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulio, pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, bentornato tra noi.
3: Ciao.

0: sempre pensa ai soldi.
1: Non è io penso ai soldi.
0: Ma io dico, ma quando sei nato, che t'hanno, cioè, che
1: ma non è quello.
2: Lui già pensava ai soldi.
0: Già pensava ai quattrini. Sì,
1: sì. Ma la pubblicità si paga o no?
0: Sì, in quanto servizio, Emanuele, sì. Ma non sei tu, non sei tu il master of the
2: pubblicità, il pubblico che è
0: master della pubblicità, ma bella lavora col gruppo Mediaset & Co, quello là.
1: Sì. Tu fatti gli affari tuoi, che ci sto
0: comunque.
3: Caccarelli e merda tua.
1: Eccoli qua. L'avevamo
2: ancora detto.
0: Insomma, questi 100 anni, vabbè, tra poco, dai.
2: Tra poco. Maestro ha già tante cose in canna, sicuramente iniziamo nel dubbio perché non sappiamo dirvi neanche oggi se saremo con voi proprio fino alle 18.
1: E in che modo poi?
2: E in che modo e anche con quale voglia, cioè nessuna. Sicuramente però da adesso con i Joy Division di Love Will Tear Us Apart. Radio Rock, back in time.

0: Arcade, Nickelback qui assieme a John Five.
1: Ma un caloroso saluto al quasi fu Valerio Cesari, sopravvissuto miracolosamente, è tornato in studio, e naturalmente al dinamico duo Caccarelli et Merdazzoli.
2: Caccarelli et Merdazzoli.
3: Sì, il dinamico duo che torna a essere un trio, no? Quindi Caccarelli et Merdazzoli e Caccarelli.
4: Avevo temuto che Valerio Cesari fosse stato rapito dagli zingari.
3: No, questo, dai, le leggende de nonna che te raccontavano. Guarda che stai attento. Il punto è che c'erano tante voci, Valerio, anche smentirle. No, le nostre. Già, Valerio non ce l'ha fatta, l'hanno rapito. L'ho visto che usciva da locali di malaffare. Insomma,
0: sarebbe stato per certi versi meglio che fare una cinquantina di ore di formazione in 5 giorni.
3: Di informazione,
0: no. Cioè, io stavo lì che battevo i TG proprio, no?
4: Vabbè, ma
0: mi sono ritrovato anche con Riccardo Castrichini per questo
4: attenzione.
0: Motivo.
4: Allora.
0: Sì. Vabbè, voi mi avete fatto caricare delle cose, non so, poi vediamo a che
4: uso. Io se volete, allora il discorso lo dovete decidere voi, chiaramente. Sì,
3: decidiamolo in diretta, dai.
4: Cioè, se volete festeggiare il centenario, allora si va in una direzione. Cioè, il centenario di Antipop, naturalmente.
3: Io direi che questa puntata
4: questa centenario.
3: Esattamente, questi 100 anni passati insieme, possiamo raccontare storie, no?
4: Sì, dagli anni 20 che
3: va avanti.
4: Che diverte.
0: Dal 27 e che è di Vedder pure.
4: Che è di Vedder, incredibilmente. Quindi c'è un po' un inno di questo centenario di Antipop, sì. Questo.
0: Un inno karaoke.
4: Sì. Però vedi di quando comincia,
3: E quando comincia?
4: Credo qua.
0: No. Ecco.
4: Sì. Qua London Bar che sta a 7 camini, dove c'è la rotatoria col ciclamini.
3: È vero.
4: Di Savoia e le macchinette, c'è pure il torneo dei 3-7. Centenario, Antipop è il beneficiario.
3: Bellissimo.
4: Ma tutti insieme! Antipop!
0: Antipop!
4: Incredibile, ragazzi.
0: Antipop! E poi basta. Poi la depositeremo anche.
4: Sì.
0: Ci faremo qualcosa.
3: Questa è forse una delle cose più belle mai fatte in questi 100 anni.
4: Bar.
3: In
4: questo per il London Bar sicuramente.
0: Un po' meno per Antipop.
3: Forse
4: un po' più anche. Si può fregiare in qualche modo. Credo.
0: Sì, assolutamente.

0: No Wait, The Band, c'è Emiliano che scrive, chiarissimo, fate cagare. Vabbè,
1: allora, manca far così, allora date una calma, diamoci tutti quanti una
0: date
1: calmata.
0: Poco,
1: no, diamoci una calmata, è vero, facciamo cagare. È vero. O forse era fate cagarin, dobbiamo fare cagarin, non ho capito.
0: Anche quel gioco di parole di Marco e Tatiana, più o meno è questa cosa.
1: No, potrebbe, non lo so.
2: Non tannare chi su queste cose, ma...
1: Che? Che cosa ho detto?
2: No, nel senso, andare in pelagà in situazione.
1: No, meglio di Gualtieri al concerto di Jovanotti. Perché tra l'altro è bellissimo questo duetto a sorpresa.
0: Mi prende l'orticaria, ragazzi.
1: Giovanotti e il sindaco di Roma.
0: Quindi da Jovanotti mi vengono le bolle proprio.
1: Ma perché tu ovviamente non voti Gualtieri, no, quindi.
0: Non voto neanche Jovanotti.
1: Neanche Jovanotti, quello è un po'.
2: Ma perché si chiama Jovanotti?
0: Beh, però Jovanotti è un pericoloso estremista di sinistra, insomma, no? Sai che è uno che prende parecchio posizione.
1: Lorenzo invece ci manda un bellissimo cuore. Quindi sì. siamo piaciuti, no? Cioè, facciamo,
0: a uno almeno.
1: Facciamo cagare, siamo meglio di Gualtieri e Jovanotti, sì. E siamo bravi.
0: E facciamo 100 anni.
1: Cioè, un po' è un po'. Quello me lo devi fatto, però.
2: Tra poco gli auguri per i nostri 100 anni, cioè per i nostri, per i 100 anni di antipop.
1: Loro ce lo devono mandare.
2: London Bar. No, no, sì.
1: Auguri.
2: Li facciamo noi.
1: Ah, noi,
0: noi,
1: vabbè.
0: Ah, noi stessi, sì.
2: Ciao, tanti auguri, antipop.

0: Alex Wund, Marilyn Manson.
1: Ma ho visto dai giornali che sono riuscito a fare un trittico quasi mortale. Giovanotti, Muccino e quell'altro che cazzo era, Fiorello, tutti e tre insieme sullo stesso palco.
2: Era uno un po' di rispetto, cioè,
1: era evidentemente più famoso. Siamo stati inghiottiti da un buco nero.
0: Vabbè, ragazzi,
3: se sono ritrovati sul palco si vorranno bene.
2: No, stavo invece approfondendo la notizia, appunto, al Circo Massimo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è salito sul palco insieme a Giovanotti e ha suonato la chitarra in una versione, una versione speciale di Samba della Rosa, trasformata per l'occasione in Samba di Roma. I due avevano già eseguito questo brano ad aprile in Campidoglio durante la presentazione del tour estivo.
0: Io sapevo che avevano provato anche Down for Life dei Testament,
2: cioè, con l'acustica non viene benissimo.
0: L'hanno fatta.
2: No, non viene benissimo.
0: Non gli reggeva Giovanotti.
2: È quello che
0: il sindaco in realtà invece stava lì con
2: Samba di Roma.
4: Ok, mi dispiace che voi volete cercare quest'oggi in tutti i modi di diciamo distogliere l'attenzione di quello che
0: gli auguri.
4: Gli auguri per i 100 anni di Antipop. Adesso li facciamo. Dopo. Che ho trovato, se vi interessa, lo dico soprattutto Emanuele. Ho trovato una poesia che scrisse Ungaretti, proprio lui
2: su Antipop.
4: Su Antipop, perché lui chiaramente in 100 anni uno chiaramente Ungaretti l'ha conosciuto,
0: cioè pure per sbaglio l'ha sentita mezza volta Antipop.
4: Capito quello che sto dicendo. Quindi
0: fra poco.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Moscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
7: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Capture da 24.900 euro.
6: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
7: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
6: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
8: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: come fa tutto un po' più grosso?
8: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
13: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Welcome everybody, welcome!
4: We are back.
5: We are back.
4: Back to
5: Antipop.
4: Antipop.
6: State ascoltando
4: Antipop,
6: la trasmissione che peggio è impossibile.
7: On Radio Rock.
4: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30, il suo primo con i Wolf Mother di Dimension. Radio.

0: Personal, la nuova degli Slipknot.
1: Gli auguri ad Antipop.
2: Ah,
1: ecco. Da Antipop.
2: Ah, sì. Vabbè, questa è la poesia di Ungheretti, no?
0: Eh sì.
3: Ungheretti?
2: Ungheretti. Ungheretti. Sì. Perché non è Ungaretti.
0: No, è un altro. Limitatore.
2: Sì, limitatore.
3: C'è il sosia.
2: È il sosia. Noi l'abbiamo conosciuto nel 1966.
0: Sì.
2: Vabbè, la poesia si chiama Cent'anni.
3: Vabbè, giustamente.
2: Dice:
3: centenario, no?
2: Un secolo di etere buttato nel baccano del giorno.
0: Sì.
2: Si sta come d'autunno sui 106 e 6. Il suono. E subito riprendo il lupino nel centro del villaggio.
0: Vedi?
2: Sta ricordando una morte di ricordi.
0: Lupini,
2: Mi illumino di rock immenso. E poi finiva chiaramente.
3: Questa è bellissima.
2: È molto bella perché. Riprende un po' la poetica di Ungaretti, ma,
0: sì. Ma la lascia anche un po', cioè, la prende la lascia
2: Ungaretti, quindi
3: sì. Ma lui come si chiama di nome?
2: Cioè, cioè Favolo con la F.
3: Favolo?
2: Favolo.
0: Favolo.
2: Favolo Ungaretti.
0: Così si chiamava. Vabbè, sabato 19 settembre, questo sabato Radio Rock presenta una cosa più importante, forse l'unica degli auguri ad Antipop, ma non è detto. Phil Clint 1918 in concerto al Monk Room, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni dal doppio sentimentale Jugend. Non sto pensando a Paolo Ungaretti anzi. Biglietti in prevendita su Exit e moncroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso. Questa è la parte vera di tutto questo. Inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Clint, sempre al 3899 106 600, sarete ricontattati nel caso nei prossimi giorni, visto che ci siamo, dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre riesco, cioè Emanuele di
2: Emanuele, cioè
3: se... sono di spalle, mi
2: vabbè, esci, no, esci fuori.
0: Vabbè, lo dobbiamo dire, l'abbiamo detto, sì. Diamo le indicazioni del Monk, via Giuseppe Mirri 35, evento Radio Rock, appunto Clint 1918, Amor, release party al Monk Roma.

0: Mountain, Clint 1918, c'è questa bella poesia di Giancarlo da Roma, che però è per larghi tratti illeggibile in radio, quindi
1: sì, poi non ti puoi paragonare a Ungaretti.
2: Però vogliamo provare a leggere anche questa poesia,
1: no,
2: oppure no?
1: Secondo me, guarda, che ci sono dei punti che il maestro non approverebbe.
2: Ci abbiamo tipo oggi sono io.
0: La vuoi?
1: Ah, oggi sono io, si può fare.
0: Guarda, però abbiamo tutto, qualcosa di uguale, non sentiamo. Dico di meglio, però insomma.
1: Va male, va male.
2: Antipop oggi fa gli anni tra cavolate, risate e ani. Contro il gusto e la ragione siete ancora in trasmissione. Cari miei frosoloni, tra deliri e sproloquioni, faccio un brindisi sincero che non duriate un anno intero. In fondo, a ben pensare, senza voi potrei migliorare. Alla mia età, francamente, non ne ho voglia per niente. Giancarlo da Roma.
1: Si dice francamente, si dice francamante.
2: Francamante.
0: Anche parlamanto.
2: Francamante, non ne ho voglia per niente.
1: Per niente.
2: Questo potrebbe essere. Sì, però, grazie. Del pensiero.
1: Bel pensiero, grazie.
0: Cioè, apprezziamo l'impegno.
2: Sì,
0: però
2: l'esecuzione, vabbè, comunque è sempre Giancarlo. Cioè, che si parla di Paolo.
0: Esatto.

0: Mama Wills, Alice Cooper, ringraziamo Loris per questo bel fotomontaggio, diciamo così, no? Di
1: Paolo Ungheretti
0: Giovanotti con il soprascritto Paolo Ungheretti.
2: È lui?
0: Visto. È lui Giovanotti.
2: Ah no, è lui Paolo.
1: È lui Paolo Ungheretti. Perché, questa forse è una domanda più per il maestro Giambiero, perché Under My Wheels di Alice Cooper mi ricorda le Tartarughe Ninja?
2: Perché le Tartarughe Ninja c'hanno quella parte quando entrano in azione.
1: E quindi ricorda
2: il
1: un po'.
2: Passo ricorda, però non posso dirvi di più.
0: Ma è Nino il mio amico ninja, però.
2: No, aspetta, perché se io vi dicessi di più sconfineremmo
1: nel plagius.
2: No, no, nella rubrica di Valerio Cesari.
1: Ah, e poi lui ti denuncia.
2: E poi lui mi denuncia, poi voi di
1: complicato.
2: So 100 anni. Godiamo,
0: dai. Però possiamo individuare comunque il momento.
2: Ma non questa, però.
0: Ah, cioè nulla sigla.
2: Non la sigla, io dico quella americana, quella. Ah. Quella tan tan tan tan tan
0: tan. È vero.
1: Visto che
0: c'è anche nel videogioco.
1: Festeggiamo, no? 100 anni e magari vogliamo anche organizzare una festa, prima o poi, non lo so, qualche festeggiamento. Vediamo un attimo.
2: Lo so, riapriamo un luogo chiuso e.
1: E si potrebbe fare, non male. Cioè,
2: una a caso.
1: Ci sono diverse opzioni, no, per festeggiare. E tra l'altro, in tema di Paolo Ungheretti, cioè il sosia.
2: Al teatro Marcello.
1: Al teatro, sì, esatto, Baccello. Qui ho trovato il vecchio sito sosia.biz, dove tu puoi trovare i sosia di qualsiasi persona.
0: Sì.
1: È fatto bene perché è diviso in cinema, cultura, fantasy, moda, musica, politica, spettacolo, sport, storia e TV. Io ho messo storia e c'è
2: storia
1: il sosia
2: TV
1: di Papa Leone, c'è cioè Papa Francesco, la principessa Diana, il principe William, non
0: principessa
1: so perché.
0: Leila anche, sì.
1: No, esattamente, c'è cioè, la regina Elisabetta, diciamo è tarda età,
2: certo,
1: e più giovane, cioè,
2: ah, beh, chiaro.
1: Un Albert Einstein giovanissimo che non c'entra niente, ancora Papa Francesco, Pirandello, Gesù, Papa Francesco.
2: Quello è Gesù.
1: Questo è Gesù.
2: Ma sembra un Marcio Capatonda, sì.
1: Questo non sosia sembra
0: di Gesù, presupponendo che sia come c'è stato trasmesso.
1: Ma poi scusate, perché cioè, uno dovrebbe organizzare una festa?
2: È Claudio Lippi il primo.
1: No, è il principe Carlo.
2: Ah, il principe Carlo.
0: Però sono delle affinità, secondo me.
1: Ma perché uno dovrebbe organizzare una festa con Papa Francesco? Il sosia di Papa Francesco.
2: Vabbè, però cioè, tu metti che magari c'hai, che ne so, le nonne un po'.
0: Un po',
2: un po' in là con gli anni.
1: Barack Obama.
2: E gli vuoi fare.
1: Non è lui.
2: Allora puoi fare lo sboroni con. No, in qualche modo
1: Lenin,
0: beh, che
1: bella festa
2: Lenin,
0: cioè,
2: no, beh,
0: un più imbalsamato, ma
1: no, chiami Lenin.
2: Io credo che è un po' difficile che ti chiamino, ma in assoluto proprio.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Cioè c'è quella fazione politica che in teoria non ti chiamerà mai, quell'altra che se ti chiama Temina.
1: Ammiro non lo so il coraggio di presentarsi così.
2: No, sei un grande, penso è l'imitatore che lavora di meno al mondo.
0: Sì, però vabbè, coraggio,

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino concessionario.

0: invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Questo è
12: Antipop.
11: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Seconda ora di Antipop di oggi, di questo lunedì 14 settembre 2026, che si apre con i Sum 41 e questa loro Over My Head, Better Off Dead.
13: Radio Rock, back in time.

Head, Better Off Dead, Sun 41. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta invece le Jenny in concerto al Wishes Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, che sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, che ben conoscete, biglietti in prevendita su Dice, ma anche qui vi regaliamo un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Jen al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishes Club, via dei Vosci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Brand new music right here.

0: Significant Other, questo The Stone Age. Vabbè, voi siete un po' in fibrillazione, no? Perché alle 17 c'è questo annuncio ufficiale del nuovo tour mondiale degli Oasis.
1: Sì, diciamo, fibrillazione. Uno, ne parlavamo anche a microfoni spenti col buon Giambiero. Sì. Messo Giambiero, uno ci prova, cerchi di prendere i biglietti.
0: Voi fate così perché già c'avete i biglietti.
1: No, però c'è un hype, no. Un hype eccessivo. Ecco, su questo siamo d'accordo. Intorno a questa reunion, a questi concerti.
0: Guarda, come
1: insomma,
0: per ogni
1: troppo.
0: Cosa, quando esce un nuovo libro che è particolarmente atteso, la puntata finale di una serie che hanno visto tutti, è uguale per la musica. Adesso è il turno degli Oasis, come lo è stato 2 anni fa con la reunion. Ci sono persone che te la fanno proprio passare.
1: Sì, è vero,
0: no?
1: Tu dici, tutto sommato va bene pure,
0: sì,
1: senza.
0: Guarda, non venissero in Italia a questo punto.
2: Però posso dire una cosa, io quello che non sopporto è che in ogni cosa, cioè a te non ti piacciono, state zitto.
1: Va bene, esattamente.
2: Va bene, è uguale, la stessa identica, cosa. Non cambia nulla. Io veramente vedo anche sui social, cioè su Instagram, così, che ne so, le pagine che parlano di musica rock. Oh, allora andrete alla riunione. Io penso più le persone che scrivono,
1: ma quale
2: abbaglia,
1: no? Esatto.
2: Cioè, che della serie, ma nessuno te, cioè, se tu ce vai o non ce vai, a noi ci cambia niente. A me, a Valeria, Emanuele, piuttosto che altre persone,
1: sì, cambia
2: pochissimo.
1: Zero.
0: Ma quando
2: la
0: musica,
2: è vero che
0: se c'è
2: a
0: monte,
2: che se tu mi dici, ma ci andrai o non ci andrai, io ti dico che non ci vado, e vedete, sto con educazione rispondendo alla tua domanda. Quindi
1: mi sembra tutto giusto. Abbiamo un'altra poesia. Fate ridere, fate cagare, ma con quella musica ci fate sognare.
0: Beh,
2: grazie.
0: Meno
2: male. Grazie. La musica
0: la scegliamo sempre noi, comunque.
2: Ma non credo sia la musica
0: di antipop.
2: La musica che passa antipop, credo sia la
1: musica che passa al convento.
2: Quello che trovi, insomma.
0: Forse era
2: questa
0: musica.
2: La musica.
0: Cioè le basi che stiamo usando oggi, sia per
2: che
0: gli
2: vuoi
0: auguri.
2: Usare? Che vuoi di cosa che vuoi leggere, Emanuele?
0: Puoi anche rileggere la poesia di prima con questa base.
1: Se volete, no, ce n'è un'altra. Auguri antipop, io non ho fatto in tempo a comprarvi nulla, ma se mi date l'IBAN vi carico 5.000 lire, così vi comprate quello che volete. Wow. Saluti festosi da Miele da Verbania.
2: Beh, 5.000 lire, neanche i giochi falsi della PlayStation 1
0: costavano almeno 10.
2: Almeno 10, 5.000 lire sono troppo poche, però.
0: Non ci facciamo niente.
2: Forse, ma neanche col nuovo conio, neanche una pizza
1: non
2: bianca.
1: Non neanche il nuovissimo conio, non ci fa niente.
0: Paio di supplì, ma siamo 3, quindi.
1: Ma un paio di supplì, ma neanche troppo. Il prezzo, sono 2 euro a supplì almeno.
2: Beh, io poi io sono veramente contento di aver perso quella battaglia di buon gusto, insomma.
1: Però
2: cercare di riportare la gente a ragionare sul fatto che i supplì non potessero costare 3, 4, 5 euro. L'ho praticamente persa.
1: No, secondo me invece su questa cosa sono tutti d'accordo con te. Poi
2: no, non è vero che sarà a 6 euro i supplì.
1: Vabbè, ho capito, ma lì chi l'esercente fa un po' come gli pare. Il popolo è dalla parte tua, maestro Giambiero.
2: Vabbè, ma il popolo dalla parte mia, poi se paga 3 euro, 4 euro per mangiarsi.
1: Che non contano niente, no? Non conta nulla.
2: Non sto dicendo che non contano nulla.
0: Che sono sopravvalutate le persone.
2: Però se si comportano come se non gli interessasse niente, allora tanto vale dire guarda non mi interessa.
0: Rendere
2: annoiato.
1: No, sto scrivendo cosa. Mi piace invece questa cosa bellissima, la battaglia che secondo me ancora si può vincere del maestro Giambiero sul prezzo calmierato dei supplì.
0: Vediamo se qualcuno la vuole sposare anche adesso, è sempre valida.

0: Mike and Dance, Genesis. Vogliamo spendere due parole su quanto sono brutte le pubblicità fatte con l'AI? Cioè, poi si vede che sono fatte con l'AI ancora.
1: Anche le grafiche, nel senso, sì, serve un po' di attenzione, secondo me, proprio per non renderle tutte uguali.
0: Sì, però la grafica, io posso capire, in c'è una lira, dice, vabbè, tutto sommato, ovvio,
2: però
0: no,
2: poi sono
0: ha
2: tutte
0: un
2: uguali.
0: Problema.
1: Ecco, però sì, se non hai una lira, ma magari spendi quei 20 minuti in più per differenziare, no? Sì, caratterizzare un po' di più, sempre con l'intelligenza artificiale, la tua grafica rispetto,
0: sì,
1: a quello di un competitor.
0: Che hanno dei budget, no? Sì, che te fanno la pubblicità, sì, sì, per dire, con l'attore italiano famosissimo,
2: no,
0: e poi fanno queste delle partite, che, tutti,
2: vabbè,
0: uguali, poi
2: non ha senso. Però ci sono anche trasmissioni radiofoniche che leggono le splendide poesie di Paolo Ungeretti, sì, e nessuno gli dice niente, quindi noi adesso ci dobbiamo lamentare con l'intelligenza artificiale tutta. E chi la utilizza,
1: un po' generalizzando,
0: cioè,
1: questo,
0: un po' come se chi, sì, ci ascolta avesse un cervello artificiale anche, no? Un po'
2: che
0: quella
2: comunque la... potrebbe essere,
1: è già qualcosa, no? Io invece volevo ribadire un attimo la battaglia del maestro, perché insomma, sì, ne abbiamo parlato, no, nel talk presente, va ribadito, il maestro da tempo è stato il primo a Roma a portare, sì, l'attenzione sul prezzo eccessivo dei supplì, sì, non i supplì quelli particolari, quelli
0: supplì
1: classici,
0: normale,
2: io già dagli anni 80, già quando da 1000 lire a 1500, esatto, lire già mi
1: non va bene questa cosa.
2: Beh, oggi,
1: che... visto che un ricarico c'è in ogni caso, fatelo su altri fritti o sulle pizze,
0: sì,
1: o sulle birre,
0: o sui supplì che sono un po' più particolari.
1: Tanto il ricarico della birra già c'è anche qui, mi sembra chiaro, no?
0: Dai.
1: Quindi il supplì, quello classico, quello al telefono,
0: vogliamo
1: come
0: dire, €1,80
1: un euro
0: al
1: 50
0: più
1: al massimo, €1,50 al massimo,
2: io
1: vi preghiamo.
2: Io a due, però non più di quello per 100 anni.
1: Sì. Due, però
2: per 100 anni
0: ne riparliamo.
1: Con l'inflazione ricalcoliamo tutto,
0: e
1: no?
0: Vediamo.
2: Ma secondo me sì, Emanuele, tu poi che c'hai il London Bar, sì, che con questi supplì li fai a 40 centesimi.
1: Esatto, esatto.
2: Io insomma,
1: prodotti di qualità,
2: racconterei, sì, la tua esperienza.
1: Sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: quelli che avete dai. Adesso è brutto da dire, però.
0: È ragù de topo,
1: il riso soffiato.
2: No, vabbè, che chiaramente. Avendo questa, chiamiamola sala giochi,
1: sì, posso
2: usare tutto il tempo a giocare, chiaramente.
1: Perché non... gli frega di mangiare.
2: Sì, cioè, mangiano un po'
1: con queste mani unte.
2: Neanche controllano.
0: Sì, esatto, esatto.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne

0: auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: Magic, loro sono gli Arab Strap.
1: Le ricorrenze di inizio settimana di Giampiero.
2: Un po' più di entusiasmo, cara la mia cassettiera, perché comunque pure tu non sai nulla, mercoledì, giovedì e venerdì. Ritorni scusa. Oggi e che cazzo, almeno facci
1: no. Scusa maestro,
2: però. Eh no, però
3: non scende al suo livello lei,
2: Non voglio scendere al suo livello, però bisogna iniziare a parlare a questa intelligenza artificiale come si parla a un nemico. Detto questo,
3: così, polemiche giustissime, polemiche del maestro
1: Emanuele, ma che cazzo vuoi?
3: Perché mi hai fatto male? Non ho capito,
2: Il 14 settembre, il giorno delle cose troppo grandi per la stanza in cui capitano o capitano.
3: Se è Francesco o
2: farite questa, certo,
0: Francesco ride. Francesco Dotti.
2: Ah, è incredibile. Cominciamo dal faldone dei compleanni, perché proprio c'è stato un consulto qui all'interno della redazione di Antipop, dove sì. Potevamo scegliere fra vari compleanni. Abbiamo privilegiato il 1959, anno in cui nasceva il buon vecchio Morten Harket, il cantante degli Aha,
3: che non è sì.
2: una risata,
0: no, una cosa così. Aha.
2: E nasce a Damset, figlio dell'autore. No, no, quello è un altro. Scusami, ho sbagliato Riccardo.
3: Cioè, abbiamo dei gemellaggi, abbiamo, no? I gemellaggi no, oggi non ce l'abbiamo.
2: I gemellaggi no, non ce l'abbiamo. Cioè abbiamo un gemellaggio con San Pietro, ma quello è un altro discorso. In Norvegia con Take on Me diventa un successo solo al terzo tentativo. Incredibile, nel 1985 Ray incisa e accompagnata dal video a matita di Steve Barron. Poi insomma canterò tre canzoni, ma noi principalmente ce lo ricordiamo solo per Take on Me, tant'è. Però neanche della versione
0: no, quella acustica,
2: ufficiale, che dell'acustica
0: di anni e anni dopo, vent'anni e rotti dopo.
2: Se la canzone non vi piace, noi ve la regniamo anche acustica. Di
0: sì,
2: più
0: sì.
2: Non si sa che dobbiamo fare.
0: No.

0: Take on Me, versione acustica per il compleanno,
1: sì,
0: no, del
1: sì,
0: cantante
1: Morten, Morten Harket, incredibilmente, sì, un sì, nome che sa di nordico, in
0: sì, ma anche
1: modo,
0: di Norvegia.
1: Beh, Morten, sì, di Norvegia.
2: Le ricorrenze sì, di Giampiero, ah, evviva, evviva,
1: vabbè, basta,
2: sono contenta.
1: Beh, vedi, vedi, anche io.
3: Ha recuperato.
1: Siamo in due. Sì. Allora, 1979, passiamo al fallone delle pubblicazioni, sentite, questo è il faldone di oggi.
0: Sente, eh?
1: Oggi, 1979, usciva un singolo, niente male, per gli XTC, ovvero Making Plans for Nigel, canzone un po' bella, secondo
0: sì,
1: me.
0: E un po'?
3: E un po'?
1: Un po' bella, un po'.
3: Carina.
1: Un po' British Steel, mi verrebbe quasi a dire. So se Valerio Cesari
0: no,
1: è d'accordo.
3: Domina più la parte un po' bella o un po' British Steel?
1: Domina perché.
0: La valle.
1: Sì, incredibilmente. Quindi. Agevoliamola, un balzo indietro di tantissimi anni.
0: 1979.
1: Quando una canzone è un po' bella, secondo me va bene, si può fare.
0: Sì.

0: Black Compliance for Nigel XTC.
1: Antipoppi, buonasera.
2: Ciao.
1: Io mi permetto di contestare una piccola cosa che avete detto, perché essendo io stato bambino negli anni in cui usciva Take On Me con una cugina, sorella, vabbè, non chiedete, adolescente in quegli anni, che mi ha sfracassato il coglione questa canzone. Ammazza, era famosa. Ma come era famosa? No, ho capito male io.
0: Ma essa ha detto un'altra cosa.
1: Ho capito male io, quindi questo messaggio non c'ha senso.
0: Nella versione reincisa non c'ha senso.
3: Ha capito tutto, bellissimo.
4: No, no, ma abbiamo detto il contrario di quello che
0: pensavo. Cioè, che è famosissima, ma è diventata famosa nella versione reincisa. Cioè, appena uscita quella versione lì, quella originale, non ebbe successo.
4: Poi nel 1985, durante le reincisioni,
0: esatto,
4: trova quel successo di cui tu parli.
3: Ha capito l'errore, no?
0: Sì.
3: Messaggio per il maestro Giambiere, in questo caso. Chissà che fine ha fatto sto Nigel.
4: È Nigel Mansell, chiaramente. Cioè, era una canzone che nel 79 si augurava che da là una decina d'anni arrivasse questo pilota di Formula 1 chiamato Nigel.
3: È una speranza.
4: E che assurgesse al ruolo di Mansell.
0: Esatto, non si sapeva ancora. Cioè, si sapeva di un Nigel,
4: no, ma non
0: del
4: di un
0: cognome.
4: Mansell,
0: no? Esatto.
4: Senti, dai, chiudiamo la parentesi. Poi forse la vedremo dopo.
0: Ma sì,
4: no?
0: Sì,
4: vediamo, insomma, quello che è. Perché avremmo dovuto fare gli auguri oggi, perché nasceva nel 1983 Amy Winehouse, quindi è purtroppo è andata come è andata, non possiamo adesso star qui. Poche, fate poche battute qua, soprattutto Emanuele che sorride. Tu eri un grande fan di Amy Winehouse.
3: Sì, non mi dispiaceva.
4: Sì, pure a me non mi dispiaceva affatto, ma forse è Valerio che era contro Amy Winehouse.
0: Sì, io proprio un odio a
4: tu non la potevi vedere.
3: Si faceva i pernacchie.
4: Tra l'altro, proprio oggi, nel 2014, veniva eretta, insomma, la famosa statua allo Staples Center di Camden Road di Amy Winehouse. Quindi, insomma, è un giorno che, perché da brutto, perché sappiamo come andrà a finire. Però, insomma,
3: però è importante,
4: una delle voci, una delle voci più belle, insomma, di almeno negli anni 2000.
3: Negli ultimi, sì, sono d'accordissimo.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Klimt 1918 in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
8: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
9: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.

0: Barred Door, Rise Against.
1: Secondo voi, sì, Salah Eddin può, sì, essere definito un Nigel Mansell del calcio ellenico?
2: Ma penso di, beh, sì, non lo so. Sì. Sì. Secondo, sì, il maestro, sì, sì.
1: Salah Eddin è proprio il calcio ellenico, proprio lui.
2: Ciao Giambier,
0: gioca in Champions.
3: Ciao Giambier,
0: esatto.
2: Non lo so,
0: no, perché sennò partiano, cioè,
2: no, non penso.
0: Possiamo incontrarli, partono da 1-0 come minimo.
2: Non partecipa.
1: No, io non parlo di calcio. Di calcio, basta, perché.
3: Vabbè. Parliamo di noi, segniamo.
2: Parliamo di musica.
1: Roma, insomma, dai.
2: Parliamo di musica, dai.
4: Assonanze, sì, di dissonanze.
1: Certo. Bella sigla.
0: Bellissima, è sempre la stessa. Sigla? Vabbè, gli piace, che dobbiamo fare? Vabbè.
1: Ma se te dico...
0: Che cosa, maestro?
1: No, se dico che mi piace. Oggi non va bene niente.
0: Ma
2: non è una bella sigla, però, sì, dai. Sì, cioè, sì, la cassettiera che dice una cosa, non è bella.
0: No, vabbè, poteva anche essere diversa.
2: Poteva, no?
4: Assonanze, di dissonanze,
0: cioè, comunque varia, vabbè. Allora, 1979, i Pink Floyd pubblicano il loro singolo, forse il loro più famoso, Another Brick in the Wall Part 2. Lo stesso anno esce,
1: come no,
0: The Wall. A novembre del 1979, a febbraio del 1979, la Tom Robinson Band pubblica questa Bully for You, che insomma in qualche maniera pare poter aver ispirato i Pink Floyd. Se ne è parlato tanto
1: all'epoca. Bully for you, che vuol dire? Cioè, tipo,
2: faccio il bullo
0: per te, no?
2: Tratto male le persone
0: per te.
1: Sembra, esatto, una canzone tipo bullo per te,
0: sì, che esatto, anziché muoio per lei, bullo per lei,
2: vivo per lei, bullo per te,
0: bullo per te. Vabbè, sentiamo.

0: che noi poi ci togliamo dall'imbarazzo col maestro che ci dice la sua.
1: Ma
0: no?
1: Non è un plagio, però, scusate.
0: Ma non si parla non lo è plagi. Melodicamente no? In senso stretto.
2: Non c'è un'assonanza melodica, magari.
1: Non
2: però
1: c'è
2: più
1: un'assonanza
2: testuale.
1: Melodica, più testuale.
0: Diciamo. Sì.
2: È quello che ho detto io. No.
1: Ma il maestro però, l'avrà però,
0: pensato prima allora, lui.
1: Fagliele a lui le domande. Perché...
2: No, no, maestro, no.
1: Però maestro, se io ti rispondo, però voi mi chiedete cosa ne pensi. Vi rispondo una cosa di cuore, vi rispondo però, perché mi fa piacere.
0: No, deve anche e poi dopo essere in grado di apprezzare.
2: Ma certo, no, ma io sono contento.
1: L'ho detto no, prima io.
2: E allora, l'ho detto con
1: continuiamo questo. Così, fino a me sti 100 anni di antipop, come lì.
2: Però,
1: come rovinare
2: a me fa bijou, piacere quando lei ripete no? quello che dico,
1: ma
2: però
1: io non ho mai ripetuto quello che dice.
2: C'è il podcast
1: tra l'altro,
0: non ci sarà sta parte, vedrai che...
1: no, quella questa parte assolutamente non ci sarà. Si sente il rumore pezza di una radio,
0: il jingle che, di Radio Rock
1: che parte un jingle
0: sono 30 anni su
2: la sintonizzazione.
1: Sì vabbè, comunque la cosa che diciamo vedrete brutta, quindi cerca di sfumarmi anche se puoi.
0: Non
1: se
0: vediamo.
2: Serve,
1: che la canzone è quella degli
2: Il bullo per te.
1: Ah, no, quella, da là è nata una parola francese, chiaramente.
0: Cioè?
1: Partout, passepartout, capito? Era la... Prima non si usava, è no. Una cosa.
2: All'improvviso
1: 79
2: bam
1: hanno
0: sì.
1: Ma questa è la parola che ci mancava, vedi?
0: Vabbè, ma anche su internet si legge questa cosa
1: su Wikipedia
0: sì.
1: Wikimedia
0: sì.

0: Slips Metallica. Allora, è arrivato finalmente l'annuncio da parte degli Oasis, direttamente dal loro sito oasisnet.com, ovvero saranno in tour nel Regno Unito, come ampiamente lasciato intendere da loro stessi, anzitutto nelle scorse settimane, in Europa, Stati Uniti e Irlanda nel 2027. Per quanto riguarda Roma, le date sono non il 24 e il 25, come si era detto fino anche qui a poco fa, ma il 29 e il 30 luglio, comunque sempre luglio. Poi c'è Parigi, Amsterdam, Barcellona, Monaco, Manchester e Glasgow, questo per quanto riguarda il vecchio continente. Dopo Roma e quindi l'Italia, andranno direttamente ad agosto negli Stati Uniti, Boston, Las Vegas, poi Irlanda, settembre, Slane Castle e UK Network, che ovviamente non poteva che essere il finale di un tour degli Oasis.
1: Anche se poi il finale vero sarà London Bar, questo sì, è una piccola
0: anticipazione. Però questo, insomma, lo possiamo dire già adesso?
1: London Bar, beh, in acustico, perché ovviamente manca, però...
0: Sì, in acustico, rifacendo gli aha poi.
1: Sì, esattamente, cioè, perché è un gruppo cover, i sosia abbiamo preso di Liam e Noel.
2: A me quello che dà fastidio di tutto quello che sta dicendo Emanuele Forte in questo momento è che ha organizzato tutto questo solo per far aprire i Depischel agli Oasis. Cioè era l'unico modo,
0: non ai soci degli Oasis,
1: era il contrario in teoria, però vabbè.
2: Beh, mor contrario, ma non ti allargare.
1: Giocavamo sul palco Giovanotti e Gualtieri, tra l'altro.
0: Sì. No. Con voi? Sì. Beh, li avrebbero rosicato gli Oasis.
1: I soci, quelli veri.
0: Ah, ok.

0: 10 over 10 Royal Blood.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Sì. Ma che cosa hanno in comune Salah e Dean, sì, e Indiana Jones? Ciao. Oddio.
2: Penso niente.
0: Forse sono stati entrambi in Grecia. Non so se Indiana Jones.
2: E che c'hanno in comune? Che cosa hanno in comune, maestro?
3: Tu
2: lo sai.
3: Che hanno lavorato entrambi in giovane età da Bartolini, dai. Tutte e due. Sì, sì, giovane età.
2: Quella Guidonia.
0: Non sapevo che Salah Eddin, cioè sì, Indiana Saladin. Jones si sapeva, insomma.
2: Che sapeva famoso di cosa?
0: Vabbè, sì, non lo sai te, scusa.
2: Vabbè, ma non è che c'era una cosa così comune. Vabbè.
3: Ma che te ci hanno lavorato?
2: No. Io so London Bar da sempre.
3: Solo London Bar.
0: Da sempre.
3: Insomma, facciamo anche, chiediamo alla finanza, insomma,
2: di fare dei controlli
0: e accertare un po' la situazione contributiva.
2: Però fatevi gli affari vostri.
0: No, perché
2: abbiamo un recap. Vogliamo?
3: Cambiamo argomento.
2: Beh,
3: così.
0: Perché? Perché giustamente, perché il maestro stava, no? E quindi allora. No,
3: appena entri poco nella sfera privata.
2: Ma non è la sfera privata, sono gli affari miei in piazza. Vabbè, comunque. Il liceo serafico, questi 100 anni passati insieme. Qui è quasi full Valerio Cesari, sì. London Bar che stai sulla collina, Samba
3: bella,
2: di Roma, bello. La poesia di Paolo Ungaretti, il sosia di Ungaretti, il lupino nel centro del villaggio, mi illumino, di Rocky Mezzo.
4: Evviva, evviva.
2: Oggi parliamo di sosia 5.000 lire, la battaglia del maestro contro il prezzo eccessivo del suppli classico rigorense di inizio settimana, cose troppo grandi, Mortens, il faldon delle pubblicazioni, Nigel Ernest Mansell, bullo per te, partù le date degli Oasis, il controllo della finanza. Maestro, che voto diamo a questa puntata?
5: Hooray, hooray.
3: 5 e mezzo.
0: Vabbè. Dai, il lunedì.
3: Ma ricorda, Emanuele, che un brutto voto non definisce il tuo valore personale.
0: È un po' come le bocciature, servono anche per spronare, no?
3: Ma rappresenta un'istantanea e un'occasione per capire dove migliorare.
0: Capito?
3: Invece
0: io segnerei anche questo, oltre che il ragazzo.
2: Con brutto voto non definisce il tuo valore personale.
3: Il tuo lavoro.
2: Il tuo valore.
3: Il tuo valore personale.
0: Ho spiegato 5 e mezzo, vedi.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Questo è
14: Antipop,
15: la trasmissione che peggio è impossibile.
16: On Radio Rock.
17: Antipop che gioca tra pochissimo. Non indovina chi te le suona. Vedrete tra poco a cosa. E nel mentre ascolta con voi i Temi Impala che arrivano con Eventually. Radio.

0: Eventually, Tame Impala.
1: Va ora in onda gli Oasis.
2: Oh, vabbè.
3: Forza, oggi che è un quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
4: Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: La sigla può sembrare quella di Indovina chi te la suona, ma giochiamo a Oasis. Bello. Versione radiofonica.
0: Assolutamente, stop all'oleodotto saudita, nuovo balzo del petrolio verso i $110 al barile, vola il gas.
2: Sì, si vede, infatti, sì. Insomma, la benzina.
0: È economico fare la benzina, spostarsi con la macchina. Sì,
2: vabbè,
0: sì,
2: vabbè,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: è questa la sede opportuna, noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista e il titolo del disco per un livello di difficoltà pari a, mio caro maestro Giambiano,
5: gas volante, assolutamente su danese volante,
2: chiaro, ovvio,
5: è quello, neanche a dirlo certe cose.
2: Il premio?
5: Il premio quest'oggi è un biglietto assolutamente gratuito per andare a vedere gli Oasis, assolutamente,
2: a London Bar.
5: Eh?
2: A London Bar? No? Dove?
5: A Pesca Serra.
2: Perché fanno anche
0: fanno le prove del tour
5: tra due date di Roma, in mezzo ci sarà questa pomeridiana
0: un po' di notte, perché già
5: il buon vecchio Luizia Carbone a Farfonico, insomma, tanta roba. Fidatevi,
0: sì, sì,
2: Cioè, che è così, ecco.
5: Che non vi fidate?
2: È il 12° album della band dell'artista, pubblicato nel 2013. Omonimo, avrebbe dovuto inizialmente prendere il titolo dalla suite conclusiva lunga 22 minuti e articolata in 5 sezioni.

0: ancora del maestro sì. Cesari, che ha già preso il suo strumento. Sì, sì. Cosa sì. sono oggi?
1: Oggi sono le casse che volano.
0: Il petrolio, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì, visto chiaramente tema.
0: Certo, certo. Prima in purezza, no?
1: E poi all'interno sì. del disco di oggi. Sentiamo. Opa! Così, certo. Cazzo che vola. Beh, suona così alla maniera della canzone però, di oggi. Sì,
2: come
1: prego.
2: Si chiama questa canzone?
1: Questa si chiama Pompa di zucchero.
2: Sì. Il disco era?
1: Dunque, il disco è un cafone, credo che sia Spirito Divino. Sì, sì, sì. Beh,
2: vabbè, quindi pure un
1: grande album del, no? Ci mancherebbe.
2: Sì, nel Prime, come
1: sì,
2: dicono.
1: Sì, sì, nel suo Prime.
0: Amazon Prime, vuol dire.
1: Sì. Nel suo Amazon Prime, zucchero. Sì,
2: io
1: so,
2: con Just It Prime.
0: Certo.
2: Così, no? Prego.
1: Andiamo con com'è che suona all'interno sì. del disco di oggi. Non in più in purezza, il gas che vola.

0: Vabbè, ragazzi,
1: è chiaro, no?
0: Mi pare evidente di cosa stiamo parlando. 3899 106 e 600. La domanda è quella, la risposta no, evidentemente. Di quale album, di quale band o artista stiamo appunto trattando oggi? Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, pencil art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età. Lezioni a Roma e online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno. Brand new music right here. Brand new.

0: Scandinavian Eyes Europe, io andrei di recap perché non c'è arrivato veramente nessuno ancora, eh.
1: È il 12° album della band o dell'artista, pubblicato nel 2013. Omonimo, avrebbe dovuto inizialmente prendere il titolo dalla suite conclusiva lunga 22 minuti e articolata in 5 sezioni.
0: Ultimi due indizi, andiamo prima con la cassettiera e poi con il reverse.
2: Il luogo dove i sogni vanno in scena.
0: Vabbè.
3: Ha detto.
0: Ha proprio detto, ragazzi, eh. Reverse.

0: Maestro, mi sembra che lei abbia colto qualcosa.
1: Beh,
0: no?
1: C'è un certo, c'è un'esortazione. Aspetta, lo dice proprio perché.
0: Rivolta a un Cotral,
1: eh?
0: No?
1: Sì,
0: rivolta a un
1: Cotral. Chiaramente sta in ritardo. Stavo per dire qualcosa in più, ma mi fermo.
0: Vabbè, abbiamo già detto tanto, eh.
2: Pure troppo, dici.
0: Eh sì.

0: Chemical Song, Led Zeppelin. Allora, cari Emanuele, Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice? Oggi ce l'abbiamo o non
1: sì,
0: ce
1: sì,
0: l'abbiamo?
1: Sì.
0: E andiamo a sentire, a leggere se come dite voi. Ad esempio, abbiamo questo messaggio del nostro, vediamo un po' come si chiama, Ernesto. Sentiamo che dice, vai.
2: È vero, non ci è arrivato nessuno. Io non volevo rispondere perché pensavo fosse troppo facile.
0: Certo. E invece?
2: Vabbè, l'album è Dream Theater dei Dream Theater.
1: Ragazzi, devi capire che Valerio dice così, non c'è arrivato nessuno, in realtà le persone ci...
0: In realtà una pletora di messaggi.
1: Una pletora di messaggi,
0: anche oggi, assolutamente. Vabbè, noi a questo punto ce ne andiamo. Sì. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuri.
1: Grazie a te,
3: ciao,
1: Cesari, grazie a lei, maestro Giampiero.
4: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao Castecchiera, domani, viva!
0: Vi lasciamo con, mi sono spento da solo, vi lasciamo, non so perché, vi lasciamo con Polo e Alessandro, Mal Rumore, con voi fino alle 21, ciao!

0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno!

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Rock News, edizione della sera.
3: Apriamo oggi con gli Airborne, che dato alle stampe lo scorso 28 agosto, il nuovo omonimo Airborne, hanno pubblicato in queste ore il videoclip del brano Kid in a Candy Store. Composto da 12 tracce, l'album ha fatto da sfondo anche all'ultimo tour della formazione australiana, passato anche per l'Italia a marzo per un'unica data all'Alcatraz di Milano. Proseguiamo con i Black Sabbath e l'intervista rilasciata dall'ex Tony Iommi a Trunk Nation, nel corso della quale il chitarrista è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Al momento facciamo gli scongiuri e tutto a posto, ha detto. Mi tengo monitorato e due giorni fa sono andato a fare le analisi del sangue. Come tutti ho dolori qua e là e altri acciacchi, ma per quanto riguarda il cancro è tutto a posto, ha rivelato in riferimento al linfoma a lui diagnosticato nel 2012. Infine Iron Maiden, perché ufficiale l'uscita di una speciale ristampa in vinile dell'album Somewhere in Time in occasione dei 40 anni a breve dalla release originale. Disponibile dal prossimo 4 dicembre anche in edizione limitata, il disco, rimasterizzato nel 2015 e pubblicato per la prima volta nel 1986, sarà disponibile anche su Amazon con l'aggiunta di un poster esclusivo a copertina intera.
1: Le ricorrenze.
4: Oggi, 14 settembre 1955,
5: Little Richard registra la hit Tutti Frutti.
4: 1983,
5: nasce Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli ultimi 20 anni, scomparsa nel 2011.
4: 2019,
5: i Tool raggiungono il numero 1 della Billboard 200 con il loro quinto album in studio, Fear Inoculum, uscito il 30 agosto precedente.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
6: Rumore!
1: On Radio Rock.
6: 1, 2, 3, Malrumore viene per te. Capirete più avanti perché questa citazione. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers. Sono le 18:06 di questo lunedì 14 settembre. Chiaramente questa è Radio Rock, il luogo migliore in cui stare sempre e comunque da adesso fino alle 21, ma rumore per voi nella persona su per giù di Paolo Agnazzumo. Ringraziando il

0: Inizia così quindi questo marrumore del lunedì con i Cream, di Sunshine of Your Love, qui su Radio Rock. Ma inizia anche magari con un desiderio.
1: Radio Rock Promotion.
0: Perché magari volete vedere i Soin dal vivo a Lisbona il 29 novembre, ditemi la verità, lo sapete, io tengo i segreti, a me potete dirlo. Beh, ecco, potreste approfittare del concerto per regalarvi un bel viaggio in Portogallo. TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e anche Napoli. Parti quindi per il rock e scopri il Portogallo, e se vuoi andare ancora più lontano, si sogna in grande da queste parti, approfitta delle tariffe speciali di TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
2: Brand new music right here. Brand.

Avete mai sentito un inizio di malrumore così luminoso, così gioioso? Prima i Creamy, adesso la nuova dei Weezer, Say Yes. E sì che diciamo di sì in una giornata come questa, anche se è lunedì, anche se è 14 settembre, anche se probabilmente siamo tornati al lavoro e tante cose gravano su una testa nostra. Una oggi ci lascia stare.

leva la nebbia da un rumore, quel peso che sentivamo sul nostro costato finalmente sembra averci lasciato un attimo stare, un attimo, perché durerà un attimo questa settimana, sarà un soffio di brezza leggera con questo caldo che ancora persiste, nonostante siamo a metà settembre. Ecco, questo sarebbe stato il momento perfetto dell'entrata con il giusto mood per il nostro Sandro Canori. L'ho presa veramente larga. Sono una persona orribile. E in realtà ci mancherà tanto, tantissimo il nostro Sandro Canori. Magari lo riusciremo a ritrovare un pezzetto qui, un pezzetto lì. Sappiamo essere lui impegnato con i suoi affari da comico. Che dobbiamo fare? Insomma, capite bene su chi puntiamo i nostri soldi. A chi diamo il nostro tempo? Che ci facciamo levare poi per cosa? Per non ascoltare la musica, perché sennò, già quello è un pochettino cazzatiello. Se gli mettiamo troppe canzoni, poi dove possiamo finire? Non lo so, la vita è già complessa. Questo è già, ma rumore, insomma.

E quindi ben ritrovate, ben ritrovati. Dovrete essere ancora più presenti per me in queste tre ore di malrumore, perché 3899 106 600 il vuoto da colmare è grande, è grosso, è imponente. Ah, però ce la godremo, no? E infatti, a proposito di godircela, secondo me iniziamo proprio bene. Intanto raccontatemi quando è stato il vostro weekend, credo da poco, no? Da 2 giorni. Come è stato, se volete. Raccontatemi come state in questo lunedì 14 settembre. Io vi racconterò com'è andata con Maria Grazia Cucinotta, perché lo

Mal rumore, now I'm gonna get myself happy, come dice George Michael in questa Freedom. Lo sentite quanto è tipo il 92? Siamo tutti solo con indosso dei jeans di una nota marca, siamo scalzi, abbiamo i capelli comunque con delle mesh bionde, abbiamo dei deodoranti che stanno di burotalco. È veramente il 92, incredibile. Ma a proposito di cori di libertà, oh, ecco, vediamo. Sembrava anche questo un buon inizio. Cos'è terribile, signori? Non so neanche da che cassetto brutto e vecchio sia uscita fuori, ma sapete che l'inizio di Mal Rumore è un luogo di alta confusione, quantomeno musicale.

succedendo. Albano e Romina Power, chiaramente la libertà di Malrumore, si scherza ovviamente, ma sapete noi cosa faremo con tutta questa libertà? Quello che vogliamo, ma detto in modo un po' più scurrile, da le porno riviste.

0: Ve l'ho detto un po' meno elegante la loro versione, ma dritta al punto, che poi non cambia da quello che è normalmente, ma rumore con o senza Sandro. Comunque iniziamo a tutti gli effetti. Sono pur sempre solo le 18:27 in questo minuto, siamo già per andare verso il primo break. Eccoci qua, Paola Gnazzumo con voi, tantissimi messaggi al 3899 106 e 600. Tra poco arrivo ad ascoltarvi, a leggervi e tutte altre tante care cose. Ma se nel frattempo vi siete persi un po' delle puntate della settimana scorsa, beh, nessun problema, i demoni del caos sono stati all'opera per noi.
1: Fatti appresi negli episodi precedenti di Sandro è diventato aziendalista, non riconosce il papa e non sa che anno sia, forse sta avendo un'ischemia. Scoop, gli avvenimenti avvengono. La cucinotta ha fatto i soprano, ma Raymond ha fieramente combattuto con l'uomo gatto del pranzo e servito. Sandro ha provato due volte a fare regia, ed eccoci qua. Pau Heyman non esiste e non può annunciare la bestia. Tira di più un come si chiama che altro. Episodio di Manas in kirghizzo si dice di mortacci tua. Il cock brew andrebbe fatto con altre carcasse, ma meglio non dire quali. Ci sono tante lotte alla cintura, ma pochi movimenti sexy. La Powmobile è immortale, il suo vero nome è Bubu Chacha. Brian Gross non esiste e non fa miracoli da fuori aria. Poche cose fanno ridere come gli oggetti nel culo, ma anche lo scroto. Bisogna incazzarsi con l'intelligenza artificiale, ma con la calma del dottor Danielo quando maneggia testicoli. Forse abbiamo ferito i sentimenti del povero Daniele Gross. Le leggi di Asimov non sono leggi vere. Quello che apprenderemo questa settimana è ancora avvolto nel caos, ma il rumore è buono qui, è buono qui.
0: Come sempre, buonissimo, un po' dappertutto, sempre con grande rispetto parlando. Anyhow, come vi dicevo, è già il tempo del primo break, a cui, con, devo dire, eleganza ci accompagnano i signori Transplants con le loro pistole e i loro diamanti.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
13: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
15: Un malrumore liberato, un malrumore di felicità che prosegue così anche con la musica. Alle 18 e praticamente 37 minuti insieme a noi ci sono i Beach Boys.
0: Radio Rock, back in time.

0: questo inizio di Mal Rumore che prosegue con God Only Knows, i Beach Boys. Talmente tanta luce che mi viene da essere generosa.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: È così bello perché possiamo già proiettarci verso il prossimo weekend. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Ci sono i biglietti in prevendita su xidemonkroma.it, ma c'è Radio Rock che pensa a voi e vi regala un ingresso. Come si fa? Basta inviare un messaggio WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. Mi raccomando, semplice. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione per tempo, non temete, sabato 19 settembre Clint 1918 Amor Release Party, anzi Amor scusate, in concerto al Monk Roma, quel luogo che è in via Giuseppe Mirri 35, e anche questo è un evento targato Radio Rock.

0: appunto quella dei Clutch, The Drifter Returns. Perché perfetta? Beh, perché comunque questo è pur sempre Mal Rumore, quindi evviva George Michael, Freedom e l'inno alla gioia, e Albano e Romina, ma anche qualcosa che meni come i Clutch serve proprio. Quindi andiamo sul sito radiorock.it e votiamola come nostra novità preferita appena entrata tra le ultime infornate della settimana scorsa. Davvero molto molto gustosa, tra l'altro l'avrete già sentita dal vivo se per caso vi è capitato di vedere i Clutch, perché è un po' che la portano sui palchi. Chissà, chissà, perché l'ultimo disco ormai di 4 anni fa, sta arrivando qualcosa di nuovo. Wait and see, e bravi voi, e brave voi che avete aspettato al 3899 106 e 600. Questo inizio di Mal Rumore un po' particolare.
1: Ciao, buonasera, ma Freedom di George Michael, perché stai senza Sandrino e quindi sei libera di dire e fare quello che vuoi?
0: Oh, esattamente.
1: Buona serata.
0: Cioè, io l'ho presa larga, ma mi sembrava di essere stata abbastanza ovvia nella mia introduzione. Alla 3899 106 600, come sempre, gente più disparata che fa le cose più disparate. C'è chi dice: peccato che non sei mia amica, perché questo mi porta ad avere nei tuoi confronti un rispetto tale da non pensare neanche lontanamente da chiederti se hai per caso visto le cose della cucinotta. Non si legge bene, mannaggia amico caro, devi avere un problema con il telefonino. Ma scherzi a parte, come è stato questo weekend per me, lo sapete, sono stata, partecipato al Meta Sound Fest in quello di Genzano di Roma, davvero una serata molto bella, piena di forme d'arte diverse, incredibili, un sacco di emozioni come sempre quando si unisce al Meta Sound. E sì, madrina d'eccellenza c'è stata anche Maria Grazia Cucinotta. Mi hanno detto che fondamentalmente purtroppo le ho dato del siparium, cioè non sapevo come far scendere lei e il vice sindaco, e ho detto: wow, avete presente Mike Buongiorno rincoglionito quando faceva le sue gaffe? Ecco, Paolo Niazzumo non è nulla in confronto. Quindi vabbè, andiamo avanti. Ho sentito Freddy. Hai sentito Freddy? Proprio così, Sofia del mio cuore, perché ieri è stato il Freddy Krueger Day, in qualche modo. Il 13 settembre, una ricorrenza che si ripete da 35 anni. Però, insomma, ve ne voglio parlare con calma. Qui il tempo corre, voi siete tantissimi. C'era chi addirittura chiedeva una canzone. E io oggi, proprio in virtù di questa bellissima libertà che ho a disposizione, accetto, perché Mauro chiede da dedicare a Eva 18 and Live degli Skid Row, e così sarà questo vento ancora caldino, mi va proprio di accontentarlo.

It's In and Life, addirittura una vostra richiesta musicale accettata qui a Malrumore in questo lunedì, ma perché c'è un po' di liberazione. C'è anche chi, parecchi, parlano, poi si parla di magliette anche al 3899 106 600. I commenti al brano delle porno riviste che abbiamo ascoltato nella prima mezz'ora, oh quanto mi riempiono il cuore di gioia. Lo sapete che insomma, no, c'è un legame forte con questa formazione di punk italiana. Buonasera Sepp, anzi no, buonasera prima di tutti a Enrico. Enrico che dice: che super maglietta questa sera, quindi ci regali qualcosa degli Slomosa? Sì, perché la mia maglietta è una maglietta degli Slomosa, quest'oggi l'ho ricevuta in dono da un caro amico qualche giorno fa, uno dei regali più belli possibili. E invece Sepp diceva: beh, pensavo avessi anche la maglietta di Codice a Sbarre, parlando di porno riviste, che hanno dato dei ricordi anche a Joe, che dice: quanti ricordi, ricordi di gioventù, solo che citi anche tu Codice a Sbarre. Ma il brano che abbiamo sentito è addirittura dal loro primo disco, era il primo, quello, non me lo ricordo più, quello rosa. Vedi gli anni che passano, che cosa creano, ti dimentichi l'ordine di pubblicazione dei dischi delle porno riviste. Questa è proprio una cosa grave, non dare del sipario. Maria Grazia Cucinotta, mamma mia, non ci posso pensare. Comunque un grande abbraccio a Roberto, che chiedeva al 3899 106 600 Blue dei Block Party, ed è proprio con loro che andiamo al break.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: valentinoautomobili.it.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
14: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
17: Rock. La seconda ora di Malrumore si apre adesso alle 19:07 minuti di questo lunedì 14 settembre. Potrebbe essere tutto molto più grigio perché è lunedì e perché è settembre, ma c'è Radio Rock, c'è Malrumore, noi non abbiamo neanche un pensiero.

0: Kids, Chance Encounters. Che bello, sono le 7:15. Questo è Mal Rumore, Polonia Zumo con voi fino alle 21 qui su Radio Rock. Tanti messaggi da recuperare, ma facciamo solo un giro veloce perché voglio raccontarvi un sacco di cose riguardanti la mia cosa preferita al mondo, vale a dire Freddy Krueger. Non la mia preferita, ma una delle preferite sicuramente. Siamo rientrati in diretta con Cocaine di Eric Clapton e salutiamo Isabella che però dice: io ho sempre capito che questa canzone si intitolasse Gauguin, in onore del grande artista. Storia vera, sipario, sipario, cioè cucinotta. Vabbè, basta per favore. Per fortuna abbiamo una anche redazione che lavora sempre per noi a distanza e quando gli pare, in questo caso Donald.
1: Ciao Paolo, sì, ti confermo che è del 1997 il primo album delle Porno Riviste, dove appunto contenuta Cosa Facciamo, perché proprio l'album si intitola Cosa Facciamo.
0: Vedi, mi ricordo tutto, come facciamo, sì, come facciamo, cosa, mi ricordo tutto, sbaglio, Cosa Facciamo, Sogni e Incubi, insomma sì, sono ordinati come dei colori gli album delle Porno Riviste, ma avevo, che strano, dei dubbi sui colori. Gianni risponde al 3899 106 600: che cosa ha fatto questo weekend?
2: Ciao Paolo, buonasera. Io questo weekend sono stato ad un rifugio per animali liberi.
0: Wow,
2: mi sei mancata molto. Ci dovevi essere, prossima volta.
0: Next time. Bravo, peccato che Gianni non è più tra noi perché ha detto: sono sulla ciclabile, ho deciso di mettere che mentre parlate camminerò e quando metterete musica correrò e il passo della corsa verrà deciso dai BPM. Proprio lì, tac, che sono arrivate le Porno Riviste, che sono state un'ottima scelta, e quindi adesso Gianni è purtroppo morto. Ci mancherai, grazie per essere stato con noi in questi anni con tanto amore e tanta fiducia, credo. Ma siamo pronti? Arriviamo nell'atmosfera che meglio si confà al racconto di oggi. Per il Freddy Krueger Day è proprio così, perché il 13 settembre 1991, quello che all'epoca era il sindaco di Los Angeles, Tom Bradley, proclamò ufficialmente il Freddy Krueger Day ufficiale. Ovviamente il motivo aveva parecchio a che fare con Hollywood, perché proprio in quel giorno usciva negli Stati Uniti Freddy's Dead, The Final Nightmare, il sesto capitolo della saga che tanto amo, che all'epoca veniva venduto proprio come la morte finale definitiva di Freddy Krueger. Basta, finito. E poi, guarda caso, all'epoca il 13 settembre 1991 era anche venerdì 13, quindi no, perfezione all'interno della perfezione, un po' come qui a Mal Rumore quando i cerchi si chiudono e tutto torna. Quindi il New Line Cinema aveva il film perfetto nella data perfetta e riuscì a in qualche modo infilare ufficialmente di mezzo anche la città. La proclamazione serviva anche a riconoscere l'impatto economico della saga, perché i 6 film realizzati fino a quel momento erano stati girati tutti nell'area di Los Angeles e avevano portato un sacco di lavoro alla città stessa. Quindi la cerimonia si tenne in realtà il giorno prima, cioè il 12, davanti al Man's Chinese Theater di Hollywood. C'era Robert Englund con tanto di guanto di Freddy per ricevere il documento ufficiale, e il sindaco che aveva proclamato il tutto, no, lui era da un'altra parte della città, l'inaugurazione di un impianto di depurazione per le acque reflue, e già questo sembra, no, tutto perfetto. La proclamazione fu consegnata al signor England, quindi, dall'assistente del sindaco, Lele Lee, e il Los Angeles Times raccontò persino che il grasso presente sulle lame del guanto di Freddy Krueger finì per sporcare il documento ufficiale. Non mancarono le polemiche, non mancarono le polemiche, perché effettivamente da un altro punto di vista si poteva dire che la città di Los Angeles aveva appena dato un giorno ufficiale, una giornata dedicata a un serial killer di bambini, per carità, immaginario, però che non si sono fatte sentire le associazioni di gruppi di genitori o contro la violenza, eccetera eccetera, un sacco di proteste, perché tra l'altro ovviamente la città di Los Angeles non è che stesse proprio benissimo dal punto di vista del forte aumento della criminalità. Però insomma, furono spente queste polemiche abbastanza in fretta. Un po' di musica a tema, dai, senti qui che roba incredibile. Are you ready for Freddy?

Are you ready for Freddy? Io, Freddy Krueger che rappa, non ce la posso fare, il mio cuore è già altrove. Ci sono notizie recenti che riguardano Nightmare, tra poco ve li racconto perché intanto questo brano mi ha portato verso la Bloodhound Gang. Altro tipo di argomento, ma simile, in qualche modo riguarda le notti da incubo, ma

You're Pretty When I Am Drunk, Bloodhound Gang per noi. Parleremo di Nightmare e forse del suo ritorno al cinema dopo il break. Intanto è uscito dalle nostre novità il brano Unalive di Marilyn Manson, ma di questo ci dispiacciamo molto poco, perché ora sì che può iniziare il viaggio vero e proprio all'interno di One Assassination Under God Chapter 2. Questa è None of the Sons.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
18: ditta. Questo è Malrumore.
19: Malrumore
18: on Radio Rock.
20: 19:38 minuti di questo lunedì 14 settembre, siamo insieme qui su Radio Rock con Malrumore, che è a metà strada, proprio tonda tonda,

tra le nostre novità, questa è Tiger's Blood, la potete trovare sul sito radiorock.it. Questo è Marrumore che riprende un attimo le redini di tutto alle 19.45. Abbiamo appena superato la nostra metà strada insieme in questo lunedì sera. Prima del break, di cosa stavamo parlando? Del Freddy Krueger Day, che si celebra il 13 settembre tutti gli anni da 35 anni a Los Angeles. Per me un'usanza che ormai dovrebbe essere portata in tutto il mondo. Ma come vi ricordavo, diciamo l'ironia tipica anche del personaggio, questo evento serviva a promuovere The Final Nightmare, l'incubo finale, il sesto capitolo della saga, il film che avrebbe dovuto chiudere definitivamente la storia di Freddy Krueger. Ed eccoci qua, 35 anni dopo, Robert Englund che continua a festeggiare la giornata, e Hollywood a sua volta sta cercando di capire come riportare Freddy Krueger al cinema. Sì, di nuovo c'è una situazione di diritti che sembra scritta anche essa a volte per un film. Soprattutto c'è la consapevolezza che insomma un Freddy Krueger deve essere interpretato in un certo qual modo. Dello scorso luglio la notizia che la Paramount ha raggiunto un accordo con gli eredi di Wes Craven per sviluppare negli Stati Uniti un nuovo film basato sulla sceneggiatura originale di A Nightmare on Elm Street. Il progetto passerà da Paramount Primal, che sarebbe la divisione dello studio dedicata al cinema di genere, ed è indicato come progetto prioritario. Quindi in qualche modo questa cosa potrebbe portare del calore ai cuori dei fan come me. Tra i produttori ci saranno anche la vedova di Wes Craven e Craven, Iya LaBunca, e suo figlio Jonathan Craven. E già questa è una grande cosa, perché no, l'ultimo Nightmare che era arrivato al cinema, mi fa quasi male ricordarlo, era il remake del 2010, è passato così tanto tempo veramente, sì, 2010, 16 anni fa. Ora Paramount descrive il nuovo film come una storia ambientata nel mondo di A Nightmare on Elm Street e basata sulla sceneggiatura originale di Craven. Quindi non lo so, perché concretamente questo che cosa voglia significare non c'è dato saperlo. Potrebbe essere un remake, una reinterpretazione o qualcosa che utilizzi diversamente il materiale del 1984? Si parla di online remake identico scena per scena, ma non è assolutamente confermato. In parte hanno fatto qualcosa del genere anche col remake del 2010, ma possiamo dire un grosso bleh, per favore? Diciamolo, grazie.

ragazzi in a volare bastonati anche qui a Marrumore, eh? D'altronde sono quasi le 8, possiamo picchiare un po' di più. Alter Bridge quindi, Metalingus per noi, mentre vi racconto quello che forse arriverà negli schermi, almeno delle nostre televisioni, esistono ancora dei nostri telefonini, forse al cinema. Perché sì, si parla di portare Freddy Krueger sul grande schermo. Non abbiamo ancora trama, non abbiamo cast, non abbiamo regista, non abbiamo data d'uscita, ma abbiamo qualcosa di più strano. Perché sì, i diritti di Nightmare, signore e signori, sono divisi. Cioè, gli eredi di Craven, di cui vi ho raccontato fino adesso, che hanno recuperato i diritti statunitensi sulla sceneggiatura originale, sono lì. Però il signor Warner Bros., cioè la signora tutto insieme Warner Bros., attraverso New Line Cinema mantiene importanti diritti internazionali sul franchise. E che cosa succede? Succede che dopo l'annuncio di Paramount è emerso che anche Warner starebbe sviluppando un proprio progetto concorrente. Quindi non uno ma due Freddy Krueger al cinema. E in teoria in questo momento si potrebbe avere due diversi Nightmare on Elm Street sviluppati contemporaneamente da due studi diversi. Come si dice, no? Quando troppo e quando troppo poco. Proprio così, come al solito, la nostra vita. Per quello Warner il nome più interessante è Lee Cronin, che è il regista di Evil Dead Rise. Secondo i report, Warner avrebbe avviato trattative con lui per scrivere, dirigere e produrre il film in questione. Però sono cose diverse, quindi ancora tutto questo non è stato ufficialmente confermato, però ci sono delle indiscrezioni industriali molto consistenti. Invece sul fronte Paramount si è praticamente candidata da sola Jane Schoenbrunn, la regista di I Saw the TV Glow. Ha raccontato di essere cresciuta con la saga, ha detto pubblicamente di star cercando di ottenere in tutti i modi un incontro per il progetto. La sua posizione è abbastanza chiara, lo farebbe soltanto avendo la possibilità di reinterpretare davvero Nightmare, quindi non vuole limitarsi a eseguire un remake. Anche Parker Finn, regista interessante di Smile Smile 2, sarebbe stato preso in considerazione, ma non risulta coinvolto. Quindi per ora è un gran bociare, un gran dire cose avanti e indietro, vai a capire poi cosa succederà veramente. Intanto la musica ci porta in quel film lì che si chiama Freddy vs. Jason.

sera in compagnia di Mike Patton. Questa è The Waste, dalla colonna sonora di Freddy vs. Jason. Ovviamente, rispetto a tutte le cose che vi sto raccontando, c'è la domanda più importante: Robert Englund tornerà a fare Freddy Krueger? Pare che al momento no. Anche qui non è stato annunciato, non c'è nulla di confermato, ci sono varie indiscrezioni e anche varie cose dette qui e lì, non è stato annunciato. Lui stesso continua a dire che ormai il problema è soprattutto fisico, cioè può ancora fare alcuni movimenti, però non sostenere ore e ore di lavoro come richiesto al personaggio. Poi all'epoca, insomma, con tutto quel prosthetic makeup era complesso. Ha però raccontato di aver sentito parlare della possibilità di un nightmare animato. Come un nightmare animato? E soprattutto, questo nightmare animato mi si inserisce tra i due di cui vi ho già parlato o è una cosa in più? È un terzo nightmare? Se gli chiedessero di tornare almeno come voce di Freddy, ha detto che ovviamente lo farebbe volentieri, e vi posso dire, per me quello sarebbe già tanto. Il progetto animato, indovinate, anche quello non è stato ufficialmente annunciato da nessuna parte, e lui ha solo detto: ma ne ho sentito parlare, una questione di vecchie comari che raccontano cose intorno a Freddy Krueger. Questa cosa sul nuovo Paramount ha espresso anche un'opinione piuttosto netta: non vorrebbe vedere rifatto ancora una volta il primo Nightmare. Siamo tutti con te, caro Robert. La sua idea sarebbe piuttosto quella di partire da Dream Warriors, il terzo capitolo, recuperando la mitologia originale senza raccontare di nuovo la stessa storia. Sarebbe bello, c'è anche un ultimo elemento che fa parte di questa storia, ma ve lo racconto dopo, anche perché intanto quello che è sicuro, non si sa se e quando vedremo Freddy Krueger di nuovo al cinema, ma potete vedere la buona Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure scegliere di ascoltare Radio Rock Italia. Quindi buonasera anche a voi che ci seguite con gli occhi sul canale 833 del digitale terrestre Super 6. Alla pausa delle 20 arriviamo con molta violenza, Baby Metal, questa è Karate.

0: toschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
4: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
8: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
7: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
8: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
7: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
8: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: 28 minuti, lunedì 14 settembre, questo è Radio Rock e di conseguenza questo è Malrumore che entra nella sua ultima ora, l'ora dove di solito siamo liberati, invece questo è tutto.

canzone per questo finale di Mal Rumore che pian piano si insinua insieme alla notte qui nello studio di Radio Rock, Polonia Zoom, poi alle 21 arriva Bring on the Night con Matteo Strano, Death and Glitz degli Avatar. Anche questa era stata tra le nostre novità, come quella degli Slipknot che abbiamo appena sentito. Stavo cercando di leggere un po' in giro perché così, dopo una settimana dalla sua uscita, leggo, sento commenti contrastanti. Si chiama Arsenal, per me è da votare sul sito radiorock.it senza ombra di dubbio. Mi piace, al primo ascolto che abbiamo fatto insieme addirittura qualcuno di voi aveva scritto se fosse qualcosa in AI, un po' particolare, un po' perché suona tanto come delle parti soprattutto di membri che sono recentemente andati via dalla band. Però ci sono dei cambiamenti, insomma, è la prima uscita affidata alla nuova etichetta, tutta loro, la Sick Est Records. Non è soltanto un nuovo singolo, è proprio l'inizio ufficiale della fase indipendente del gruppo. Fa ridere, adesso, dopo tutti questi anni? Assolutamente sì. È uscito così, dal nulla, questo Arsenal, senza troppe menate e con un gran bel video da accompagnarlo, c'è da dire. Ma come vi dicevo, la notizia più grande è quella che è la prima pubblicazione da parte degli Slipknot in circa 25 anni che non esce per la Roadrunner Records. Loro hanno firmato con la Roadrunner nel 98, in anni dove appunto la Roadrunner da lì in poi ci ha regalato una quantità di cose bellissime, e poi praticamente attraverso quel rapporto hanno pubblicato tutti gli album dall'esordio del 99 fino a The End So Far. Quindi un po' della discussione c'è stato, un po' di tumulto ha portato a questa uscita. Già durante la lavorazione del disco The End So Far, il clown degli Slipknot aveva dichiarato che il contratto sarebbe terminato dopo la sua uscita, e quindi il titolo era in qualche modo anche un occhiolino in quella direzione, cioè la fine fino adesso. E adesso nasce la Sick Est Records, quindi che il nome richiama Sick dall'album di debutto, no? Tra parentesi, che permette ora al gruppo di controllare direttamente tutto: tempi, identità visiva, modalità di pubblicazione. Dal punto di vista delle sonorità di questo singolo, ho sentito, ma insomma, non mi piace, non si capisce. Io lo adoro, mi accende tantissimo, mi ricorda proprio i vecchi Slipknot, e per questo c'è solo gioia nel mio cuoricino.

E loro sì che ce l'hanno fatta con l'autocombustione spontanea, infatti sono gli In Flames di Trigger. Da un trigger all'altro, continuando a menare, nostra batteria di pentole preferita del cuore, acciaio inox puro, Therapy Trigger Inside.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne

0: platinoauto.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. Come vola il tempo quando ci si diverte. Sono già le 20:35, quindi ultimi 25 minuti di Malrumore per questo lunedì 14 settembre. Chiaramente in compagnia di Paolo Agnazzumo arrivano anche gli Incubus di Stellar. Radio Rock, back in time.

hanno trovato il modo di farsi amare anche qui a Marrumore, inserendo John 5 in questa loro novità, Rattle the Cage. Non ha male per niente, ed è tutta colpa loro se questo finale sarà piuttosto pesante e anche in parte elettronico. Iniziamo dai Power Man 5000. Questo è un posto per persone che urlano. Mancava da un po', eh?

0: veramente una canzone che parla di malrumore, Places for People That Scream, Powerman 5000. Rido perché è uscito nel 2024 questo disco e questa canzone mi dà un piacere così profondo da diventare davvero fisico, più fisico che normalmente con una canzone, no? Che sempre stimola le orecchie, quindi sempre di fisicità si parla, in teoria, se vogliamo. Va bene, rimaniamo più o meno in questa stanza, anche se ho troppe canzoni tra quelle che voglio ascoltare, troppi pochi minuti a mia disposizione. Goddamn White Trash, quindi inizierò ad imprecare insieme ai Ministry.
1: As an institution.

0: Questa è un po' la magia di Radio Rock. Si passa dall'urlare White Damn White Trash, ma anche White Damn God Trash potrebbe essere un bellissimo giro di parole insieme ai Ministry, quindi con questa rabbia, con questa anche poca eleganza potremmo dire, e poi subito dopo
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vieni a giocare con noi, sembra un po' un film horror per rimanere a tema della puntata. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, un quartetto post-punk anglo-maltese di cui vi stiamo parlando molto spesso perché sono usciti 3 anni fa con il primo album Unam e sbarcano nella capitale per questa data imperdibile che è nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa quindi per fortuna anche nel nostro paese, e viva le band che considerano anche il nostro paese. In apertura di questa data troveremo gli Ortica e Dilemma, come ben conosciamo, biglietti in prevendita su Dice, ma appunto Radio Rock vi vuole bene e vi regala un ingresso. Il modo è sempre quello: 3899 106 600, WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen. Mi raccomando, è tanto facile, non fatemi arrabbiare. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione in tempo per domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, quel luogo in via dei Volsci 126B a Roma, e anche questo è un evento targato Radio Rock.

piccola digressione, come diremmo in italiano, con Do The Dance, Jen, per l'appunto. Ma figuriamoci se non si torna alle sonorità di prima, perché era lì più o meno che volevo chiudere, anche perché dopo i Ministry volevo recuperare una follia dal signor Wayne Static. Ce lo ricordiamo, frontman degli Static X, che già non è che non fossero matti, c'era un bel da dire anche lì. Poi da solo faceva cose ancora più bizzarre, senza allontanarsi troppo. A volte un po' più tranquille, a volte c'era dell'R&B, a volte comunque suonano sempre come gli Static X. Questa è Static Killer.

0: onirico ma pur sempre demoniaco, così ci piace. Wayne Static degli Static X, questo era proprio Static Killer. Qualcuno ha detto statico, ha il bisogno di ridirlo. Potremmo anche fermarci qua, intanto perché il tempo a nostra disposizione è terminato e poi dobbiamo accogliere nel migliore dei modi, come vi dicevo, il buon Matteo Strano per un'altra settimana di Bring on the Night che inizia proprio tra poco. Prima di salutarci, chiaramente le cose vanno messe al loro posto, quindi che cosa abbiamo capito oggi?
1: Fatti appresi in questo scalzo e biondo marrumore profumato di talco e libertà. Quando Sandro non c'è, i crimini ballano. Dimenticare l'ordine degli album delle porno riviste è più grave che dare del sipario alla cucinotta.
0: Sì.
1: Il remake di Nightmare del 2010. Bleh. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma se la vita è complessa è la notte da incubo.
2: 1, 2, 3, marrumore di altri 3.
0: Oh mio Dio, che tocco di classe. Grazie davvero a tutte e tutti per essere stati con me. State con me e qualunque cosa siate, tornate anche domani, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui con Marrumore. Vado a pubblicare la playlist mentre voi vi godete dei tuoni insieme ai prodigi. Grazie ancora, bacini.

0: sera.
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
2: Good morning!
3: Good morning!
1: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
7: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: valentinoautomobili.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
14: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
15: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
10: Bring on the night.
3: On Radio Rock.
17: Caro mio
0: amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e per quanto ci riguarda buon inizio di settimana. Certo, fa un po' ridere dire questa cosa alle 21:07, quasi in chiusura di questo lunedì 14 di settembre, giornata che comunque davvero chiuderemo insieme. Partiamo adesso e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte.

0: Ascoltati in compagnia di Pau, come avrete notato, invece a noi tocca un inizio di playlist decisamente più compassato in compagnia di questo classicone di Cranberries, Ode to My Family, era il titolo di questa canzone, ma non vi preoccupate perché sapete bene da queste parti ci piace fare le playlist in vostra compagnia, e allora se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, se vi va di tirare un po' su il ritmo, fatevi sentire attraverso il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp. Fra l'altro vedo già arrivare un po' di messaggi, cosa che mi fa molto piacere. Intanto continuo il giro di contatti che abbiamo a nostra disposizione passando dal sito internet radiorock.it e salutando anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che se vi va anche attraverso Twitch avete modo di intervenire durante le nostre dirette. Nominata ma non salutata la nostra grande Paolonia, a cui va un grande abbraccio. Paolo vi aspetta domani pomeriggio per una nuova puntata di Mal Rumore. A questo punto spazio a noi da qui fino alla mezzanotte, 3 ore da passare fra qualche chiacchiera ma soprattutto un bel po' di musica, e dopo Dolores e compagni, dopo un classicone di Cranberries, siamo già pronti per ascoltare qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa qui è intitolata New World Order, nuovo brano da parte dei Pineapple Thief, che è una canzone che ascoltiamo ormai da diverse settimane. Se faccio bene i conti sono 4 settimane che questo brano gira all'interno delle nostre playlist. Sapete bene che ogni novità è disponibile sul sito internet radiorock.it anche per i vostri voti, e banalmente quella che più voti prende più a lungo continua a girare nelle nostre selezioni, e quindi in tal senso la permanenza di questo brano e di questa band non è una grande sorpresa. Di sicuro il loro livello è particolarmente alto, e poi questa scena, queste sonorità sono sempre state giustamente molto apprezzate anche qui su Radio Rock. Saluto intanto il nostro Luciano attraverso me WhatsApp, saluto anche Vivi che sempre al 3899 106 600 mi manda una divertente GIF, no? Una di quelle immaginette che girano su internet di un chitarrista, molto probabilmente di una band di metal, visto il suo look e visto il suo stile, insomma impegnato in quello che sembra proprio essere un bel riff. Di sicuro insomma un paio di sane schitarrate le ho preparate anch'io per l'inizio della nostra playlist, pescando non tanto dal mondo del metal ma appoggiandomi ad uno stile del genere. Per esempio questo qui era un classico dei White Stripes.

cosa credo che si possa associare a diverse canzoni di Jack White e dei White Stripes in particolare, brano tanto semplice questa White Orchid, devo dire quanto riuscito, era un po' di tempo e non ascoltavamo un classico del genere. Saluto il nostro Claudio anche stasera all'ascolto, cosa che mi fa molto piacere. C'è Andrea che sempre su Telegram mi racconta che invece non avrà tantissimo tempo da passare in compagnia di Radio Rock e quindi mi dice: mi raccomando, giocati subito le tue carte migliori. Lo sai che, lasciando volare un po' la mia fantasia, caro Andrea, mi hai ricordato uno dei punti principali, insomma uno dei punti rimasti più famosi e del libro e del film di alta fedeltà. Sono quasi sicuro che te avrai o letto il libro o visto la pellicola, dove si prova a spiegare quale può essere il giusto attacco per una playlist, no? Insomma, la prima canzone deve essere di gran bel livello per catturare l'attenzione di chi ascolta, la seconda deve alzare o comunque mantenere il livello lì, quel livello lì, provando anche a continuare sullo stesso filone musicale, e poi insomma bisognerebbe anche chiudere con un grandissimo brano. È uno di quei pensieri che, insomma, potete immaginare molto spesso gira anche nella testa di noi speaker di Radio Rock, quindi speriamo che riesco a giocarmi bene questi prossimi due brani che ci porteranno fino alla pausa delle 21:30, rimanendo un po' su questo stile. Arrivano anche i Blackstone Cherry.

Quindi mi fa piacere leggere che Andrea, in tema di musica, aveva in mente qualcosa di questo tipo. Non è che siano proprio la band più elegante della storia della musica, è Blackstone Cherry, ma insomma ci piacciono anche per un motivo del genere, ragazzi americani che insomma almeno la loro materia sembrano conoscerla davvero molto molto bene. Saluto poi con grande piacere anche il nostro Marco. E parlavamo di playlist, guarda un po', visto che siamo sui 106.6 di Radio Rock, ecco, stasera, il lunedì, sono decisamente fortunato, visto che una grande parte della nostra playlist la condivido in compagnia di Alex, e quindi insomma ci possiamo mettere comodi, e anche stasera ascolteremo davvero grandissima musica. Alla pausa delle 21.30 ci arriviamo con una band di casa nostra, quindi magari un po' meno celebre rispetto ai due nomi che l'hanno anticipata, ma qualche anno fa questi ragazzi chiamati Mother Mary Mood, devo dire che questo brano secondo me davvero lo avevano azzeccato, si intitolava

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Questo è
11: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
12: Ecco, in questo caso mi permetto di dire brava alla nostra regia che seleziona una band che personalmente di sicuro mi piace. È un po' di tempo che non mando in onda nulla di Chevelle. Iniziamo la seconda mezz'ora ascoltando loro con questo brano intitolato The Red.

0: Vedono rosso gli Chevelle in questo brano. Se vi va, voi sapete bene che invece potete vedere anche Radio Rock. Da quest'estate siamo sbarcati sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, che fra l'altro è visibile in tutta Italia. Per noi è stato davvero un gran piacere raccontarvi di questo modo in più che abbiamo a disposizione per rimanere connessi con la nostra musica e con i nostri programmi, proprio grazie al canale di Super Six. Arrivate sul numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutto il nostro paese.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: ancora un singolo dall'ultimo lavoro di Arab Strap all'interno delle nostre novità in rotazione, Glamour Magic nel titolo di questo brano. Come al solito però il lunedì sera a quest'ora, prego, regia, prego. Caro Alex,
1: la regia
0: benvenuto.
1: Mi ha anche aperto il microfono. Perfetto. Mentre io ho dovuto abbassarlo alla mia altezza manualmente perché non mi ero accorto che stando seduto ce l'avevo.
0: Era un po' alto.
1: Sì,
0: la regia farà meglio la prossima settimana.
1: In piedi non ho problemi, però da seduto che è più comodo.
0: Dovevamo recuperare qualche centimetro.
1: Eccoci di nuovo, ben trovato, sempre Alex. Settembre. E niente, prima cosa, oggi era il primo giorno di scuola.
0: Vero.
1: A Roma e provincia di sicuro,
0: sì.
1: Ma in parecchie altre parti d'Italia che adesso non stiamo a elencare, anche perché non ce l'ho, avrei dovuto cercarle. E quindi se tutti gli anni all'ultimo giorno di scuola noi passiamo Schools Out di Alice Cooper, o comunque nell'ultima settimana o subito dopo
0: quel periodo lì,
1: allora oggi mi è sembrato doveroso per il primo giorno di scuola mettere la più grande canzone rock and roll scolastica mai scritta,
0: sono d'accordo,
1: che è School Days di Chuck Berry.

0: Sempre un gran piacere ascoltare qualcosa di Mr. Chuck Berry, giustamente per il primo giorno di scuola, proprio questa school
1: era
0: days.
1: Proprio uno degli argomenti suoi. Sì. In realtà lui, quando ha scritto la canzone nel 57, aveva 30 anni, ci ha compiuti.
0: Aveva finito da un po'.
1: Adesso non vorrei dire una cosa politicamente scuola.
0: Okay, siamo a te.
1: La cosa che lo interessava della scuola erano le ragazze all'uscita.
0: Ok, potevo immaginare, ecco. se posso
1: immaginare. Lì con la macchina. Vabbè, però era bravo a immedesimarsi. Questa canzone in 2 minuti e mezzo è una narrativa perfetta, perché all'inizio ci si sveglia la mattina, si va a scuola e poi nella seconda strofa suona la campanella e ci sono anche quelli che stanno preparando da mangiare per il break di mezzogiorno.
0: Ok, sì.
1: E poi alla fine alle 3 di pomeriggio, la scuola lì evidentemente
0: finisce
1: era così,
0: a quell'ora,
1: le lezioni. E poi per liberarsi della pesantezza, a un certo punto drop the coin into the slot, si mette la moneta nel jukebox
0: e si inizia.
1: Lì, finalmente ci si libera, ci si mette a ballare.
0: Bene.
1: E infatti poi nell'ultima strofa, hail, hail, rock and roll.
0: Sì, viva, viva, rock
1: in
0: and
1: effetti
0: roll.
1: In America molti la chiamano erroneamente così la canzone.
0: Sì, vero, giusto.
1: Che invece sarebbe School Day oppure Ring, ring, goes the bell. Tutte e due le versioni sono
0: accreditate,
1: autorizzate,
0: perfetto.
1: Titolo e sottotitolo. Vabbè, era per salutare il sempre grande Chuck Berry, che fra il 57 e il 59 ha scritto le più grandi canzoni del rock and roll.
0: Ne ha sbagliata una.
1: E sono poi delle narrazioni su pochissimi argomenti, come abbiamo già detto, che sono in generale donne e motori.
0: Sì.
1: Donne e motori e rock and roll in quanto tale.
0: Sì, che racchiudeva le cose
1: autoreferenziali sul rock and roll.
0: Esatto.
1: E quello gli bastava e avanzava per
0: ammazza
1: fare la cosa più grande del mondo. Ma noi adesso qualcosa di completamente diverso, perché
0: sentiamo.
1: L'intelligenza artificiale non me l'ha consigliata, mentre invece quando gli ho chiesto a un'intelligenza artificiale quale sarebbe la migliore canzone per il primo giorno di scuola, ha subito detto School Days di Chuck Berry.
0: Vabbè, anche lui era d'accordo.
1: Io l'avevo già
0: scelta,
1: sì, certo. Era d'accordo, anche perché è una scelta scontata in ambito rock and roll. Mentre invece un mio amico che è vivente, contemporaneo,
0: sì, no, è un essere
1: anche
0: umano.
1: Se abita a Milano, milanese ma bravo, mi ha fatto tornare in mente, mi ha fatto riascoltare già 2 volte completamente un brano di progressive rock. Il progressive qui in questa radio e a quest'ora non è una cosa così
0: trova
1: aliena.
0: Ancora il suo habitat, sì.
1: Però diciamo è un genere che non va più di moda, tranne pochi, allora gli anziani che lo rimpiangono. Ok, io ho un amico che si chiama Alberto, fa il critico cinematografico, c'è la stessa mia età e lui è ancora fedele, per esempio, anche se gli piacciono altre cose oggi. Però il suo ricordo più bello è il primo concerto che ha visto a 14 anni, che era Emerson, Lake & Palmer a Milano.
0: Beh, insomma,
1: io li ho visti lo stesso anno a Roma, devo ammettere.
0: Non male.
1: E vabbè. E lui continua a difenderli, ecco, dice anche se non è proprio la roba,
0: quella bella roba mia.
1: Però
0: mi
1: poi ci sono altre cose che sono un po' più datate, difficili e tutto quanto. Io personalmente nella vita reale ascolto gli Yes, però questa è una mia perversione,
0: che comunque ha delle ragioni.
1: Quei 3 dischi con Steve Howe, eccetera. Vabbè. Mentre l'amico mi ha fatto tornare in mente un pezzo di Gentle Giant.
0: Bravi.
1: Gentle Giant pure mi capitò di vederli dal vivo e avevano questa cosa che usavano una quantità enorme di strumenti diversi non usati nel rock: flauto, flauto dolce, glockenspiel, marimba, vibrafono, trombone, corno francese, qualunque cosa. Secondo me quando andavano a registrare i dischi loro guardavano nello studio
0: che c'era, vabbè, questo ce lo prendiamo,
1: usiamo tutto.
0: Perfetto.
1: E magari siccome incidevano per la Vertigo capitava pure che ci fosse in un angolo la Gibson dimenticata lì da Tony Iommi, perché i Black Sabbath incidevano per la 7 etichette. Il chitarrista Gary Green dice per mezza canzone faceva degli arpeggi molto educati e poi a un certo punto metteva la manopola della Gibson in posizione Tony Iommi. Questo per dire che a volte se volevano potevano competere pure con i gruppi metal tranquillamente. Questo era un grande pezzo, 1972, l'album si chiamava 3 Friends e la canzone ve la sentite, i primi 2 minuti e mezzo sono in un modo, il resto è in un altro modo, si chiama Peel the Paint.

0: arrivano, Alex, magari non saranno più di moda, ma ad avercene di band come vero? Questa, come Gentle Giant. Bello.
1: Dopo 2 minuti e mezzo che entra il riff all'unisono, chitarra e sax, un po' tipo Primi King Crimson.
0: Vero, sì, per questo poteva ricordare.
1: Ci starebbe pure, effettivamente. Peeled Paint da Three Friends, antico album dei Gentle Giant.
0: Grande brano.
1: Una cosa più breve, questa volta da un canadese, roba canadese, perché adesso i canadesi hanno preso, ripeto, Donald Trump.
0: Sì, sì, ci sono delle storie.
1: I canadesi, uno dei maggiori chitarristi canadesi, un po' hendrixiano, è sempre stato Frank Marino, con i Mahogany Rush, sì, di solito, ma in questo caso ospite di una band di suoi connazionali, connazionali, quindi canadesi, che si chiamavano April Wine. E Frank Marino poi lo riconosci perché c'è subito all'inizio con la chitarra, giustamente ce l'hanno come ospite, e il brano si chiama So Bad.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: You're listening to Ring on the Night.
7: La serata di Radio Rock.
8: Ring on the Night on Radio Rock.
9: Iniziamo la seconda ora insieme. Questi qui erano i Silverchair. Stasera li ascoltiamo Tomorrow.
10: Radio Rock. Back in time.

0: lo sai di sicuro, una bella band di Silverchair, li ricordiamo con piacere stasera, ascoltiamo Tomorrow con grande piacere. Saluto anche la nostra amica Alessandra che su WhatsApp dice: guarda, appena ho iniziato ad ascoltare questa mi era tornata in mente Don't Cry dei Guns N' Roses, e ci chiedeva quindi la nostra amica di continuare un po' su questo mood che potremmo definire vicino alle ballate. Vediamo se è della stessa idea anche Alex, poi magari una sera gliela propongo una playlist, almeno una parte di playlist dedicata proprio alle ballad. Di sicuro la prossima novità è invece delle idee un po' più bellicose, perché la nostra regia pesca dal mazzo la nuova degli Anthrax, si intitola Everybody Got a Plan.
1: Brand new music right here. Brand new music.

0: non esattamente la ballad che ci chiedeva di ascoltare la nostra amica Ale, questa novità da parte degli Anthrax. Riprendiamo però con grande piacere la playlist in compagnia di Alex. Cos'hai selezionato per noi che ci fai ascoltare a questo punto?
1: Allora, per prima cosa un disco di 40 anni fa esatti, vale a dire fine agosto 1986, ed era Graceland di Paul Simon.
0: Grande disco, sì.
1: Uno dei dischi di più grande successo e duraturo degli anni 80. Lasciamo perdere le cose pop, sì, o quelle che hanno segnato il decennio, i Prince, Madonna, Michael Jackson, Hall & Oates, AC/DC, eccetera, eccetera. Però Graceland è stato un disco di enorme successo.
0: Sì, è un nome che si ricorda.
1: Da notare che pochi anni prima Paul Simon aveva fatto un disco bellissimo che si chiamava Hearts and Bones, un po' complesso magari, che infatti fu un fallimento dal punto di vista commerciale per un artista che aveva già venduto milioni di dischi negli anni 70 con Simon & Garfunkel, per cui qualunque cosa sarebbe stata
0: il confronto era duro da reggere,
1: ecco. Mentre invece Graceland fu questo disco dove per tre quarti del disco, come è noto, Paul Simon si era ispirato alla musica del Sudafrica, la musica pop sudafricana, con musicisti notevolissimi che si era andato a capare lì, e all'epoca fu molto criticato perché c'era l'embargo culturale nei confronti del Sudafrica, dell'apartheid, e quindi dicevano forse non era il caso di fare questa cosa. Da notare che un po' di tempo prima una bravissima

0: ma artista multimediale che si chiamava Lizzy Mercier de Clou, aveva fatto la stessa cosa, era andata a fare un disco in Sudafrica, fantastico, bellissimo, una cosa deliziosa, però siccome lei non la conosceva nessuno,
1: dice, nessuno si era posto il problema,
0: nessuno se l'è infilata e si è posto il problema, Paul Simon sì, nonostante che all'epoca Miriam Makeba, che era diciamo in esilio volontario, era ambasciatrice del Sudafrica nel mondo, approvò completamente l'operazione.
1: Ma
0: cosa ancora più importante, quando qualche anno più tardi uscì di prigione Nelson Mandela, anche lui approvò l'operazione.
1: Beh,
0: e
1: insomma,
0: quindi questo avrebbe dovuto mettere a tacere
1: come certificazione.
0: Dice, okay.
1: Cioè, l'ha detto lui a posto.
0: L'ha detto Mandela e l'ha detto la massima rappresentante della musica del Sudafrica nel mondo, quindi che io
1: siamo a posto.
0: Basta,
1: così.
0: È finita così. E comunque fu una grande riscoperta per molti il Paul Simon di Graceland, appunto, 40 anni fa, fine agosto 1986. Questo è un pezzo dove, in quasi tutti i pezzi c'è un genio del basso, che poi ha suonato pure con Peter Gabriel e altro, che si chiamava Bakiti Kumalo.
1: Ok.
0: Qui non c'è, però ci sono tante altre cose interessanti di ottimi musicisti sudafricani che appunto lo accompagnavano in questo caso, e questa si chiamava Gumboots.

0: Appena partiva questa canzone ci scrivevano Graceland, capolavoro assoluto, ed è un disco ancora oggi ricordato. Sì,
1: beh, è stato un periodo in poi in cui abbiamo cominciato a parlare di world music. Altra gente brava c'era arrivata, non necessariamente quella sudafricana, ma ad altre cose, da Joni Mitchell già negli anni 70, sì, a Peter Gabriel contemporaneamente, sì, sì. E quindi era un movimento importante che ribolliva.
0: Ma Paul Simon ci si avvicina in maniera graduale, nel senso che anche nei dischi precedenti un po' si capiva questa sua fascinazione, passione, se così vogliamo dire. O
1: Paul Simon aveva cominciato molti, ma molti, molti anni prima, perché nel 1970 su Bridge Over Troubled Water, disco di enorme successo di Simon & Garfunkel, c'era, tanto per gradire, il Condor Pasa, cioè la prima incursione della musica andina
0: nella musica pop
1: occidentale.
0: Quindi insomma
1: delle canzoni già era world music quando ancora non si usava questa espressione,
0: non esisteva
1: almeno
0: il termine
1: che io sappia. E anche poco più tardi, dopo che si era sciolto il sodalizio, il duo con Art Garfunkel, nel 1972, all'inizio dell'anno, uscì il primo album solista di Paul Simon, che poi non era il primo. Ne aveva già fatto uno che si chiamava The Paul Simon Songbook, ma quello non l'aveva sentito nessuno. C'erano delle canzoni che poi avrebbe fatto in altre versioni, influenzate dalle lezioni di chitarra che aveva preso in Scozia da quelli bravi tipo Bert Jansch, eccetera.
0: Bravi, sì.
1: Ma il primo disco importante di Paul Simon solista del 72, appunto inizio 72, si chiamava Paul Simon,
0: cioè,
1: e basta. E una delle canzoni più famose nasceva dal fatto che lui si era appassionato, prima di tutti gli altri, o quasi, a gente come Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Byron Lee, insomma al reggae giamaicano, che da noi nel mondo del pop rock ancora non circolava. La canzone di Paul Simon si chiamava Mother and Child

0: Adesso non so se esagero, Alex, ma contando che eravamo nel 1972 e questa canzone apre l'omonimo disco di Paul Simon, forse una scelta anche un po' coraggiosa, nel senso magari uno metteva su il suo lavoro.
1: Poi... Però era il momento giusto. Lui aveva intuito che era il momento giusto, evidentemente, perché di lì a poco, nel 72, esce il film The Harder They Come Jimmy Cliff e la relativa colonna sonora, che in Giamaica sono un successo mostruoso, esatto, ma diventano un successo internazionale.
0: Vero, gran disco.
1: Tutto questo quando già erano in attività, ovviamente, riveriti Bob Marley and the Wailers, però... Solo nel 73 fanno Catch a Fire, Catch a Fire, che è il primo disco distribuito dalla Island, quindi da un'etichetta che aveva il polso del pop rock nel mondo. E poi Chris Blackwell era un sincero appassionato di tutto ciò che era giamaicano, effettivamente. E quindi dal 73 inizia anche la scalata di Bob Marley al resto del mondo. In Giamaica non era più, non c'era più bisogno.
0: Non c'era più bisogno.
1: Okay, Jimmy Cliff, appunto, nel 72. E avevo detto che questa canzone di Paul Simon è del gennaio 72.
0: Sì.
1: Perché poi ce n'è una della fine dell'anno di Paul McCartney. Mm. Quindi altro artista pop, diciamo, capace di scrivere canzoni di qualunque, anche molto belle, anche di grande successo, lo aveva già dimostrato abbondantemente negli anni 60 e all'inizio della sua carriera da solista. In realtà Paul Simon già da prima era amante della Giamaica e dei suoi prodotti, diciamo così, anche quelli musicali,
0: delle specialità dell'isola.
1: Obladi Oblada, la canzone più sottovalutata dei Beatles, molti dicono che è la peggiore del doppio bianco, ma non è vero. Comunque Obladi Oblada è una canzone di dichiarata, o al meglio evidente, ispirazione giamaicana, perché è ispirata un po' a Sky Blue Beat dell'epoca. Ricordiamo che il disco dei Beatles bianco è del 1968.
0: Sì.
1: E poi pare che l'espressione Obladi Oblada gliel'avesse insegnata un amico di nome Jimmy Scott, musicista nigeriano amico suo. E in particolare il protagonista della canzone si chiama Desmond, che è un nome molto giamaicano.
0: Sì,
1: e peraltro era il nome anche di uno dei grandi interpreti del reggae antico, vale a dire Desmond Decker, del quale mi piace ricordare un album che si intitolava Black and Decker, che è un gioco di parole di un'idiossia tale che,
0: che fa il giro,
1: è il genio.
0: diventa geniale.
1: E quindi Paul McCartney nel 68 aveva fatto quella canzone ispirata da Sky Blue Beat e alla fine del 1972 fece un pezzo con gli Wings che era proprio era proprio una cosa del genere e si chiamava Sea Moon.

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 €. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Questi qui erano gli Smash Mouth, anche loro alle prese con un classicone come I'm a Believer.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Che insomma, come la metti una canzone del genere, resta sempre un ascolto particolarmente divertente. Prima di proseguire la playlist in compagnia di Alex,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Come avrete capito, vi invito ad un concerto e provo anche a regalarvi un po' di biglietti, perché se vi va ci vedremo domenica 18 di ottobre al Wishlist nella zona di San Lorenzo della nostra città, quando Radio Rock presenta in concerto Le Gen. Questo qui è un quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa con il primo album intitolato Yunam. Ecco, Le Gen arrivano anche in città per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo della loro formazione. In apertura due band che invece iniziamo a conoscere particolarmente bene, come gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti li trovate già in prevendita su Dice, ma come detto 2 secondi fa provo a regalarvi un po' di ingressi. Invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Gen al 3899 106 600 e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 di ottobre, Le Gen in concerto alla Wishlist, che si trova in via De Bolci al numero 126.

0: Nuovo album e quindi nuovo singolo anche da parte di Weezer, Say Yes è il titolo della canzone. Vediamo un po' che ci dice Alex invece in riferimento al prossimo brano, da dove si riparte.
1: Eravamo rimasti, ah sì, a due brani di pop reggae bianco.
0: Vero.
1: Da due grandi autori come Paul Simon e Paul McCartney.
0: Eh sì, grandi,
1: che
0: sì.
1: Nel 1972 erano già in sintonia con questi ritmi in levare, che pochi anni dopo, dopo il 1976, sono diventati invece pane quotidiano nel mondo, in particolare in Inghilterra. Poi dopo è entrato anche nel mainstream americano, ma in Inghilterra in particolare, in epoca di nascente punk new wave, c'era una grossa sintonia con questi personaggi giamaicani. Poi soprattutto era già andato lì Bob Marley a farsi, a manifestarsi di persona, non solo lui, pure Toots and the Maytals, Peter Tosh, insomma gente che
0: tutti grandi
1: poteva
0: della Giamaica
1: conquistarti istantaneamente. E quindi ci sono alcuni personaggi che sono venuti fuori negli ultimi anni 70 che non erano strettamente punk, però erano venuti fuori con l'ondata di punk, new wave e tutto quanto, che peraltro erano molto ben accetti in quella scena, ma erano magari dei grandi autori di canzoni che avevano trovato quello come veicolo, oppure dei grandi performer che anche avevano trovato un veicolo da anche dal reggae, non soltanto, naturalmente. Cioè potevano rivolgersi a quello e non sembrare della gente che voleva copiare, ma
0: imbucati alla festa,
1: credibili,
0: no?
1: Anche in quello. Uno di questi è stato sicuramente Graham Parker. Graham Parker veniva dal pub rock, aveva un'estrazione working class vera, ma proprio molto seriamente working class. A parte che a tratti è, secondo me, per un po' di anni è stato la roba più simile a uno Springsteen che abbiamo avuto in Gran Bretagna.
0: Non male.
1: Se questa è una mia interpretazione. Aveva fatto il lavoratore per davvero, aveva fatto il benzinaio fino a poco tempo prima, aveva una band di brave persone, cioè bravi musicisti che però avevano lavorato nei pub, per cui sapevano farsi rispettare. Non è che arrivava il punk e sputava, e questi
0: questi avevano iniziato prima, erano portati avanti col lavoro.
1: Quindi era un bel gruppo, Graham Parker and the Rumour. Nella fattispecie, accenti reggae ci furono nel loro primo pezzo di qualche successo, che si chiamava Oh Lord, Don't Ask Me Questions.

0: sarà banale, ma davvero bello tutto in questo brano di Graham Parker, la voce, la chitarra, anche quel passaggio dall'inizio a questo ritmo in levare che quasi gli sorprende.
1: E qui siamo
0: attorno
1: al 1976, bello. Appunto, c'erano altri musicisti bravissimi a fare delle canzoni anche in maniere completamente differenti, che però ogni tanto ti facevano il pezzo con un ritmo reggae. In realtà uno che avrebbe poi dimostrato di essere uno dei più grandi autori della sua generazione, Elvis Costello, ebbe il primo moderato successo proprio con uno dei suoi primi 45 giri che si chiamava Watching the Detectives.
0: Sì.
1: Tra parentesi, un paio dei rumor di Graham Parker lo accompagnavano, perché
0: vedi?
1: Lui non aveva ancora il gruppo vero, gli Attractions, che sarebbero nati poco dopo, attorno al 1977. Aveva un pianista giovanissimo, che poi è stato il suo fedele accompagnatore per decenni, Steve Neave, che però all'epoca aveva 19 anni, e Costello gli diceva cose tipo: qua vorrei il pianoforte un po' tipo le colonne sonore di Bernard Herrmann. Che è quello che faceva le colonne sonore per Hitchcock.
0: Okay.
1: Solo che il povero Steve Neave a 19 anni, nel 77, diceva:
0: che ne so io.
1: Ha fatto del suo meglio, e in realtà l'ha fatto per davvero del suo meglio.
0: Sì,
1: perché
0: cavolo.
1: A parte il ritmo reggae, c'è anche un pianoforte che, se uno ci sta attento, è una cosa che non ti aspetti, più o meno. Non sgargiante, però accompagna bene.
0: Che funziona nel brano.
1: E c'è un testo discretamente cinico del giovane e arrabbiato Elvis Costello. Ed è appunto la sua prima grande canzone, secondo me, Watching the

0: insomma, l'abbiamo capito, proprio questi anni 76-77 erano gli anni giusti per iniziare anche contaminazioni del genere.
1: Anche contaminazioni del genere, e non abbiamo neanche finito qui, anche perché va detto che chi aveva seguito Graham Parker e Elvis Costello nei primi anni, a un certo punto nel 1979 ha dovuto per forza ascoltarsi il primo disco e poi pochi mesi dopo il secondo di Joe Jackson, che si inseriva decisamente in quella cosa, un caustico nei testi, stringato, secco nel suono, molto ispirato dal reggae di cui andava matto. E pochissimo tempo dopo, nel 1979, il primo album di Joe Jackson si chiama Look Sharp e contiene Fools in Love.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questo è
6: Bring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: L'ultima ora di stasera la apriamo ascoltando un successone di un po' di anni fa. Lei era Anouk, ovviamente, di Nobody's Wife.
9: Radio Rock, back in time.

Che insomma, se diciamo di un classico, di un successo di Anouk, direi che ovviamente ci riferiamo, almeno in Italia, a questa canzone. Il titolo era Nobody's Wife. Saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro maestro, saluto con grande piacere anche Simone, che in riferimento alle cose che abbiamo ascoltato con Alex, soprattutto nell'ultima mezz'ora, direi che giustamente tirava fuori il nome dei Clash. E sta a vedere che probabilmente qualcosa di Clash lo ascolteremo anche nel corso dei prossimi minuti che avremo a disposizione. Intanto, per continuare, arriva la prossima novità. Brand new music right here. Brand new.

0: Questo qui è il nuovo singolo dei Clutch. Trovate anche questo all'interno delle nostre novità in rotazione. Di sicuro, per nostra fortuna, trovate anche Alex Righi in diretta con
1: Eccolo.
0: Noi almeno per un'altra ventina di minuti.
1: Almeno per un'altra ventina di minuti, fino alle 11:30, sì. Come succede abitualmente da queste parti il lunedì sera. Vabbè, qualcuno che ci ascolta aveva intuito, o almeno aveva suggerito.
0: Bravo lui.
1: Dopo quella terzina fra punk e reggae di Graham Parker, Elvis Costello e Joe Jackson, beh, allora si andava a parare dalle parti dei Clash,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Stavamo proprio andando
1: che
0: lì.
1: E sono stati in fissa con il reggae proprio tanto. E un po' tutti, Joe Strummer molto, ma Paul Simon, il bassista,
0: no,
1: ha scritto
0: certo.
1: Una cosa leggendaria come The Guns of Brixton,
0: sì.
1: Ma avevano cominciato fin dall'inizio. Una delle prime cose, uno dei primi singoli bellissimi dei Clash, mm-hmm. era la loro cover di Police and Thieves
0: grandiosa,
1: di Junior Marvin,
0: sì.
1: Che era un pezzo clamoroso, ma invece una di quelle originali l'avevano registrata per il secondo album, mm-hmm. Give Em Enough Rope, poi non fu messa sull'album, ma insomma poi è diventata comunque una canzone molto famosa ed era proprio autobiografica. Lui che va al Hammersmith Palais, locale di Londra, a un concerto di reggae, e lui è il bianco,
0: sì, proprio questo
1: che
0: gira.
1: Sta lì in mezzo, e dovevano essere serate interessanti, gente che ti guardava, non necessariamente lo guardavano in cagnesco,
0: no, so, perché...
1: però non era scontato che ci fosse questa fratellanza fra punk e rasta,
0: sì, esatto, no. Ovviamente la comunità nera a Londra è sempre stata molto numerosa, deve essere stato proprio un momento storico incredibile,
1: sì, ci sono
0: da
1: anche
0: vivere,
1: stati
0: anche
1: dei brutti momenti, tra parentesi, Casini e Brixton,
0: no.
1: In particolare, non solo. E comunque qui eravamo già un pezzo avanti nella cosa dei Clash, che stavano per diventare una delle più grandi band del mondo, come furono alla fine degli anni 70. 1978, White Man in Hammersmith Palais.

0: Consiglio di sicuro inutile il mio, ma se non l'avete mai fatto andate a tradurre il testo di questa canzone dei Clash, appunto proprio un'autobiografia di
1: vale
0: una serata reggae.
1: Assolutamente. Era White Man in Hammersmith Palais dei Clash, quindi punk, reggae, impegno politico
0: sì.
1: E contro il razzismo, ovviamente, beh, mi pare anche il minimo, sinceramente, e che poi i Clash diventarono subito dopo appunto una grande rock band fuori da ogni categoria, mentre invece chi non fece quel passo, ma prima c'erano stati vicini, erano i Rats. I Rats purtroppo non poterono andare avanti anche perché nel 1980 morì per un'overdose il cantante Malcolm Owen, ma nel frattempo avevano tirato fuori almeno una canzone che era un inno per quei momenti fine anni 70 ed è meno tipicamente con il ritmo in levare del reggae, ma comunque c'è spirito punk e reggae in grande quantità in Babylon Burning dei Rats.

0: insomma, se manca il ritmo in elevare, qui il titolo è proprio particolarmente chiaro. Invece questa storia di brucia Babilonia nel reggae, insomma, è una di quelle immagini che si ascolta cantata spesso e volentieri.
1: Molto bello, devo dire, sì, che poteva, che poi non è stato un grande successo commerciale, però John Peel la passava sempre, vedi, al suo programma sulla BBC. È uno che fiutava le cose che andavano, che funzionavano in quel momento, e per me potrebbe essere tranquillamente un inno. Ma ci avviamo verso la fine con qualcos'altro fra punk, post-punk, perché poi il post-punk è cominciato quasi contemporaneamente al punk. Un grande disco di post-punk uscì nel 79 ed era Cut, nel senso di taglio, ed era il primo album delle Slits, gruppo femminile bello schierato, però, e
0: bello tosto,
1: insomma, anche lì attingevano dal punk dei due anni precedenti, ma anche proprio dalle ecco, il reggae, più ancora più che il ritmo in levare copiato, ha delle dinamiche musicali che sono molto particolari. Tra parentesi, riuscivano quelli che facevano i dischi in Giamaica prima che arrivassero i produttori importanti,
0: okay, sì,
1: a ottenere
0: certo
1: una grande dinamica con scarsi mezzi tecnici.
0: Vedi?
1: Una volta un amico musicista mi spiegò la cosa dal punto di vista tecnico.
0: Okay.
1: Io ovviamente non ho capito niente, me ne sono dimenticato, però mi fido, e quindi fidatevi anche voi che era così. Queste erano The Slits, New Town.

0: Queste qui erano le Slits, The Slits, New Town, il titolo della canzone.
1: Le cose più oscure che potevano fare anche nella new wave americana, qui ci sì. si avvicinava.
0: Vero, sì.
1: E comunque,
0: sì.
1: E però le credenziali dell'influenza reggae venivano anche dal produttore Dennis Bovell, mm-hmm. che era quello che aveva fatto le cose con Linton Kwesi Johnson, il poeta dub.
0: Ok.
1: Dennis Bovell, non giamaicano, ma delle Barbados, e comunque...
0: Sì.
1: credenziali reggae dub indiscutibili, come i Clash si erano rivolti a Lee Scratch Perry, e
0: sì.
1: quindi le Slits, Dennis Bovell, e contemporaneamente un'altra band che si chiamava Pop Group. In
0: wow.
1: effetti nella mia vita mi capitò di vedere in due serie consecutive le Slits e il Pop Group al Piper Club di Via Tagliamento.
0: Non male, settimana bella intensa.
1: Credo che fosse il 1980, okay. perché giravano insieme, effettivamente.
0: Perfetto.
1: Incidevano per la stessa etichetta che si chiamava Y, cioè Y,
0: sì.
1: come il primo album del Pop Group.
0: Vero,
1: Pop
0: vero.
1: Group, che anche lì era già post-punk, perché avevano infilato dentro mm-hmm. delle ritmiche di derivazione reggae, ma anche avevano qualche profumo di jazz strano e di funk strano.
0: Sì, a band
1: tutto quanto
0: super
1: messo insieme. Per cui oggi chiudiamo alla grande, in maniera 1980, tra punk, reggae e altro ancora che ci avevano sì. messo dentro, Pop Group, She's Beyond Good and Evil.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
1: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Ring on the night.
5: La serata di Radio Rock.
6: Ring on the night on Radio Rock.
7: Davvero sempre, sempre un gran piacere passare un paio d'ore di playlist in compagnia di Alex. Come al solito invece noi arriviamo fino a mezzanotte e per aprire l'ultima mezz'ora a disposizione partiamo da qui.
6: Radio Rock. Back in time.

0: davvero un grande modo per noi per iniziare la settimana, passare 2 ore di playlist in compagnia di Alex Righi. A lui un grande, grandissimo ringraziamento. Appuntamento che poi rimandiamo a questo punto fra 7 giorni, come al solito. Invece per noi l'arrivederci e la buonanotte scocca a mezzanotte, quando comunque vi lascerò in ottime mani come quelle della scolopendra notturna. Se vi va ancora di chiacchierare, di scegliere insieme le ultime canzoni, vi ricordo i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Salutati anche i Tears for Fears, che con questo classicone aprono la nostra ultima mezz'ora. Siamo anche pronti ad ascoltare qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Battiffs intitolata Baby Cool, anche questa l'ascoltiamo ormai da diverse settimane all'interno delle nostre novità in rotazione. Prima di andar via, prego regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma mi sembra anche il caso di salutarvi raccontandovi di un bel po' di un ottimo concerto e provare a regalarvi anche un po' di biglietti. Clint 1918 saranno in concerto al Monk Roma in compagnia di noi di Radio Rock sabato 19 di settembre. Ormai insomma ne abbiamo parlato davvero tanto di questo bel appuntamento che da una parte è il concerto di un'ottima band, dall'altra servirà anche per festeggiare insieme la partenza di una nuova stagione di Radio Rock. I biglietti li trovate già in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma visto che è un nostro evento provo anche a regalarvi un po' di ingressi. Le regole sono sempre le solite: dovete inviare in questo momento attraverso WhatsApp un messaggio con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 600, e nel corso dei prossimi giorni i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 di settembre ci vediamo per il release party di Amor, il nuovo lavoro dei Klimt 1918 al Monk Roma, che si trova in via Giuseppe Mirri al numero 35.

sempre un bel momento all'interno delle nostre playlist quando ascoltiamo i brani dei Klimt 1918. Ormai quasi ci siamo al loro concerto, suoneranno sabato 19 di settembre, ma band sempre presente all'interno delle nostre playlist. Rimaniamo più o meno su atmosfere del genere anche per quanto riguarda gli ultimi due brani di stasera. La prossima canzone chiudeva un grande disco The Ride intitolato Nowhere, lavoro del 1990. L'ultima canzone era intitolata Vapor Trail, che è una canzone particolarmente apprezzata da Mr. Robert Smith, che nel corso della sua carriera l'aveva anche remixata e che addirittura definiva l'intro di questa canzone come una delle migliori intro della storia né della musica. Insomma, sappiamo bene che giustamente ogni artista ha anche i suoi ascolti preferiti. Di sicuro al tempo fu un gran complimento per la band dei Ride. Per intenderci, la canzone era questa qui.

0: insomma, se l'intro di questo brano The Ride piaceva molto a Robert Smith, secondo me da sottolineare anche una chiusura del genere. E insomma, tutto quello che stava in mezzo a questa Vapor Trail era davvero un gran bello ascoltare. E ci concediamo atmosfere del genere stasera per chiudere la nostra playlist. Quindi dopo qualche secondo di sigla arriverà proprio una canzone dei Cure a chiudere la nostra serata insieme.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: Mezzanotte e uno minuti, caro Cicone, c'è l'inquietante presenza della Scolopendra nella notte di Radio Rock. Classicone, arriviamo.
2: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente. Io...

0: lo so.
1: Conosceva.
0: Sono anche quelli che.
1: Perché ci devono essere?
0: In qualche modo porteranno alla chiusura di questa trasmissione.
1: È possibile questo, possibile.
0: Per tutta una serie di reazioni a catena dovute alla presenza di questi tre secondi. Che adesso non riusciamo neanche a vedere, Dodone.
1: Ma è così, è così.
0: Ma è così. Ma è così.
1: Farfalla,
0: l'effetto
1: Matteo.
0: È quello lì, il butterfly ferro. È proprio quello lì, Dodone presente alla Scolopendra anche questa notte. La Scolopendra però per il momento rimane qui e anche oggi ci sarà la rubrica neonati che somigliano ad Aldo Cazzullo. Dodone, chiaramente negli orari più profondi della notte, perché non possiamo permetterci adesso in prima serata di farlo, naturalmente.
1: Allora, il mio bebè assomiglia ad Aldo Cazzullo, Matteo, e sì. Non ho paura grazie a questa rubrica. Da questo oggi non ho più paura.
0: È per non sentirsi soli, no?
1: È
0: bellissimo perché non ci si sente più soli, insieme al proprio neonato uguale, cavolo, spiccicato ad Aldo Cazzullo.
1: 3899-106-600 in questa notte di neonati troppo simili ad Aldo Cazzullo. Cosa chiediamo, caro Cillone?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo senza l'indugio alla Scolopendra, via!

0: Vita piena di dita dei sì. Fiori Fountains DC da votare sul sito radiorock.it,
1: dove si può imparare tutto sulle tonsille.
0: Assolutamente
1: anche.
0: Sì.
1: C'è questo incredibile approfondimento, questa sezione tonsille sul sito radiorock.it, dove insomma scopri un mondo, scopri un mondo.
0: Ci sono dei filtri che vi fanno smettere dopo un po', cioè non è che potete chiedere di tutto al sito radiorock.it, non è che se chiedete come si fabbrica una bomba il sito poi risponde.
1: No, solo una volta.
0: All'inizio sì.
1: Solo una volta.
0: Poi glielo dà, poi smette.
1: Poi ti blocca, ti chiede il premium naturalmente, certo. Soprattutto per gli ordigni.
0: Ragazzi, basta pagare, voglio dire. Basta pagare, non è che è una cosa.
1: Cioè,
0: che
1: fai un prezzo veramente ridicolo. Non vi dico quant'è, perché veramente ridicolo. Dunque, Dodone, mezzanotte e 14 minuti, qui su Radio Rock c'è la scolopendra che obbliga le ditarone all'ascolto ad utilizzare le proprie ditarone che utilizzano ditarone per rivelarci che cosa.
0: Dove state andando, cosa state facendo quando è mezzanotte e 14, quasi 15 minuti.
1: Una storia interessantissima di Paolo.
0: Di Paolo.
1: Ritorno a casa dopo una serata noiosissima. Questa è la parte interessante, con parenti non miei.
0: Noleggiati.
1: Esatto, io pure ho pensato subito a quello. Il noleggio di parenti. Non ho trovato nessuna scusa per non andare, va bene. Nicola dice: in questo momento fumo una sigaretta sul terrazzo, chiedendomi come sia arrivato qui quel secchio. Attenzione, molto grande pericolo. Che è davanti a me. Chi l'ha portato lì? 3899-106-600. Si può rispondere anche a questa domanda.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo con fiducia alla scolopendraccia che è qui fino alla una.

0: Signori, Alan Hall, questa era Blue Murder, Giotino, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, mezzanotte e 20 minuti dopo il ripristino, di cui peraltro avevamo anche parlato, della dimora estiva di Castel Gandolfo, mai frequentata da Papa Francesco, e che anzi quest'ultimo, se non sbaglio, aveva anche praticamente aperto al pubblico. La costruzione, quella importantissima, perché insomma ci fa sentire tutti più vicini, e in questo 2026 di TikTok, la costruzione della palestra privata nel Palazzo Apostolico, se non sbaglio anche questo insomma ripristinato dopo un decennio senza utilizzo, e ci giungono nuove notizie importanti dal Papa Leone numero 14.
1: Il nostro Papa elicotterone preferito, caro Cillone, sai che lui per spostarsi non ama prendere la macchina, chiaramente, insomma si perde del tempo per arrivare a Castel Gandolfo, motu proprio del Papa Leone.
0: Beh, ma allora funziona, funziona.
1: Che ha abrogato un motu proprio, che così fanno i papi, del signore Papa Francesco, caro Cillone, che aveva abbassato gli stipendi più alti in Vaticano per far fronte a una grossa crisi economica che insomma negli ultimi anni sta attanagliando il Vaticano. C'era stato un taglio del 10% ad esempio negli stipendi dei cardinaloni,
0: proprio quelli cardinaloni, sì.
1: Cardinaloni,
0: i cardinaloni.
1: E invece è stato ripristinato nella sua interezza.
0: È proprio così, Dotone, quindi sembrerebbe che il processo, appunto abbiamo citato anche varie altre cose, e di in qualche modo reagire, fare una sorta di reazione a quello che è stato il papato di Papa Francesco, che ha reso in qualche modo più sobria la Chiesa Cattolica, riavvicinando, insomma ne avrete sentito sicuramente parlare, milioni di fedeli alla Chiesa. Sembrerebbe che piano piano si stia cercando di scardinare con questo Papa, Dotone, che è un po' più un Papa da così, da Lambo.
1: Eh sì, un po' più da...

0: Il signore Rino Gaetano, questa era Le Beatitudini su Radio Rock, mezzanotte e 26 minuti, ancora qui la scopa.
1: Però così, dottore, dopo insomma aver condiviso con voi questa bella notizia riguardante i cardinali, lo facciamo anche perché l'ascolto dei cardinali è quello più elevato di questa trasmissione, cartello Sahei, e potete osservare insomma le percentuali, quindi lo facciamo anche per questo, voi lo sapete benissimo, proprio perché siete cardinali, infatti ascoltate questa trasmissione. 3899 106 e 600, o Dodone,
0: allora dove state andando, cosa state facendo, questo dovete dire alla scolopendra. Ci scrive Anto, che scrive su WhatsApp: mi mangio le dita.
1: Questo secondo me è importante. Allora, secondo me è importante
0: la poesia metropolitana, questa
1: poesia metropolitana, naturalmente, beh, se esce dalla penna di Anto non può che essere una poesia metropolitana. E io ho capito stasera che l'aria condizionata della mia macchina è finita, dice Riccardo. Secondo voi devo rimetterla o no? Dubbio, dubbio.
0: È dubbio. Bisogna chiedere. Ormai è settembre.
1: Si capisce o non si capisce?
0: Non si sa.
1: Bisogna chiedere al Nino.
0: Signore Nino.
1: Signore Nino, se ne parla ancora.
0: Sono cose brutte il signore Nino, comunque. Non è mai il presagio di cose belle. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night. On Radio Rock.
1: Mezzanotte e 31 minuti, entriamo nella seconda mezz'ora, seconda ed ultima mezz'ora di questo appuntamento con la Scolopendra by Night di questo ormai martedì 15 di settembre. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo, l'obbligo alla Scolopendra. Radio Rock, back in time.

0: Su Radio Rock c'è ancora la Scolopendra.
1: È tutto vero, Dodone. Scolopendra è entrata nella seconda mezz'ora. Chi continua a chiedervi di utilizzare il 3899 106 e 600 per farle sapere dove state andando e che cosa state facendo, Dodone, abbiamo insomma anche raccontato a voi cardinali all'ascolto che il vostro stipendio per volere del Papa Leone numero 14, ne abbiamo ascoltato le Marco numero 71, fra l'altro lo sentiremo fra poco, il Papa è il numero 14, Papa Leone numero 14, certo. Quindi insomma siamo tutti della stessa banda, possiamo dire così, ha deciso che il taglio degli stipendi a questi cardinaloni, soprattutto i cardinaloni, come dicevi tu, e insomma questi tagli verranno sospesi, verranno tagliati, taglio ai tagli, quindi esatto. Si torna agli stipendi, gli stipendioni.
0: Classico grido del signor Gesù, Matteo, rialzate sì. Gli stipendioni ai cardinaloni.
1: Non ne potevamo più di sentirlo gridare questa
0: proprio
1: cosa.
0: Questo ha detto per
1: questo, millenni. Forza Lazio. Cioè, io non lo so, veramente non ce la faccio più.
0: La sua debolezza.
1: La sua debolezza. E dunque giunge, Dodone, giunge la voce. La
0: sentiamo.
1: Voce.
2: Sentiamo. Buonasera, Scolopendri.
1: Ah, vedi che bello.
2: Io sono Cardinal Luca Spinelli.
1: Ho detto.
2: E sto svolgendo le ultime mansioni prima di andare a dormire.
1: Aia. Quali sono?
2: E mi bevo una bella birra fresca.
0: Ah, vabbè.
1: Beh, zio, bella birra fresca. Proprio a cardinale, la voce da cardinale, proprio, insomma.
0: E poi ancora.
1: Sentiamola.
3: Guarda questa.
1: Un altro cardinale.
3: Il microfono d'oro per la prima volta è già sgomento stipendio.
1: Leone Giuliano.
3: Non è lui.
1: Oh, no,
0: ah, non Papa Giuliano.
3: L'altro.
0: Leone.
3: Ah, quello muto.
1: Qual è quello?
3: Ah, il bodybuilder. Ah, dice, il palestrato. Il quarto. Quello si capitava lui, la cinese sotto mano.
1: Non ho capito.
3: Altro che Papa Francesco, schiaffetto. Che staccava la capoccia.
1: Che bello quello schiaffo.
3: E auguriamoci che cominci pure a dire qualcosa di sensato.
1: Che
3: di parlare vuol dire strillare.
1: Come
3: dovrebbe strillare?
1: Cosa?
3: Che gli frega lui la gente muore, tanto c'ha la palestra.
1: Non
3: a
1: è
3: casa.
1: Possibile. Non si possono dire queste cose a persone che possiedono elicotteri. Dovrebbe essere una legge, forse è già legge. Dovrebbe.
0: Sono più sensibili le persone che posseggono elicotteri tendenzialmente, Matteo. Questo ne sono convinto.
1: Chi le conosce lo

0: Signori Europe, questa era Scandinavian Eyes, Dodone, la novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Sto vedendo delle immagini, signori Europe, e insomma, mi ha fatto tanto sorridere, scusa. Mi hanno fatto tanto sorridere, è una cosa bellissima. Non sorridevo poi dal 94, quindi è stato bellissimo.
1: Bel momento.
0: Dodone, mezzanotte 44, i minuti scritti sul grande display del rock.
1: Proprio così vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo nel cuore della notte, ditelo alla scolopendra.
0: Attenzione, perché qui sono delle cose importanti, importanti. Partiamo da Giovanni. Mi lecco.
1: Bene, o male forse.
0: Vediamo. Mi lecco le ferite dopo una giornata all'insegna di bestemmie e pizze in faccia. Non so, non capisco. E non capiamo, comunque non so se leccarsi le ferite. Sì, forse è attività consigliata dal dottore medico chirurgo della scolopendra. So che la maggior parte delle persone che vi scrivono ora stanno rientrando a casa, quindi mi verrebbe voglia di uscire per distinguermi, dice Simone.
1: È particolarissimo, Simone.
0: È un geniaccio questo qua, io me lo sentivo, guarda.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla scolopendraccia Odetta su Radio Rock.

0: Ho detta su Radio Rock, Hit or Miss, mezzanotte 49 minuti, ancora vivi.
1: Ancora vivi, ancora viva la Sculopendra, Totone, almeno ancora per una decina di minuti, tempo in cui potete continuare a raccontarci dove state andando e che cosa state facendo, Totone. Ma uno dei nostri cardinali di punta, il numero 70, cardinale numero 71, non ci vuole stare con questo.
2: Non ci sta. Adesso fare storie. Serio, commenti. Pure prima ero serio, però più serio. Per la perdita, perché dopo la partita col Sassuolo penso che Ricappone c'è rimasto.
1: Sì, temo anch'io.
2: Dove portava i fiori?
0: È un bel momento per la Juve, Matteo.
1: Questo è un bel momento per la Juve. Dodone, ieri sconfitta per 3-2, come se fosse veramente una sfida così, anzi, di categoria minore, dalla squadra Sassuolo, Dodone. Ma io posso dire, e non ho problemi con la squadra di Fabrizio Guerrieri, perché voglio bene a Fabrizio Guerrieri, quindi va bene anche la Juve, ammesso che sia naturalmente dietro la Roma, Dodone. Ma e io non è tanto quello il problema. Il problema è che io mi chiedo, ma perché Luciano Spalletti, allenatore della Juve, cioè ha una sorta di sfida con se stesso per diventare il peggiore italiano del mondo, o almeno il più insopportabile?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere questo sospetto.

0: Noi sono i Traffic e questa era John Barleycorn, Must Die.
1: Che ha fatto?
0: Non lo so, adesso io non...
1: Hanno deciso così, 4 sì. E 4, 8.
0: Hanno deciso. Io pensavo che almeno una, non so, un'altra riunione nello spazio, sai, a pagamento della scolopendra, come certo. Si chiamano? Come si chiama quando si fa team building, no?
1: Team building.
0: Dobbiamo offrire questo spazio per decidere, fare una scelta alternativa invece.
1: Il labirinto di mais.
0: Le cose con John Barleycorn, tra l'altro.
1: Giustamente.
0: Potevano anche in qualche modo migliorare. Ma ormai la decisione è presa. Ma perché continuate a pensare che Spalletti sia un grande allenatore? Ma qui non l'ha detto nessuno però.
1: Nessuno sta fumando qui.
0: La peggiore nazionale. Molti me l'hanno detto, sai. Da quando esisto, la peggiore nazionale è quella di Spalletti. Peggio anche quella di Gattuso.
1: No, vabbè, adesso non so, non diciamo cosa.
0: No, forse è un po' eccessivo, effettivamente. Però molto odiata quella nazionale, forse perché il personaggio se la tirava fino a quel punto.
1: Molto odiato, il personaggio se la tirava, Matteo.
2: Tu cazzo era cappone. E dov'è episodio di finisce quell'altro? La trasmissione, i programmi strani. E ore cappone. Tutte cose strane stasera. Tu cazzo era cappone offerto da Tonsille. Scopri un mondo e poi ci sono dei filtri che vi fanno smettere. Non è che potete chiedere di tutto, cioè non è che puoi chiedere come si fabbrica una bomba. Quello risponde, cioè solo una volta, la prima volta. Poi ti chiede il premium, soprattutto per gli ordigni. Basta pagare. Un prezzo veramente ridicolo. Non dico quant'è perché è veramente ridicolo.
1: Sono d'accordo, pagherei.
2: Cosa state andando?
1: Pagato.
2: Dove state facendo?
0: Lo capisco. Guarda.
2: Di ritorno a casa dopo una serata noiosissima con parenti non miei. Non ho trovato nessuna scusa per non andare.
0: Che vuol dire?
2: Fumo una sigaretta sul terrazzo chiedendomi come sia arrivato qui quel secchio. Chi l'ha portato lì?
0: Il sospetto.
2: Ma qui o lì?
0: Allora, prego.
2: Se te faceme legge, cioè devi riportare i stipendi come prima. Hai capito, pre?
0: Hai
2: capito?
0: Non si divido,
2: se no pare brutto. Un annetto abbondante, altarini, poi
0: vedi.
2: Rialzi. Che c'avemo i mutui da pagare.
0: È tutto chiaro, eh?
2: E i figli agli studi? Quelli costano, robè.
0: Sono pure i figli, è vero?
2: Mi mangio le dita. Io ho capito stasera che l'aria condizionata della mia macchina è finita.
0: No.
2: Secondo voi devo rimetterla?
0: Il legno.
2: E chiedi a Prevo.
0: Il legno.
2: Io sarebbe sono Cardinal Luca Spinelli. Sto svolgendo le ultime mansioni prima di andare a dormire.
0: Sì.
2: E mi bevo una bella birra fresca.
0: Vedi che però.
2: Ma guarda questa, ha vinto il microfono d'oro per la prima volta e già si aumenta lo stipendio. Non è lui. È quello muto.
0: No,
2: è il bodybuilder, il coatto.
0: Quello nudo.
2: Se gli capitava a lui la cinese sotto mano, gli staccava la capoccia. Parlare vuol dire strillare. Che gli frega a lui se la gente muore? Tanto lui c'ha la palestra a casa.
0: No, le
2: ferite dopo una giornata.
0: Non era vera quella cosa,
2: all'insegna
0: non era vera.
2: Di bestemmie e pizza in faccia.
0: L'abbiamo inventata noi.
2: So che la maggior parte delle persone che mi scrivono ora stanno rientrando a casa. Quindi mi verrebbe voglia di uscire per distinguermi.
0: Non ci credo.
2: No, so più serio. Cioè, pure prima ero serio, però mo so più serio.
0: Può
2: per,
0: esserissimo.
2: Cioè, per.
0: Dai, per i bambini.
2: Cioè,
0: fallo
2: dopo
0: per i bambini.
2: Il pareggio col Fenerbahce,
0: no? No, non ho capito,
2: 71 c'è rimasto.
0: Un ottimo punto.
2: 71 non arriva mai.
0: Punticino.
2: Io l'avevo detto che era difficile. Non vi fidate. Tu che storia che torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che è Dio, disse Kung. È Kung Fu. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Radio e Rock, il momento in cui bisogna pareggiare è quello che vorresti.
0: Ministro.
2: Non finisse mai.
0: Il ministro, lui in pantofole, Dodino, è bellissimo. Bellissimo anche in pantofole.
1: Allora, caro Cillone, la scolopendra muore, ma ritorna domani dalla mezzanotte alla 1 a questa ora di Rock.
0: E nel resto del tempo...
1: Non fate gli stronzi.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nobody bears repeating now.
1: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
2: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.